0: seconda forza della coalizione, con particolare plauso al caso di Vigevano, ma anche ai risultati della Toscana con la vittoria di Arezzo e Viareggio. Plaude al risultato anche il Carroccio, con Salvini che rivendica il ruolo decisivo della Lega a Macerata, Lecco, Arezzo e anche in tanti comuni vinti dal centrodestra. Soddisfazione anche del centro-sinistra, dal PD al Movimento 5 Stelle fino a Italia Viva. Al posto di Giorgia Meloni replica infatti sempre via social Matteo Renzi, che ricorda alla Premier il risultato finale. Nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centro-sinistra. E su questo ABS rilancia. Il dato politico è chiaro, il centro-sinistra è in buona salute, conquista nuovi consensi nei territori. Per il PD risultati nei capoluoghi 10-6, ma anche in città come Molfetta con sui 60.000 abitanti, segnalano l'affermazione del nuovo corso del PD, che ha scelto di costruire l'alleanza progressista dicendo no a trasformismi e ambiguità, e indicano che l'alternativa al governo c'è già.
1: E Papa Leone prosegue il suo viaggio apostolico in Spagna, tappa Barcellona. Il pontefice parteciperà ad una preghiera nella cattedrale di Santa Eulalia. In serata prenderà parte ad una veglia di preghiera allo stadio olimpico della città. Ieri il discorso storico al Parlamento madrileno, l'incontro con le diocesi allo stadio Bernabeu, poco prima l'omaggio alla patrona della città, alla presenza della regina Sofia nella grande cattedrale dell'Almudena di Madrid. Ed ancora abbiamo parlato di cronaca. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato una violenza sessuale di gruppo al termine di una serata in discoteca. L'episodio è avvenuto tra il 22 e il 23 maggio. Indaga la Procura di Milano insieme alla squadra mobile. Ma sentiamo Simone Gorla.
2: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola, la spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori.

0: I nostri occhi sul mondo, salutiamo subito i nostri inviati, li vedo già prontissimi con noi, nell'Orega, Marina Borrometi, Elisa Dossi, Emilio Fucillo, ben trovati e grazie per essere con noi. Arrivo subito intanto da Marina perché il maxincendio scoppiato in un'azienda di riciclopastica a Vico Pisano, in provincia di Pisa, ci fa ritornare lì una nube nera visibile, chilometri di distanza per tutto il giorno, evacuate scuole, aziende, allerta in 5 comuni. Qual è adesso la situazione? Marina, ben trovata.
1: Sono passate 10 ore da quando è divampato l'incendio all'interno del capannone della Delca Energy qui a Vico Pisano e la plastica continua a bruciare, come vedete dalla nube che si vede alle mie spalle. Rispetto a ieri dobbiamo registrare che il fumo è meno denso e nero, questo grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte e anche stamattina con getti continui di schiuma sul rogo. Le fiamme, vi dico già, ci sono ancora, non si vedono da qui, ma ci sono ancora. E il capannone è ormai uno scheletro di lamiere, e la tettoia è stata prima collassata ieri e poi è stata rimossa con dei mezzi meccanici. Questo naturalmente ha ostacolato le operazioni di spegnimento che comunque vanno avanti. I comuni in allerta sono parecchi, sono quelli qui limitrofi, in 3 comuni addirittura oggi le scuole sono chiuse. I vari comuni hanno emanato delle ordinanze con le raccomandazioni alla popolazione di non consumare gli ortaggi raccolti in queste zone, di tenere chiuse le finestre e di disattivare anche i condizionatori. Se non avete altre domande, per ora è tutto.
0: Intanto continueremo a monitorare anche grazie a

0: al tuo di lavoro, al vostro di lavoro, la situazione, e poi ci spostiamo invece nell'Agro Pontino, per la precisione a Lido di Fondi, a Latina, per parlare di caporalato ancora, perché non c'è solo Amendolara, non c'è solo il profondo sud, una piaga molto diffusa in tutto il paese, anche al centro. Elisa, aggiornaci tu non solo sul fenomeno, ma anche sugli ultimi dati e quel che sta succedendo. A te.
1: Eh sì, è proprio così. Noi ci troviamo su quella che è la strada regionale Flacca che al mattino viene percorsa e noi siamo venuti qui all'alba e li abbiamo anche incontrati da una serie di migranti e braccianti che si recano proprio nelle aziende agricole dell'Agro Pontino. Il tema del caporalato è diffuso in tutto il paese, dal nord al sud, lo dicevi, non ci sono grosse differenze di latitudine rispetto al fatto che il fenomeno comunque esiste. E qui nell'Agro Pontino, per esempio, possiamo dirvi che in 6 mesi i carabinieri sono riusciti a denunciare 17 imprenditori agricoli, hanno sospeso 7 aziende, il 30% dei lavoratori era in nero, alcuni incassavano anche fondi dall'Unione Europea. Noi tra i migranti che abbiamo incontrato in particolare un bracciante che in forma anonima, perché teme ritorsioni, ci ha raccontato quello che ha trovato la forza di denunciare. Lui era arrivato in Italia 10 anni fa con il decreto flussi, non gli era stato fatto un contratto, non riusciva a mettere via più di 60-80 euro al mese. Sentiamo però quello che è il suo racconto, poi linea a te. Come sei arrivato in Italia? Cos'era successo?
2: Quando arrivo in Italia, dove io ho lavorato? Lui non fa i documenti, niente. Non faccio contratto, niente. Detto che solo senza contratto ce la fai, lavorare bene. Non te caccia fuori. Detto così prima. E fai 10-12 ore, però paga sempre in metà.
1: Te ne pagava 6, cioè lavoravi 10-12 ore e te ne pagavano 6.
2: Pagano 6, metà soldi. Solo lavoro pesante, 10-12 ore senza mangiare, troppo caldo dentro serra, no?
1: Quanti mesi hai lavorato? Che cosa dovevi fare?
2: 4-5 anni. Sempre con le melanzane, pomodori, questa cosa.
1: Ne lavoravi 10, te ne pagavano 5 di ore. Quanto ti davano di quelle 5 ore?
2: 2 euro, penso.
1: 2 euro l'ora?
2: Un'ora.
1: Quanto costava il cibo e quanto costava l'affitto?
2: 100 euro al mese, più spese e mangiare, 70-80 euro.
0: Testimonianza diretta di un fenomeno su cui naturalmente torneremo ancora. Intanto grazie alla nostra Elisa Dossi. E adesso andiamo in Libano da Nello Rega, che vedo già pronto collegato con noi. Nello, abbiamo fatto una fotografia precisa di quelle che sono queste ore

0: Ma abbiamo una fotografia che possiamo fare meglio di noi, ovviamente, di quella che possiamo fare noi con il comandante della missione UNIFIL, quasi 8.000 uomini e donne di 50 stati, il generale Abagnara, che io ringrazio per essere questa mattina con noi. Generale, qual è la situazione in queste ore nel sud del Libano?
1: Beh, è una situazione abbastanza volatile, una situazione che vede comunque sia scambi di fuoco tra le milizie di Hezbollah e le forze armate israeliane, una situazione che vede comunque sia quotidianamente bombardamenti in particolari aree e che comunque sia comporta non solo un problema di natura securitaria ma anche allo stesso tempo un problema di natura umanitaria.
0: Generale, ovviamente la domanda è d'obbligo. A fine anno scadrà il mandato della missione UNIFIL. Molti parlano della necessità di proseguire con una presenza, diciamo, super partes qui nel sud del Libano.
1: Sì, certamente la fine della missione rappresenta un momento cruciale per il sud del Libano, perché attualmente noi come forza UNIFIL siamo l'unica entità internazionale presente qui, non solo per poter riportare ogni tipo di violazione da ambo le parti, ma soprattutto per supportare tutti gli aiuti umanitari. L'aspetto principale per il prossimo anno sarà quello di evitare un vacuum in termini di sicurezza che potrebbe comportare un'escalation ancora maggiore.
0: Possiamo parlare di una nuova missione UNIFIL?
1: Beh, al momento il segretario generale ha presentato alcune opzioni sul tavolo all'approvazione del Consiglio di sicurezza. Noi ci auguriamo, dal punto di vista non solo operativo ma anche umanitario, che possa permanere una forza internazionale che possa garantire comunque sia un processo di stabilità e di pace.
0: Ovviamente, generale, voi date anche un'assistenza umanitaria alle popolazioni, l'abbiamo visto in questi giorni, l'abbiamo visto nelle settimane scorse, e avete pagato un grosso tributo, 7 i caschi blu uccisi, e qui vediamo proprio la targa che lei ha voluto mettere in onore di questi caschi blu uccisi in questi 100 giorni, un grosso prezzo da pagare.
1: Sì, certamente. La perdita di alcuni peacekeeper ha rappresentato un momento per la missione davvero difficile, però è stato allo stesso tempo la possibilità di poter ciascuno di noi contribuire a dare il massimo anche nel loro onore, nella loro memoria, affinché questa terra possa trovare, diciamo, una stabilità e una pace.
0: Per concludere, generale, lei è italiano, il Sector West è al comando di un altro italiano, l'Italia sta giocando un ruolo molto importante in questi mesi in Libano.
1: Sì, un ruolo cruciale che permette comunque sia di vedere il nostro contingente, il primo contingente della missione UNIFIL, che contribuisce in maniera fattiva, securitaria e anche umanitaria a garantire comunque sia un processo di stabilità e di pace.
0: Grazie generale Abagnara, e con queste parole Dana Cura, quartier generale di UNIFIL, linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Sax Rubra.
2: Grazie Nello e grazie al generale. Noi lasciamo una cura, andiamo subito a Città del Messico dove sono i nostri inviati arrivati da poco, Emilio Fucillo, Marco Aquili. Dopodomani prenderà il via la Coppa del Mondo, abbiamo un minuto Emilio per creare un po' di suspense per chi sta attendendo questo appuntamento con tanta ansia.
3: Un minuto, noi siamo appena arrivati, come dicevi, a Città del Messico. La prima cosa che ti dico che salta agli occhi è la differenza di atmosfera. In Canada, a Toronto, c'era attesa per la Coppa del Mondo, molto più freddo il clima negli Stati Uniti, tutto completamente diverso qui in Messico. All'aeroporto si viene accolti da un enorme pallone, un'enorme replica del pallone del Mondiale, il cartello con scritto la pelota vuelve a casa, che fa un po' scimmiotta un po' quello che era lo slogan dell'Europeo che si giocò quando l'ultima volta che lo abbiamo vinto, quindi un clima completamente diverso. Noi in questo momento siamo sotto uno dei monumenti nazionali di Città del Messico, vale a dire l'Angelo dell'Indipendenza. Questa è la piazza dove si riuniscono i tifosi dopo le partite. Domani andremo a vedere lo stadio dove ci sarà la cerimonia di inaugurazione l'11 giugno, uno stadio da record, il primo a ospitare 3 cerimonie d'apertura dei mondiali, lo stadio Azteca, che è stato teatro di alcune delle pagine più belle della storia del calcio. Si gioca qui a 2200 metri, c'è questa ulteriore complicazione per le squadre che giocheranno qui. La prima sarà il Sudafrica che affronterà il Messico nella partita d'esordio. Ultima annotazione sul fronte difficoltà di entrare, non solo per i giocatori dell'Iran, anche un giocatore dell'Iraq è stato a lungo trattenuto dalla dogana statunitense, e l'arbitro africano, il fischietto della Somalia, è stato rimesso a bordo dell'aereo che l'ha riportato in Turchia, respinto dagli Stati Uniti. Se non ci sono domande per adesso, con Marco Aquili da Città del Messico ti restituisco la linea.
2: E per il momento non ci sono, ma tanto torneremo da te nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Grazie Emilio. Il tempo di salutare i nostri telespettatori che ci hanno seguito su Rai 3, ricordare che noi proseguiamo sul canale

0: colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
1: Lei chi?
0: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
1: e... Non la cambiamo mai.
2: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.

0: solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Notebook Lenovo con Intel Core i5 e 16 GB di RAM a 499 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
3: Come definire queste note esuberanti?
4: La definirei una caramella.
5: Geniale.
6: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
7: In edicola c'è una collezione da campioni con la Gazzetta dello Sport. Rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola da giovedì 11 giugno.
8: Questo hotel è fantastico.
9: Già, solo 310 euro a notte.
10: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
8: Devi usare Trivago.
10: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
11: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
12: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.

0: col Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Vasto rogo in un'azienda per il riciclo nel Pisano, tonnellate di plastica ancora in fiamme, grave il rischio inquinamento dell'aria, scuole e aziende chiuse. Gravissimo, un turista siciliano di 20 anni che a Napoli per scattare un selfie sul Monte Echi ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Si segue la pista dell'esecuzione per l'omicidio di un richiedente asilo turco ucciso con due colpi di pistola sparati in un parcheggio alla periferia di Livorno. Per tre volte rimandato a casa dal pronto soccorso di Perugia, un 24enne va all'ospedale di Foligno dove muore due settimane dopo per un tumore. 10.000 piante di cannabis in quattro grandi capannoni scoperte nel Cagliaritano in Sardegna nell'ultimo anno, ne sono state sequestrate 100.000. Martedì 9 giugno, questi i nostri titoli, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Italia, un saluto da Napoli e da Milano dove c'è Salvatore Fazio.
1: Buongiorno a te Linda e ai nostri telespettatori. In apertura il maxi incendio in un'azienda che ricicla plastica nel Pisano, sprigionata una enorme nube nera. Controlli in corso sugli effetti tossici, ma ci aggiorna subito in diretta Marina Borrometi.

0: Passate 10 ore da quando un incendio è divampato qui alla Delca Energy di Vico Pisano e la plastica ancora brucia dentro al capannone. E la nube è densa e nera, un po' meno di ieri, lo dobbiamo dire, perché questa notte i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente. Anche questa mattina c'è un intenso via vai di mezzi e lanci getti di schiuma sulle fiamme. Considerate che la tettoia del capannone è crollata formando un effetto forno, quindi rendendo anche le operazioni di spegnimento più complicate. Per i rilievi tecnici dell'ARPAT, per vedere se questa nube quanto sia tossica, bisognerà aspettare ancora qualche ora. Nel frattempo i sindaci di vari comuni limitrofi hanno emanato delle ordinanze con le raccomandazioni alla popolazione. Tre comuni hanno chiuso le scuole per oggi, tutta quest'area che è un'area industriale è rimasta chiusa, mercati chiusi anche a Vico Pisano. Vi terremo aggiornati se non avete altre domande, per ora è tutto.
1: E andiamo sulla rassegna stampa e cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Oggi in edicola il titolo di apertura è dedicato a Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. Poi a centropagina troviamo i ballottaggi nei comuni, 3-3 il duello sul risultato, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, al centrosinistra vanno Trani, Chieti e Agrigento. Noi solidi, commenta Meloni, si afferma alleanza progressista, dice Schlein. E poi ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica, dove troviamo in primo piano la notizia del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Poi il grande titolo dedicato alle banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 3,6 miliardi verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Poi il voto, i ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein scontro sul risultato. E poi a centropagina questa foto diventata emblematica di quello che sta accadendo in Israele con il missile che è arrivato alle porte di Gerico, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. E intanto sui future del petrolio a circa 94 dollari al barile, in calo rispetto a ieri. E torniamo sui giornali con la prima pagina dell'Avvenire che parla della storica visita del Papa in Spagna. Tutti i diritti di tutti, il titolo di apertura del quotidiano, la vita, la famiglia, l'educazione. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona. E infine la stampa, qui troviamo a centropagina la foto di cui parlavamo prima, tregua a orologeria, stop di Iran a Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, ma di apertura troviamo la notizia che riguarda il risico bancario, Intesa 30 miliardi per MPS e si punta al secondo gruppo europeo. E allora parliamo proprio di questo risico bancario con la sfida per il Superpolo lanciata da Banca Popolare di Milano che punta all'aggregazione con Montepaschi di Siena, ma la contromossa di Intesa coinvolge Unipol e BPER e allarga gli scenari. I dettagli qui in studio con Luigina Venturelli.
2: Sì, nelle operazioni di mercato vince chi offre di più e l'Intesa San Paolo sembra chiudere la ripresa del risico con l'offerta di acquisto e scambio totalitaria su Montepaschi di Siena per 30,6 miliardi di euro e un premio del 12,5% rispetto all'ultimo prezzo di borsa. Una mossa preparata in silenzio per mesi insieme a Unipol, il cui ostacolo principale sarebbero i vincoli antitrust che sarebbero superati con i 3 miliardi e mezzo che il gruppo assicurativo bolognese metterebbe per 635 filiali che confluiranno in BPER di cui Unipol è il primo azionista. Sarà poi mantenuto il marchio MPS, 625 filiali dell'istituto senese dovrebbero andare a Intesa che prenderà anche Mediobanca e la integrerà in Banca IMI. A questo punto per il contendente, il banco BPM, non sono molte le strade, oppure trovare un accordo improbabile per l'integrazione con MPS, attendere una nuova offerta da parte Unicredit oppure rimanere un'ambita preda sul mercato.
1: E adesso torniamo al sud per un incidente.
3: È ricoverato in gravi condizioni il giovane.

0: Giovane caduto nel vuoto per scattarsi un selfie sul Monte Echia a Napoli. Tutti i particolari qui in studio con Ivan Palumbo.
1: Per immortalare se stesso con il tramonto e il Golfo di Napoli alle spalle, è salito sulla parete di Tufo, un punto ancora più alto rispetto al tradizionale belvedere del Monte Echia, dal quale i turisti ammirano il panorama. Così un ragazzo di 20 anni di Palermo, in vacanza con gli amici e la sorella, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dall'altezza di circa 3 metri sotto gli occhi anche di altre persone e, a causa dell'impatto al suolo, ha riportato gravi ferite. Sottoposto a più interventi chirurgici, ora è ricoverato in rianimazione con trauma cranico e addominale. La polizia indaga per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. L'accesso alla rupe è stato interdetto.
0: E noi andiamo sui giornali. Il Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione Brindisi. Vediamo l'apertura dedicata a questo blitz anticaporalato che ha portato ad un arresto a Francavilla. Titolare di una cooperativa, è finito ai domiciliari. I braccianti sfruttati in questo tugurio, leggiamo, bruciavano i rifiuti per scaldarsi. Il Corriere del Mezzogiorno. Restiamo in Puglia perché anche qui si parla di braccianti. In questo caso c'è stato uno schiaffo mortale per il furgone al cui interno c'erano dei braccianti, a perdere la vita una polacca di 63 anni, 5 i feriti in questo incidente. E l'Unione Sarda invece ci dà notizia di questi due incidenti che sono avvenuti sulle strade della Sardegna. Uno a San Luri, a perdere la vita un ragazzo di 25 anni, era candidato alle elezioni, e poi a Nuoro, un 24enne finito con la sua moto contro un'auto ed è stato sbalzato a 20 metri di distanza. E ancora morti sulle strade a Roma, un'anziana è stata travolta sulle strisce da un'auto. Allora, tutti i particolari con Davide Fiorani.
2: Aveva 89 anni la donna che è stata investita e uccisa a Roma in una strada a scorrimento nel quartiere Monteverdi. Mentre un'altra auto si sarebbe fermata per farla attraversare, l'anziana è stata travolta sulle strisce dalla vettura condotta da un 78enne sopraggiunta a velocità sostenuta, secondo alcuni testimoni. Dopo l'impatto, l'uomo alla guida si è fermato ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di dito. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: E noi adesso torniamo al nord per un omicidio.
3: Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Livornese. Quali le prime ipotesi investigative? Lo chiediamo a Federica Sevi da Firenze.
4: Potrebbe trattarsi di una vera e propria esecuzione, una delle ipotesi che prende corpo nelle indagini sull'omicidio di un turco di 31 anni che è stato trovato agonizzante sulle colline di Livorno in un parcheggio e morto poco dopo in ospedale. La vittima, richiedente asilo incensurata, è stata raggiunta da due proiettili, uno che l'ha colpito ad una gamba ed uno fatale che lo ha colpito in testa. Il fascicolo al momento aperto dalla procura è per omicidio senza premeditazione. Resta da capire perché l'uomo fosse in quel parcheggio e chi dovesse incontrare. Determinanti in questo senso potrebbero essere i cellulari che il 31enne aveva con sé e adesso sono al vaglio della polizia. Sono stati sentiti varie persone, in particolare un ristoratore della zona che ha riferito di aver notato due persone sospette intorno al locale poco prima dell'agguato.
3: Torniamo a parlare di un'altra sparatoria di cui ci siamo occupati ieri, avvenuta nel Veronese. Andiamo sulla prima pagina dell'Arena. Sparatoria in strada, arrestato il 17enne, 3 colpi di pistola alla serata di terrore a Bussolengo, alle porte appunto di Verona. Attentato omicidio è una delle accuse, insieme a porto illegale di arma e detenzione di sostanze stupefacenti. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a colpi di pistola un 31enne. Un uomo è morto invece dopo essere finito nelle acque del fiume Adda nel Milanese. Il suo corpo è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. La vittima pare stesse facendo il bagno quando è stato travolto dalla corrente. Un'altra persona che era con lui è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi Per i soccorsi sono intervenuti un elicottero e squadre speciali dei vigili del fuoco. Si indaga per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. E si indaga anche sul giovane trovato senza vita nel fiume Secchia nel Modenese. Sarebbe la quarta persona morta annegata in poche settimane nei fiumi dell'Emilia-Romagna. Andiamo a Bologna da Roberta Castellano.
5: La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti per fare luce sulla morte dell'uomo, un 37enne marocchino residente a Scandiano, provincia di Reggio Emilia. Il corpo è stato trovato da un pescatore sul greto del fiume Secchia a Prignano. Se arriverà una conferma dall'autopsia, si tratterebbe appunto del quarto decesso per annegamento in poco più di 15 giorni nei fiumi dell'Emilia-Romagna. In questo caso, alcuni passanti avevano notato la presenza di un'auto parcheggiata nei pressi di un vicino ristorante e altri oggetti, tra cui cellulare e chiavi, a pochi metri dal punto in cui poi, due giorni dopo, è stato ritrovato il corpo.
3: Ieri vi abbiamo dato notizia dell'incidente nella provincia di Varese in cui è morta una 17enne. Sul sito della TGR Lombardia vediamo la foto della vittima Sara, che sognava di diventare psicologa. Lutto nella scuola della 17enne travolta a Maccagno, all'istituto Einaudi di Varese il dolore per la giovane uccisa da un'auto. Restano gravi in ospedale 4 amici che erano con lei, il 31enne alla guida, indagato per omicidio stradale. E ci spostiamo invece sul sito della TGR Liguria per la notizia che arriva da Genova di due casi di accoltellamento. Polizia a Cornigliano e Bolzaneto. Intervento delle forze dell'ordine per una lite a casa e un ferimento a strada. Vediamo appunto le immagini di quello che è accaduto a Genova Cornigliano. Una donna avrebbe colpito con un fendente il compagno a seguito di una lite in casa. Mentre a Bolzaneto, in strada, da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, l'uomo è stato portato in ospedale. E c'è un altro caso di accoltellamento, torniamo al sud.
0: Ad Ercolano, in provincia di Napoli, un 17enne è stato speronato da un 14enne e dal padre di quest'ultimo mentre era in scooter. È stato poi inseguito in una paninoteca dove è stato accoltellato e preso a calci e pugni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Messa con 15 giorni di prognosi. Andiamo sui giornali. Il Centro, il quotidiano d'Abruzzo, apre con questa rapina. È successa a Pescara, tre arresti. Hanno 14, 16 e 17 anni i ragazzi che hanno aggredito tre sedicenni sulla riviera nord, hanno strappato la collana, sono scappati, sono stati poi bloccati dalla polizia. Dal sito invece della TGR Sicilia troviamo questa notizia che arriva da Francofonte: manette per il novantenne che ha coltellato un uomo. È successo domenica, la lite tra l'anziano e un 48enne degenerata quando il primo ha ferito il più giovane, ora è accusato di tentato omicidio. Dimesso per tre volte dall'ospedale, morto pochi giorni dopo per un cancro, una vicenda che arriva da Perugia e che ci racconta Erika Baglivo.
6: Era dal 27 dicembre che il giovane elettricista tentava di avere un aiuto medico. Febbre persistente, sangue dal naso, difficoltà respiratorie e linfonodi ingrossati, eppure i medici dell'ospedale di Perugia non hanno ritenuto necessario il ricovero. Il 23enne, al quale in una delle visite hanno raccontato i familiari, era stato anche detto che i suoi problemi erano legati al consumo di droghe, e aveva in realtà una neoplasia gastrica. La diagnosi è arrivata soltanto all'ospedale di Foligno, dove invece era stato ricoverato il 6 febbraio e dove purtroppo è morto 15 giorni dopo. La famiglia si è affidata ora a due legali e ha sporto denuncia alla procura di Spoleto.
0: E si riapre il caso della giudice trovata morta nel 2022. Ci sono due indagati. Gli sviluppi con Filippo Bernardi da Campobasso.
7: Per la procura dell'Aquila, Francesca Ercolini sarebbe stata uccisa. La svolta arriva a quasi 4 anni da quando la 51enne di Campobasso, magistrata ad Ancona, fu trovata morta nella sua casa di Pesaro, apparentemente un suicidio. E invece, come dicevate, sono due ora gli indagati anche per omicidio, tra i sei già sotto indagine per depistaggio, tra cui il marito, che fu il primo a trovare il cadavere insieme al figlio, allora minorenne. Ercolini fu trovata impiccata stata per i PM, si tratterebbe di una messa in scena. A Roma, dove si trova il corpo della vittima, riesumato un anno fa, si è svolto l'incidente probatorio.

0: che ha raffrontato i segni sul collo della giudice con due cavi elettrici sequestrati da RIS nella casa di Pesaro e sulla cui compatibilità saranno probabilmente eseguiti nuovi accertamenti tecnici.
1: Corriere della Sera, edizione Roma, ci parla della sentenza di appello TER per il caso, lo ricorderete, l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel 2020. Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo appunto nell'appello TER del processo dopo il rinvio disposto della Cassazione per ridiscutere sulle delle attenuanti. E adesso torniamo al nord per un presunto caso di abusi.
2: Una studentessa spagnola denuncia di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano. Gli abusi sarebbero avvenuti dopo una serata in discoteca. Caccia ad almeno 4 aggressori. Il servizio di Simone Gorla.
3: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola, la spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidati agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori.
2: E a proposito di notti violente, andiamo sulla prima pagina dell'Alto Adige, dove troviamo questa notizia: Vipiteno, pestati di notte dal branco, violenza in Val di Sarco, il primo episodio verso le 2 e il secondo verso le 4. In un caso, tentata la rapina, un ventenne accoltellato al torace per una bicicletta. Ci spostiamo invece sul sito della TGR Lombardia con l'inchiesta sull'omicidio alla stazione di Milano Certosa. Resta in carcere il presunto accoltellatore. Decisione del GIP di Milano dopo l'interrogatorio: fermo convalidato e custodia cautelare. Ora invece ci occupiamo di un traffico di migranti tra Italia e Tunisia. Scoperta una organizzazione criminale a Genova, documentati viaggi su gommoni fatiscenti. La cronaca con Fabrizio Assandri.
4: Sì, intercettato, uno dei principali accusati spiegava che conveniva portare minori. Pesano meno, così i gommoni si possono riempire di più, diceva. L'indagine della squadra mobile di Genova e del servizio centrale operativo di Roma, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 6 persone e all'obbligo di dimora per altre 4. L'accusa per i 10 tutti tunisini è di aver creato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di connazionali verso l'Europa. I migranti subivano privazioni e isolamento, gli venivano tolti i telefoni. Per i viaggi pagavano fino a 3.000 euro a persona, alla ricerca di un futuro migliore.
2: Ancora cronaca, torniamo da te, Linda.
1: In Sardegna è stata scoperta una maxi piantagione di marijuana, 2 gli arresti. Allora facciamo il punto da Cagliari con Daniele Guido Gessa.
5: 10.000 piante di canapa indiana, tutte in avanzato stato di maturazione, sono state scoperte dai carabinieri della stazione di Doglianova nel sud della Sardegna, all'interno di 4 grandi capannoni. 2 uomini, un agricoltore 50enne e un pastore 58enne, già noti alle forze di polizia, sono stati bloccati. Per i 2 indagati disposta la misura della custodia cautelare in carcere, con l'ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti. A indirizzare gli uomini dell'A arma sul luogo del ritrovamento, alcune insistenti voci di paese riguardanti movimenti sospetti. Nell'ultimo anno i carabinieri in Sardegna hanno sequestrato circa 100.000 piante di marijuana in 30 diverse piantagioni.
1: E i carabinieri hanno scoperto l'ingresso di sim telefoniche nel carcere di Lecce attraverso i baci tra un esponente di un clan e la sua fidanzata. I particolari da Bari con Danilo Giannese.
6: Un bacio appassionato durante l'incontro tra detenuti e famiglie.

0: familiari, un escamotage per far arrivare in cella schede telefoniche altrimenti proibite, intestate a prestanomi, grazie alle quali l'uomo presunto affiliato al clan barese Strisciuglio dal carcere avrebbe impartito ordine ai suoi collaboratori per pianificare attentati e agguati. L'inchiesta dell'antimafia di Bari ha portato all'arresto di 4 persone, 3 in carcere, una ai domiciliari. Sono accusate di introduzione illegale di dispositivi in carcere, altri reati aggravati dal metodo mafioso, tra cui tentato omicidio, porto illegale di armi, furto ed estorsioni ai danni di imprenditori.
1: E noi adesso torniamo a parlare delle ripercussioni del caro carburante sul settore della pesca. Questa mattina siamo in diretta da Castel Volturno nel Casertano con Nello Di Costanzo.
2: Sì, buongiorno, io mi trovo sulla banchina fluviale della foce del Volturno nel territorio di Castelvolturno. Qui si vive anche di pesca, una fonte di reddito per molte famiglie, solo che i pescherecci sono fermi, i pescatori hanno deciso di fermarsi, si fermano per il caro carburante, tutto colpa della guerra in Medio Oriente. Pensate che le spese superano i guadagni, il prezzo al litro del gasolio per i pescatori oscilla tra 1,10 centesimi e 1,40 centesimi, prima della guerra in Medio Oriente si aggirava intorno agli 0,70-0,90 centesimi, e la spesa giornaliera per un peschereccio di media grandezza è di circa 400 euro al giorno, prima ce ne volevano 200. E questa è i motivi della protesta dei pescherecci qui a Castelvolturno. È tutto, a voi.
1: Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania. Leggiamo di questa indagine della Guardia di Finanza: non bastava il caro carburante, allarme per la benzina sporca, in aumento guasti alle auto, attenti dunque agli sconti eccessivi. E adesso torniamo al nord per la storia di un animale molesto.
3: Diventa sempre più un caso l'abbattimento disposto per una cornacchia che ha aggredito diversi passanti a Pordenone. Il TAR ha accolto la richiesta degli ambientalisti e sospeso il provvedimento. Ma ci dice di più Francesca Terranova da Trieste.
4: Sì, le immagini che adesso vi facciamo vedere, girate dall'animalista Guido Iemmi, ci permettono di vedere da vicino il comportamento dell'ormai celebre cornacchia di Pordenone, che per ora è salva. Il TAR ha infatti accolto il ricorso della LAV, Lega Antivivisezione. Il sindaco aveva invece disposto l'abbattimento dell'esemplare, che si era mostrato aggressivo in una decina di occasioni, attaccando i passanti. La cornacchia ha da poco nidificato e si comporta così per difendere i suoi piccoli. La sospensiva accolta dal TAR ne blocca ora l'uccisione almeno fino al 16 luglio, giorno dell'udienza di merito.
3: Andiamo sulla Gazzetta dello Sport per parlare di Sinner al San Raffaele di Milano. 2 giorni in ospedale, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi. Per la prima cosa bella oggi andiamo a Bagno di Ripoli in provincia di Firenze. Quella che era una villa della mafia cinese diventa una casa per persone in difficoltà. I primi inquilini sono entrati nella loro nuova abitazione, sottratta alla criminalità organizzata e affidata al comune. L'edificio Villa Gemma può ospitare 10 persone e offrirà accoglienza temporanea a chi attraversa situazioni di vulnerabilità, accompagnandoli in un percorso finalizzato al recupero dell'autonomia abitativa e personale. Gli spazi sono stati progettati per adattarsi a diverse esigenze, dai nuclei monoparentali alle famiglie. La struttura dispone di 7 camere, bagni, cucina condivisa, giardino e garage. Ed è arrivato il momento delle previsioni del tempo con Luca Ciceroni di Rai Meteo.
5: Salvatore, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo l'alta pressione sull'Italia che determina bel tempo e stabilità atmosferica quasi ovunque, da segnalare però dei temporali sull'Alto Adige, sull'Alta Lombardia ed anche sull'Alto Veneto. Quindi su queste zone abbiamo anche allerta meteo gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico idrogeologico con possibile formazione di temporali. Altrove avremo bel tempo lungo le coste del nord Italia, sulla pianura padana, su tutto il centro Italia e sulle nostre 2 isole maggiori e al sud. Cielo sereno o poco nuvoloso, qualche acquazzone sull'Appennino Calabro-Lucano. Le temperature sono stazionarie ma su valori ancora al di sopra della media del periodo, insomma il caldo è arrivato.

0: arrivato e continua ancora per domani, anche se avremo maggiori temporali sulle Alpi domani. Queste le minime e le massime, potete guardare le vostre città. Tra le città più calde abbiamo Poggia con 34 gradi, ma a Bologna sono previsti 33 gradi. È tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Buongiorno Italia, termina qui, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.
2: Non cambiate canale, tra poco c'è Buongiorno Regione, buona giornata.

0: Quest'estate pensa solo a rilassarti, perché alle offerte ci pensa quel sapone. I deodoranti Borotalco Spray, Vapor e Roll-On sono a 2,49€ ciascuno. E per coccolare la pelle trovi nuovi bagno doccia Borotalco da 500 ml a 2,99€. Non perdere anche la nuovissima linea di bagno doccia a bracci da 200 ml a 3,69€. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. E per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69€. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Quest'estate sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. Trovi il primo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
2: Come definire queste note esuberanti?
3: Un equilibrio tra resistenza e resa.
4: La definirei una caramella.
3: Geniale.
5: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
6: In edicola c'è una collezione da campioni con la Gazzetta dello Sport. Rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola da giovedì 11 giugno.
7: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo? Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
8: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No! José prima.
9: Assistenza clienti prima, mi dica.
8: José prima.
10: Certo, basta diventare cliente prima.
8: Però poi José prima. Respect.
11: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
14: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
15: E se ti dico Jeffer?
16: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
17: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Martedì 9 giugno, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Iniziamo come di consueto aprendo la nostra finestra sul territorio, la webcam scelta da Vincenzo.

0: Enzo Capozzi.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. Questa mattina a supporto della narrazione del tempo che fa in Campania abbiamo selezionato una webcam localizzata nel Golfo di Napoli, più precisamente ad Ischia. La stiamo vedendo insieme, immagini che ci raccontano evidentemente di un inizio di giornata contraddistinto da bel tempo. Il cielo, come vediamo, è completamente sgombro da nubi, le condizioni del moto ondoso sono buone in virtù di una ventilazione che per il momento è di debole intensità. La temperatura attualmente a Ischia è intorno ai 22 gradi e dunque registriamo temperature al di sopra dei 20 gradi sin da queste prime ore del mattino un po' su tutta la nostra fascia costiera e anche localmente nell'immediato entroterra. Temperature che nel primo pomeriggio si porteranno su valori prossimi o anche superiori a 30 gradi nelle aree pianeggianti e nella conca beneventana, un po' sulla falsa riga di quanto avvenuto nelle ultime giornate. Il tempo sarà stabile e soleggiato, lo sarà anche nella giornata di domani, ma per tutti i dettagli sull'evoluzione ci rivedremo più tardi. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata saremo in diretta da Castel Volturno, dove il caro carburante riguarda anche il mercato ittico. Parleremo poi di obesità infantile, di libri e di balli storici. Ma iniziamo subito con le notizie con la rassegna stampa, oggi a cura di Ivan Palumbo. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Linda e buongiorno ai nostri telespettatori. In primo piano ci sono le elezioni amministrative. Ieri si è concluso il secondo turno con il ballottaggio. Si è votato, lo ricordiamo, in 10 comuni della Campania che dunque hanno scelto il proprio sindaco. E allora andiamo a vedere come trattano il tema i quotidiani in edicola. Sceglie di aprire appunto sulle elezioni amministrative cronache di Napoli con il titolo su Napoli. Sindaco senza maggioranza, ballottaggio, risultato sorprendente a Casalnuovo. Ci sono poi le foto dei 6 sindaci eletti nei comuni della provincia di Napoli: Casalnuovo, Frattamaggiore, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pompei e Sorrento. Non entriamo troppo nei dettagli che vedremo poi dopo nel servizio. Andiamo poi sulla città di Salerno che invece apre su un'altra vicenda, quella del Parco degli Sprechi di Mercatello, e alle elezioni dedica la spalla con i sindaci eletti nelle tre città in provincia appunto di Salerno: Cava dei Tirreni, Giordano, ad Angri invece è stato eletto Scoppa, a Campagnala Amoruso. Un solo sindaco andava eletto al ballottaggio in provincia di Caserta e Cronaca di Caserta ci dedica il taglio centrale con il titolo appunto su Maria Natale, sindaca di San Nicola La Strada. Ma andiamo a vedere appunto tutti i risultati nel servizio di Andrea Siano.
3: Il turno di ballottaggio appassiona di meno i 250.000 elettori campani chiamati a scegliere il sindaco in 10 comuni. L'affluenza si ferma al 56,6%, mentre al primo turno era stata di oltre 70 punti percentuali. Il comune dove si è votato di più Pompei, quello dove si è votato di meno Sorrento. Nel napoletano a Casalnuovo Nicoletta Romano, centrodestra, cede il passo a Giovanni Nappi sostenuto dal centrosinistra. Qui però si avrà la cosiddetta anatra zoppa, la maggioranza in consiglio e delle liste di centrodestra che avevano superato il 50% già al primo turno. Dunque il sindaco Nappi dovrà trovare la quadra in assise per governare. A Frattamaggiore la competizione tutta interna al centro-sinistra si risolve a favore di Luigi Del Prete, detto Gino Casabella. Ad Ottaviano, tra Federico Ferdinando e Biagio Simonetti, si è ripetuta la stessa sfida interna al centro-destra di 4 anni fa, solo che questa volta a fare il sindaco sarà Federico Ferdinando. A Pompei si ricomincerà da Giuseppe Tortora, civico con l'appoggio di settori del centro-destra, che ha superato Salvatore Alfano. Silvia Svanera è la nuova sindaca di Somma Vesuviana con il 58,4 dei consensi. C'era curiosità per Sorrento, dove è stato eletto Corrado Fattorusso, centrodestra, battendo Ferdinando Pinto. Avrà il compito non facile di far ripartire il comune travolto dall'inchiesta giudiziaria che ha decapitato la precedente amministrazione. In provincia di Salerno ad Angri il derby familiare fra Pasquale Mauri, che era stato già sindaco, e il nipote Alfonso Scoppa si è risolto a favore di quest'ultimo. A Campagna la sfida tra i civici Adele Amoruso e Livio Moscato si chiude con la vittoria di Amoruso, centrosinistra, che diventa la prima donna a ricoprire la carica di sindaco a Campania. A Cava dei Tirreni il candidato di centrodestra Raffaele Giordano batte l'ex frate francescano Luigi Petrone. Curiosità, il sindaco eletto ha preso meno voti assoluti rispetto al primo turno. Nel casertano la poltrona di sindaco di San Nicola La Strada era contesa fra due donne, Maria Natale ed Eligia Santucci, la spunta Maria Natale, centrosinistra, con oltre il 52% dei consensi.
2: E c'è la politica in primo piano anche su Cronache di Salerno. Allora andiamo a vedere il titolo, perché non ci sono le elezioni amministrative, ma Vincenzo De Luca, che era stato eletto già 2 settimane fa sindaco di Salerno. Ricreazione

0: È finita dunque alle 8 De Luca, già in comune per il suo primo giorno da sindaco, incontro con il capo dei vigili Battipaglia per la sicurezza. C'è un politico anche in un'altra notizia di spalla, ma non riguarda appunto la politica, è una vicenda molto più complicata: violenza sessuale in Senato. Francesco Silvestro ora è indagato. Una vicenda che aveva tirato fuori Repubblica, e ieri Silvestro, tra l'altro, dopo l'intervista rilasciata a Repubblica, è tornato a parlare scusandosi, Linda.
1: Sì, Silvestro anche tramite il suo avvocato si è detto estraneo ai fatti. Approfondimenti sul caso sono stati richiesti dal presidente del Senato La Russa. Allora facciamo il punto nel servizio di Fabio Forlano.
2: È giunto a Roma, trasmesso dagli uffici giudiziari della città dove la denuncia è stata presentata, il fascicolo di indagine che riguarda il senatore Francesco Silvestro e un carabiniere suo parente. La vicenda è stata anticipata domenica dal quotidiano Repubblica. Un agente di commercio di vini ha raccontato di aver subito nel febbraio 2025 una violenza sessuale nell'ufficio romano del parlamentare di Forza Italia originario di Arzano. La donna ha dichiarato di aver sporto denuncia martedì scorso 2 giugno. Silvestro, attraverso il suo legale, si è detto estraneo ai fatti e lo stesso avvocato ha riferito ancora ieri di non aver ricevuto notizie dell'indagine. Il senatore si è scusato per alcune espressioni utilizzate nei confronti della donna in un'intervista concessa a Repubblica. Approfondimenti sul caso sono stati richiesti dal presidente del Senato Ignazio La Russa.
0: Un vasto incendio è scoppiato nella notte nel quartiere Barra a Napoli. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Cupa vicinale dell'Olivo poco prima delle 4. Potete vederlo nelle immagini: a prendere fuoco 3 grossi frigoriferi per la conservazione di prodotti ortofrutticoli in un capannone di circa 3.000 metri quadri. L'incendio è stato domato, non si registrano al momento feriti. E adesso continuiamo con la nostra rassegna stampa, con una vicenda di cronaca che riporta il sito della TGR Campania. 17enne accoltellato ad Ercolano, in 2 lo hanno speronato ed inseguito. Il giovane non è grave, c'è stato prima lo scontro in strada, poi il ferimento in una paninoteca. Gli autori di questo inseguimento sarebbero un 14enne e suo padre. Un'altra vicenda di cronaca sull'edizione Avellini del Mattino: nella movida violenta, la testata senza motivo. Un giovane di 23 anni era stato aggredito e ha denunciato. Ora facciamo qualcosa. L'aggressione c'è stata sabato notte ed ora si cerca un ventenne. E c'è stato invece un incidente che ha portato al ferimento di un ragazzo di 20 anni di Palermo. Questo è successo a Napoli, sul Monte Echia, lo riporta l'edizione napoletana di Repubblica. Precipita mentre fa una foto ed è grave. Ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Giuseppe De Caro.
3: Forse voleva scattarsi una foto col tramonto unico del Golfo di Napoli alle spalle, così per immortalarsi in un selfie un turista ventenne siciliano di Palermo avrebbe perso in pochi attimi l'equilibrio, cadendo dal muro lungo la parete rocciosa dove era salito e precipitando per alcuni metri prima di finire sulla terrazza panoramica dell'anfiteatro del Monte Echia. Un violento impatto al suolo che ha provocato gravi ferite al giovane, in vacanza in città con la famiglia, trasportato in ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a più interventi chirurgici per i traumi riportati in più parti del corpo. Per il ragazzo la prognosi è riservata, lotta per la vita, mentre i poliziotti del commissariato San Ferdinando sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
0: Voltiamo pagina, parliamo di economia sul Mattino di Benevento con il titolo La rivoluzione dell'eolico. Maxi finanziamento di 187 milioni per il parco Fortore, previsto il riammodernamento delle strutture. Su Corriere del Mezzogiorno invece il titolo principale riguarda le spiagge di Napoli. Ecco i concessionari, gara per il lidi di Posillipo. La commissione ha dunque concluso l'esame delle offerte giunte. Più in basso invece un'altra notizia sull'allarme: benzina sporca dalla Guardia di Finanza, in aumento i guasti alle auto, attenti a sconti eccessivi. E noi parliamo di carburante, ma sotto un altro punto di vista nel nostro approfondimento di oggi, Linda.
1: Sì, questo è solo un aspetto del caro carburante, ce n'è un altro appunto che riguarda e preoccupa il mercato ittico. Allora noi questa mattina con Nello Di Costanzo siamo a Castel Volturno. Nello, siamo da te.

0: Buongiorno, io precisamente mi trovo sulla banchina fluviale alla foce del Volturno, come dicevi, nel territorio, nel comune di Castelvolturno. Qui si vive anche di pesca, fonte di reddito di molte famiglie, solo che i pescatori hanno deciso in questo momento di fermarsi perché le spese superano i guadagni. Francesco Di Santo, che è il presidente del COGEMO, consorzio che gestisce la pesca dei molluschi nell'area Domizia. Dietro di noi li vedete, sono i pescatori che anche questa notte non hanno lavorato. Avete deciso di fermarvi per il caro carburante, tutta colpa della guerra in Medio Oriente.
1: Sì, Nello, buongiorno a tutti. Allora, come dicevi, la crisi in Medio Oriente ha dato un ulteriore colpo di grazia, come si suol dire, al settore. E abbiamo deciso di fermarci perché ormai i costi superano di gran lunga, diciamo, il guadagno, e quindi purtroppo a malincuore l'intero comparto, l'intero settore è fermo.
0: Francesco, vogliamo dire...

0: Parlavamo di 0,70, 0,80, ad oggi parliamo di 1,10, 1,20, 1,30, è praticamente il doppio e quindi non riusciamo più a sopperire con i costi.
1: Un peschereccio media, quanto costa per farlo uscire?
0: Ma complessivamente tra equipaggio, costi vivi, usura e carburante ci vogliono intorno agli 800 euro.
1: Prima della guerra in Medio Oriente?
0: 400.
1: Quindi il doppio?
0: Sì, praticamente il doppio, praticamente il doppio.
1: Rocco Bruno, un altro pescatore titolare di un peschereccio, voi fate anche un lavoro utile all'ambiente, è la pulizia dei fondali che fermandovi viene a mancare.
2: Buongiorno, sì esatto, perché noi con le nostre attrezzature riusciamo a ripulire i fondali a tutela dell'ecosistema marino e questo uno penso che sia una delle principali motivazioni per cui noi ci teniamo a lavorare.
1: Francesco Di Santo, cosa vi aspettate ora? Voi avete lanciato un appello non solo al governo nazionale ma anche alla regione Campania e sembra che qualcosa si stia muovendo.
0: Fortunatamente le istituzioni da sempre ci sono vicine, da sempre, quindi aspettiamo diciamo, qualche buona notizia per poter diciamo, riniziare sia lavorativamente parlando che come supporto che diamo all'ecosistema per la pulizia dei fondali ad uscire in mare.
1: Insomma, l'ottimismo non vi manca.
0: No, se non avessimo l'ottimismo, diciamo, sarebbe finita. Ecco, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
1: Grazie e da Castelvolturno è tutto, linea a voi.
3: Siamo alla nostra prima cosa bella di oggi, che è un progetto di accoglienza di un'associazione di Roma che coinvolge i Campi Flegrei. Una famiglia di Pozzuoli, infatti, ospiterà per tutta l'estate un bambino ucraino che arriva da Ivankiv, villaggio della regione di Kiev sottoposto agli attacchi russi. Il suo nome è Vladi ed è la seconda volta che viene in vacanza in Italia, dove può trascorrere dei mesi in serenità lontano dal terrore dei bombardamenti. Ivan.
4: E noi continuiamo a parlare di cose belle nella nostra rassegna stampa. Stasera il primo concerto di Gigi D'Alessio lo riporta il Mattino di Caserta con 10.000 in piazza. Invece in alto una notizia di sport, basket, perché la Juve Caserta ha vinto a Vigevano gara 1 della finale playoff per l'accesso in Serie 1, gara decisa al photo finish. Noi ci spostiamo sull'edizione nazionale del Mattino perché c'è la fotonotizia con le foto appunto di Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella. Il titolo Mondia Napoli, Cannavaro e Montella saranno alla guida ai campionati del mondo di Uzbekistan e Turchia. Più in basso invece Di Lorenzo e gli Azzurri sarà per sempre sì, riferimento ovviamente alla canzone di Saldavinci. Il difensore vuole restare fino al 2029, il capitano del Napoli. Sul Roma invece trova spazio la notizia che riguarda Allegri, si aspetta ancora ovviamente la sua firma, il suo annuncio ufficiale come allenatore del Napoli. La prima volta di Allegri fa sognare un altro scudetto perché Max ha vinto il titolo al debutto sia con il Milan che con la Juventus. Su Metropolis invece una notizia che riguarda la Juve Stabia con Agnello, Francesco Agnello che rinuncia alla ricapitalizzazione e domani ci sarà l'udienza decisiva per l'assegnazione delle quote. Lo ricordiamo, ci sono in corso una cordata svizzera, è quella che fa capo a Guerri, attuale sponsor della Juve Stabia. Ma andiamo a vedere tutte le notizie che riguardano il calcio a partire dal nuovo allenatore dell'Avellino, nel servizio di Daniele Belloni, poi ritroverete in studio Linda Dorigo.
5: La notizia era nell'aria da tempo, ora è ufficiale, sarà Alessandro Nesta l'allenatore dell'Avellino dalla prossima stagione. L'ex giocatore della nazionale ha firmato un contratto biennale. Un'altra panchina è ancora vacante però in Campania, quella del Napoli. Il club azzurro attende l'incontro che chiuderà definitivamente il rapporto tra Max Allegri e il Milan. Poi il tecnico livornese firmerà un accordo di 2 anni a 4,5 milioni di euro più bonus. Se Allegri è addirittura d'arrivo, il mondiale nordamericano è invece in rampa di lancio. Il primo azzurro a scendere in campo sarà Scott McTominay domenica 14 a Boston contro Haiti. Più tardi, sempre domenica, toccherà Noah Lang a Dallas contro il Giappone. Lunedì sarà il turno di Lukaku e De Bruyne contro l'Egitto a Seattle, mentre martedì 16 scenderà in campo Matias Oliveira nell'Uruguay, che affronterà l'Arabia Saudita a Miami per il gruppo H.
3: Ve l'abbiamo anticipato in apertura di puntata, questa mattina con il nostro ospite parliamo di obesità infantile, Ugo Bardi.

0: Medico specializzato in chirurgia bariatrica, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Dunque, innanzitutto parliamo di che cos'è la chirurgia bariatrica, spieghiamola, e a chi si rivolge?
1: La chirurgia bariatrica si rivolge come terapia dell'obesità, che è universalmente riconosciuta, ed in particolare in Italia, che è uno dei primi paesi al mondo, ad averla riconosciuta come una patologia, come una vera e propria malattia a tutti gli effetti.
0: Ecco, la Campania ha fatto dei passi avanti in questo settore medico?
1: Assolutamente sì, in Campania insistono numerosi centri di elevato livello di cura e questo fa sì che il paziente non sia più costretto ai cosiddetti viaggi della speranza, cioè a portarsi in altre regioni per essere curato. Quindi il paziente può restare in Campania ed essere curato in maniera adeguata. Questo sicuramente determinando un risparmio a carico del paziente stesso, che per poter sostenere queste migrazioni regionali è sottoposto a un dispendio economico importante in termini di logistica, di trasferimento, ma indirettamente il fenomeno migratorio, se contenuto, comporta anche un risparmio a carico della regione, che è costretta a dover rimborsare queste quote sanitarie ad altre regioni.
0: E certo, quindi sappiamo che questo, insomma, è uno dei nodi della sanità. Ecco, veniamo all'obesità. L'obesità infantile, che risulta ancora troppo diffusa, ecco, e nella nostra regione i dati non sono confortanti.
1: L'obesità infantile in età pediatrica è sicuramente un fenomeno molto molto ben attenzionato, che sarà oggetto di grande considerazione negli anni a venire. In Campania e nel meridione in generale è molto molto rappresentato questo fenomeno, e le cause sono un po' da ricercare nella cultura, nella tradizione un po' del soggetto meridionale, quindi l'iperalimentazione, e in questo periodo storico sicuramente l'influenza dei media e l'influenza dei social sta conducendo il giovane adolescente ad un consumo scellerato di cibi estremamente processati, estremamente ipercalorici, favorendo quindi l'insorgenza di questa patologia che è l'obesità, grave perché chiaramente ad essa si associano tutta una serie di quelle che definiamo comorbidità, quindi patologia a carico di altri organi ed apparati.
0: E lei, diciamo, come riesce ad affrontare questa questione con i più giovani, brevemente in chiusura?
1: Con i più giovani prima di tutto bisogna iniziare dalla scuola e dalla famiglia, quindi una rieducazione alimentare, una rieducazione ad uno stile di vita corretto e sano, punto.
0: Questo è, diciamo, la base per tutti.
1: La base nel sociale e nel culturale, non c'è nulla.
0: Bene, io ringrazio il nostro ospite, Ugo Bardi, medico specializzato in chirurgia bariatrica. Noi adesso cambiamo argomento perché parliamo di Napoli, capitale della mondanità per una notte. Un ballo, quello del 1960, passato alla storia. Ci racconta questa storia Annalisa Angelone.
2: Fu una notte magica, quella del 3 settembre 1960, quando Napoli divenne capitale della mondanità e dell'alta moda per il tempo di un ballo, passato alla storia come il Ballo dei Re, organizzato a Palazzo Serra di Cassano dai duchi Francesco ed Elena, in occasione delle regate veliche delle Olimpiadi di Roma che si tennero nel Golfo di Napoli.
3: L'organizzarono perché c'erano le Olimpiadi di Roma, primo. Secondo, perché il palazzo fu restaurato negli anni 50 e nel 60 era completato. Quindi lui voleva in qualche modo omaggiare la città e la riapertura del palazzo.
2: Chi erano gli invitati?
3: Gli invitati erano un migliaio di persone che facevano parte del cosiddetto jet set internazionale dell'epoca, che erano appunto le grandi case regnanti europee, e poi erano le persone famose, diciamo la Callas, Onassis, Agnelli, insomma le grandi famiglie.
2: Tra i regnanti, Paolo e Federica di Grecia, per la loro figlia Sofia, il ballo fu un appuntamento con il destino. Qui conobbe Juan Carlos, principe delle Asturie e futuro re di Spagna, che sarebbe diventato suo marito. I fasti di quella notte rivivono nello splendido libro Napoli 1960, il ballo Serra di Cassano, le Olimpiadi della Vela, la dolce vita, curato dal nipote dei duchi, Francesco, con interventi di esperti e foto dall'archivio di famiglia.
4: Il menù venne scelto mesi prima, fatto realizzare a Roma, per evitare, diciamo, guerre tra i vari ristoranti napoletani. Vennero servite delle enormi porchette di ariccia, per esempio, e

0: tra tutti anche un piatto tipico di Casa Serra, che è il timballo Serra di Cassano.
1: La principessa Beatrice, futura sovrana d'Olanda, parlando del ballo disse poi: tutti quelli che contavano qualcosa erano lì. In realtà vi fu un'assenza clamorosa, quella di Grace e Ranieri di Monaco. Non parteciparono dopo le affermazioni di Federica di Grecia, che non voleva sedersi a tavola con un'ex attrice.
0: Sì, sicuramente Grace Kelly e il principe Ranieri furono quelli che più stupirono, anche perché si trovavano a Napoli quei giorni, ma non vennero invitati al ballo su richiesta della regina Federica di Grecia.
1: Nelle regate veliche, Costantino, futuro re di Grecia, vinse una medaglia d'oro nella classe Dragoni. Ricordare il raduno planetario di teste coronate, protagonisti del jet set e dello sport, non è solo un'operazione nostalgia, ma una traccia per il futuro.
2: Cosa ha rappresentato quell'evento per la sua famiglia e per Napoli?
3: Ha rappresentato un grande fatto di costume negli anni 60 in assoluto ed è ricordato come tale, e poi ha rappresentato un po' l'idea di una Napoli che voleva, che guardava con ottimismo al futuro, una Napoli che era appena uscita dalla guerra, un modo di pensare al futuro e vederlo, diciamo, in una maniera costruttiva.
4: E adesso la nostra rubrica Leggi libri a cura di Claudio Ciccarone, vediamo.
5: Con Cosa loro in casa mia, Marina Romano scrive un libro duro, doloroso, ma anche coraggioso come la sua autrice. È la testimonianza in prima persona di una donna, un medico napoletano che si ritrovò schiacciata dalla mano violenta della criminalità, decisa a prendersi tutto ciò che lei aveva costruito in una vita di sacrifici e lavoro. E allora la sequestrarono, la picchiarono a sangue, minacciarono di morte i suoi figli e ogni giorno le sottraevano gli incassi con la pistola in mano e una risata in faccia, tutti i giorni. Marina Romano era esausta, sì, ma non era una donna facile da piegare e trovò il coraggio di affrontare la camorra a viso scoperto, denunciando quell'agente alla magistratura. Ne seguì un lungo processo con la condanna di 89 criminali. Era finita? No. Non finì lì perché dopo la sentenza dovette cominciare un'altra battaglia, quella per i suoi diritti contro la burocrazia e infine anche contro lo Stato. Un libro appassionante e necessario, edito da Homo Scrivens. Ma contro la camorra non si è alzata soltanto la voce di una donna ferita e coraggiosa, si è alzata anche quella di una città intera. Con Scacco alla camorra, Ciro Formisano racconta di Ercolano, della sua comunità ferita per anni dalla violenza dei clan. Qui la ribellione passa dalle denunce contro il pizzo, dal lavoro dei carabinieri e della magistratura, ma anche dal sostegno di una rete civile ai commercianti, sacerdoti, cittadini e istituzioni. Tutti insieme. Un libro guida che racconta come un territorio possa reagire e dimostrare che la camorra non è invincibile. Ma
6: il problema reale è che non c'è da parte delle istituzioni e della politica, sia locale che nazionale, la volontà di aggredire questi territori una volta che sono stati liberati dai focolai camorristici che sembrano essere radicati, andando a creare delle alternative in termini culturali ma anche di attività sociali che possano appunto rappresentare delle alternative per i giovani, per le mamme, per i bambini.
5: Ma cosa facciamo perché un ragazzino non erediti la violenza del luogo in cui nasce? Proprio di questo tratta Bambini a Napoli tra violenza e futuro, lavoro corale di Paola Cortellessa, Marco Rossi e Dario Spagnuolo, edito da IOD. Il libro parte dalla storia di Gigi, ucciso da una pallottola vagante a Poggioreale negli anni Ottanta, e intreccia quella memoria con le voci raccolte nelle scuole della pace e la comunità di Sant'Egidio, luoghi dove si insegna che un altro futuro è possibile. Non solo denuncia, dunque, ma un libro che mostra come restituire all'infanzia il diritto più semplice, ma a volte anche il più difficile, immaginare un domani diverso. Altro libro che prova ad aprire uno spiraglio di speranza è Santo Romano, la notte in cui Napoli rimase in silenzio. A parlare sono Filomena De Mare e Simona Capone, la mamma e la fidanzata di un ragazzo che a 19 anni fu ucciso per aver difeso un amico. Una lettura struggente che però non racconta soltanto quanto il male possa colpire all'improvviso, ma racconta anche che la fiducia, quando nasce dall'amore e dalla memoria, è una fiammella che nessun proiettile riuscirà mai a spegnere. Newton Compton editò.
4: È arrivato il momento delle previsioni meteo di oggi e domani. Vincenzo Capozzi, torniamo da te.
7: Grazie Linda e ben ritrovati. Ci prepariamo a vivere una nuova giornata caratterizzata da bel tempo e da temperature che saranno pressoché allineate a quelle che abbiamo registrato di recente.

0: Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio, che stiamo vedendo insieme già da qualche secondo, emerge evidentemente la presenza di un'area di alta pressione su buona parte della penisola italiana. Alta pressione che ci regalerà quest'oggi condizioni meteorologiche soleggiate, stesso discorso valido per la giornata di domani. Giovedì invece questo anticiclone tenderà temporaneamente ad indebolirsi, vi sarà spazio per qualche episodio di instabilità, soprattutto nell'entroterra, e anche per una temporanea diminuzione delle temperature. Entriamo insieme nei dettagli di quel che ci attende, partendo come di consueto dalla giornata di oggi, che è iniziata con cielo sereno o al più poco nuvoloso e proseguirà un po' su questa lunghezza d'onda. Segnaliamo solo la formazione di qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in particolare sull'Alto Sannio e sui settori confinanti con il Foggiano ed il Potentino, nubi che non saranno responsabili di alcuna precipitazione. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza, lo faranno con intensità a tratti moderata nel corso del pomeriggio. Il mare si presenterà calmo in mattinata e in serata, poco mosso invece a tratti nelle ore pomeridiane, proprio a causa del temporaneo rinforzo dei venti di brezza. Sul fronte delle temperature, come detto, non ci aspettiamo sostanziali novità rispetto ai giorni scorsi. Il termometro dunque, come vediamo, si spingerà sino a 31-32 gradi nelle aree pianeggianti ed in particolare nelle città di Caserta e Benevento. Per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la regione, al netto di qualche isolato banco nuvoloso pomeridiano atteso nei settori interni. I venti anche nella giornata di domani soffieranno a prevalente regime di brezza, con intensità dunque debole o a tratti moderata. Il moto ondoso, come vediamo, sarà in condizioni pressoché ottimali. Concludiamo con un cenno inerente alle temperature previste per la giornata di domani, che sia nei valori minimi sia in quelli massimi non subiranno variazioni di sorta, e dunque anche domani il termometro si spingerà su valori prossimi o anche leggermente superiori a 30 gradi nei settori pianeggianti. È tutto da Rai Meteo, Linda, a te.
1: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo puntuali domani come sempre alle 7:30 dopo Buongiorno Italia. Buona giornata a tutti.

Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Marco.
1: Giulia, buongiorno a tutto il pubblico, eccoci, pronti.
0: Ieri vi abbiamo raccontato in diretta i raid incrociati tra Israele ed Iran, il punto più teso dalla tregua di aprile. Adesso arriva lo stop, Trump telefona a Netanyahu e lo avverte: basta, stai attento o resterai da solo. Ma è solo una tregua temporanea, sembrerebbe, perché Tel Aviv ribadisce: abbiamo diritto all'autodifesa. Teheran dice: basta attacchi sul Libano o risponderemo ancora in maniera ancora più forte. Ben-Gvir, il ministro della sicurezza israeliana indagato in Italia, attacca l'Italia dal paese dello stivale al paese delle ciabatte, dice. E poi i ballottaggi sulle comunali, finisce 3-3, parità tra centrodestra e centrosinistra.
1: E poi ancora due notizie, Giulia. La prima, il nucleare e il grande dibattito che sta scatenando tra maggioranza e opposizione, con un collegamento molto interessante che avremo con i nostri inviati. E poi parleremo di paure, ma con chi lo faremo? Con uno psicoterapeuta bravissimo, Raffaele Morelli. Paure di ogni tipo, di ogni forma. Insomma, anche oggi tantissime cose da raccontarvi. Ci siamo?
0: Ci giusto? Siamo pronti, vi aspettiamo.
1: A fra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Leo.
4: Da sempre siamo la voce di chi crea valore. E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu.
5: Grazie, Ro.
4: Siamo Confcommercio.
6: Raga, va bene qui?
4: Per gli amici Confcom.
7: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
8: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
9: È tutto un po' ovattato.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: E un altro.

0: cosa.
1: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
2: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
3: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
5: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare i Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Questo programma è presentato da Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.

0: Ma come non c'è l'audio?
1: Eccoci tornati a Agora Estate, buongiorno, do il buongiorno ai nostri ospiti, Corradino Mineo, buongiorno e bentornato, Francesco Semprini, La Stampa, buongiorno,
2: buongiorno a voi.
1: E bentornato. Insomma, l'abbiamo raccontato in diretta già ieri mattina, la prima puntata, gli attacchi, forse il momento più teso dalla tregua di aprile tra Israele e Iran, questo scambio di missili. Adesso arriva lo stop, c'è stata questa telefonata poi di Trump che ha intimato da subito a tutti gli due gli attori basta, stop ai combattimenti, a Netanyahu avrebbe detto altrimenti resterai solo. Mineo, effettivamente ha giocato un ruolo importante secondo te?
3: Allora ieri sera sapevo di dover venire qua, ho guardato un po', ho trovato due vignette. Una racconta che Netanyahu è il burattino e Trump è il burattinaio. L'altra al contrario, che Netanyahu è il burattinaio e Trump è il burattino. Io risponderei con un vecchio adagio latino, simul stabunt, vel simul cadent. Cioè, se si separano come pare, si stanno cominciando a separare per le frizioni, per le pressioni delle diverse opinioni pubbliche, per gli obiettivi elettorali diversi. Netanyahu ce l'ha subito l'elezione che dipende.

0: nella sua vita, quella di Trump, secondo qualche analista, anche che ho letto sulla stampa questa mattina, invece può non dipendere dalle elezioni, perché potrebbe tornare fregandosene di rovinare il futuro di Vance e di Rubio. Se si separano, evidentemente rischiano davvero di cadere tutti e due. Da questo punto di vista, e finisco, e dal mio punto di vista, che non sono un simpatizzante né di Netanyahu né di Trump, non per ragioni ideologiche, ma perché credo nel diritto internazionale e non nella legge del più forte, solo questo. E se si separano, io credo che anche la notizia della magistratura di Roma che indaga Ben-Gvir, che è l'ultimo anello della catena dei responsabili delle cose che stiamo vedendo in Israele, però sia utile, perché è un altro elemento che fissura questo fronte.
1: Ecco, l'abbiamo visto, c'è stato questo scambio di missili. Marco, non so se vogliamo vedere anche un'immagine simbolo, perché sono tante le immagini di guerra, ovviamente poi ce ne sono alcune che ci colpiscono di più, che ci raccontano qualcosa in più.
2: Proprio così, Giulia, buongiorno, intanto ti aggiorno al volo con due notizie che sono arrivate in questi minuti, mentre siamo in diretta, sempre relative al conflitto. Secondo il presidente americano Trump, l'accordo con l'Iran arriverebbe entro 2 o 3 giorni, siamo alle fasi finali, ma nel frattempo, secondo il New York Times, la testata di informazione americana, sarebbe precipitato un elicottero americano vicino ad Hormuz, l'equipaggio è in salvo. Citavi l'immagine simbolo, la vediamo, anche se non abbiamo l'audio, forse c'è un problema di audio, ma possiamo vederla anche muta, che è la clip 4. Guardiamo intanto la clip 4, Giulia, con immagine simbolo. Ci spostiamo e parliamo sempre di un missile, eccolo qui, sempre un missile iraniano, che adesso questa è la veduta e la vista è dall'alto, e tra poco ci avviciniamo e ecco qua, questo è un missile iraniano conficcato in un pezzo di terreno a Damasco, in Siria. E cosa che fa specie ed effetto, Giulia? La vicinanza poi anche delle persone, cioè che delle persone si sono avvicinate, lo hanno fotografato ed è diventato in pochi secondi un'immagine simbolo del conflitto che si sta vivendo. A te, Giulia.
1: Bene, grazie Marco. Sempre abbiamo sentito, Trump dice ci vogliono 2 o 3 giorni, però effettivamente anche le dichiarazioni ieri sia di Netanyahu sia da parte di Teheran. Netanyahu ha detto però se ci riattaccano noi rispondiamo, e l'Iran ha detto giù le mani dal Libano, altrimenti la risposta sarà ancora peggiore, quindi non mi sembra che per ora...
3: Ma insomma ci sono una serie di fattori concatenati che mi sembra rendono complicato un accordo in 2 o 3 giorni. Trump ci ha abituato insomma a questi proclami che lui stesso poi ha confutato, ha smentito, proprio perché non c'erano i presupposti per arrivare a un'intesa sia sulla questione del dossier nucleare sia sulla questione dello stretto di Hormuz. Io credo che anche se ci sarà una tregua, sarà comunque una tregua armata, come abbiamo visto del resto con gli Stati Uniti e l'Iran. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno stabilito il cessato il fuoco, il prolungamento del cessato il fuoco, ma comunque gli Stati Uniti colpivano delle posizioni iraniane per creare pressioni o perché potevano rappresentare un pericolo imminente e quindi un pericolo anche di reazione israeliana. A me quello che sembra ovvio e più chiaro in tutta questa situazione è un po' la strategia iraniana, cioè l'Iran vuole prolungare il negoziato, non negoziando di fatto, facendo finta di negoziare, vuole mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz e così guadagna tempo per in qualche modo rafforzare i suoi arsenali missilistici, ed è quello che sta facendo. Trump invece non ha tempo e vuole uscire quanto prima da questo cul-de-sac in cui si è trovato, anche per responsabilità dell'alleato Netanyahu, da cui ha adesso si è allontanato. Come diceva Corradino Mineo, il dato fondamentale è questo allontanamento tra Donald Trump e Netanyahu, che potrebbe portare forse a degli sviluppi importanti.
1: Tu l'hai citato, lo stretto di Hormuz, effettivamente l'Iran in questi giorni di guerra si è reso conto dell'enorme potenziale che ha dal punto di vista proprio per incidere sull'economia globale, chiudendo e controllando di fatto lo stretto di Hormuz. Quella è un'altra chiave
0: molto quello importante. È uno dei regali più grandi che abbia fatto Trump all'Iran, questo, no?
3: Esatto.
0: Finora si

0: e Kiev, il racconto dell'inviato Rai, Riccardo Cavaliere.
1: A Chuhuiv nella notte almeno 4 vittime per un attacco russo, tra loro anche una donna incinta, colpiti edifici residenziali. La regione di Kharkiv resta nel mirino, anche il capoluogo, anche qui ci sono stati numerosi feriti. Si aggiungono alle vittime di droni e missili russi della giornata di ieri, tra loro persone che aspettavano alla fermata dell'autobus a Zaporizhia. Secondo esperti ONU al Consiglio di Sicurezza sono almeno 30 le vittime registrate in Ucraina da venerdì scorso. Intanto però l'Ucraina attacca con droni contro la Russia e le regioni occupate dalla Russia, colpendo infrastrutture ferroviarie e petrolifere. Tutto questo mentre il presidente ucraino Zelensky era a Londra per parlare con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, e poi sulla via del ritorno la sua telefonata con i responsabili degli Stati Uniti, rappresentanti degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, per riprendere una mediazione anche appunto americana. Infine Zelensky, in un'intervista all'inglese Guardian, ha parlato della Russia dicendo Putin è sempre più isolato. Su questo la corrispondente da Londra Natalia Augias.
2: La Russia è isolata, Putin è solo, il tempo sta per scadere. Il presidente ucraino Zelensky parla col Guardian il giorno dopo il vertice 3 che ha riunito il nocciolo duro dei volenterosi a Downing Street. L'iniziativa che segna la svolta del nucleo europeo in difesa di Kiev. Il presidente ucraino lancia un messaggio chiaro, Mosca sta perdendo terreno sul campo, la fatica all'interno del Cremlino comincia a farsi sentire. Ma Zelensky guarda soprattutto al futuro e alla sicurezza globale, passaggio chiave del ragionamento, l'annuncio di un asse strategico con Londra. L'Ucraina punta infatti a sviluppare un sistema di difesa antibalistico europeo insieme al Regno Unito. L'obiettivo è mettere a sistema le capacità industriali e ingegneristiche di Regno Unito, Francia e Germania per progettare e produrre una nuova generazione di missili intercettori antibalistici. Ne abbiamo bisogno noi, spiega, e ne ha bisogno la Gran Bretagna. Non mancano le mosse diplomatiche di sicuro impatto. Zelensky annuncia l'invito a Re Carlo III per una visita di Stato ufficiale in Ucraina entro la fine dell'anno, forte di un rapporto che definisce ottimo. Da 2 giorni londinese del leader ucraino fotografa una leadership determinata a non cedere, mentre si intensificano i contatti per i sistemi di difesa aerea.
0: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna ieri allo Stadio Bernabéu, l'ultimo appuntamento pubblico nella capitale spagnola del pontefice, oggi a Barcellona. L'inviata Vania De Luca.
3: Una festa all'ingresso di Papa Leone allo Stadio Santiago Bernabéu, gremito per l'incontro con la comunità diocesana di Madrid. Il giro in golf cart. Si alternano video e testimonianze.
4: Poi la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
3: La bontà anche di pochi può vincere la paura di molti, dice Leone nel suo discorso. La famiglia ecclesiale sta imparando l'arte della polifonia, diversità nell'unità, conflitti, rassegnazione, disperazione. Bisogna aprire alla speranza.
4: Una relazione speciale tra la Iglesia e la città.
3: E c'è un rapporto speciale fra chiesa e città, ancor più importante del cambiamento d'epoca in corso. Si realizza fra le persone, nelle relazioni di lavoro, ma anche nelle diverse comunità, associazioni, realtà di quartiere, nelle grandi città, dice il Papa, dove sembra di non avere più le mappe per muoversi con sicurezza, serve reimparare l'arte spirituale dell'attenzione. La testimonianza evangelica, il messaggio di Leone, partito stamattina alla volta di Barcellona, può liberare le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità.
0: Si è concluso con la condanna all'ergastolo per Gabriele Bianchi. Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro lo ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Roma, che nell'ambito del terzo processo di secondo grado ha messo Bianchi alla giustizia riparativa. Alvise Losi.
5: Ergastolo, come suo fratello Marco e come era stato stabilito già nel processo di primo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il cuoco di 21 anni ucciso nel settembre 2020 all'esterno di un locale a Colleferro in provincia di Roma. La Corte d'Appello per 2 volte aveva riconosciuto a Gabriele Bianchi le attenuanti generiche, così da portare la condanna prima a 24 e poi a 28 anni, ma in entrambi i casi la Procura Generale aveva fatto ricorso in Cassazione e si era così arrivati a questo terzo processo di appello. Ieri sera la sentenza, ergastolo, contro cui la difesa ha già annunciato ricorso alla Suprema Corte. La Cassazione aveva già confermato in via definitiva le condanne per gli altri tre imputati. Oltre all'ergastolo per Marco Bianchi, 23 anni, per Francesco Belleggia e 21 anni.

0: anni per Mario Pincarelli, che avevano partecipato al violento pestaggio con i due fratelli, meno di un minuto durante il quale con colpi di MMA, arti marziali miste, Willy era stato atterrato e aveva subito gravissimi danni agli organi interni al punto da morire poco dopo in ospedale. Gabriele Bianchi ieri in aula si è scusato con la famiglia Monteiro, dicendo però allo stesso tempo di sentirsi innocente e di essere cambiato rispetto a quando era entrato in carcere 6 anni fa. Eppure, proprio una recente relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria acquisita agli atti del processo segnalerebbe Bianchi come detenuto pericoloso e probabilmente in sodalizio criminale per sopraffazioni ai danni delle altre persone all'interno del carcere. A Bianchi è stato comunque concesso di accedere a un percorso di giustizia riparativa e, qualora la famiglia di Willy non volesse incontrarlo, potrà ottenere supporto psicologico.
1: L'inchiesta milanese sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti, convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per la divisione italiana della Cadel Construction. Gli sviluppi con Iari Pilati.
2: Sottopagati, con settimane lavorative di 6 giorni per 10 o anche 12 ore al giorno, minacciati se si lamentavano, talvolta costretti a lavorare anche in caso di infortunio. Tutti elementi che fanno dire non più a un PM ma a un giudice che lo sfruttamento dei lavoratori indiani impegnati nel cantiere del consolato americano a Milano non era conseguenza di iniziative individuali, ma sembra una sorta di consuetudine aziendale. E infatti il magistrato ha convalidato il controllo giudiziario del ramo italiano della multinazionale americana Cadel Construction, disposto in via urgente 10 giorni fa dal PM Paolo Storari. Centinaia di operai portati in Italia dall'agenzia indiana Dynamic House lavoravano in condizioni degradanti, a volte pericolose, dietro minaccia e intimidazione, scrive il giudice. C'erano capi turno che li insultavano con frasi come queste: vitto e alloggio erano gratis solo in teoria, perché nei fatti venivano pagati dai lavoratori per circa 800 euro con addebiti automatici sottoscritti con l'inganno, a loro insaputa, scrive il giudice. Conseguenze dell'inchiesta? Immediate. Cadel sta facendo di tutto per risanare la situazione. A giugno gli operai riceveranno 2.000 euro in più in busta paga, con l'impegno a impiegarli non più per 60-70 ore settimanali, ma 48, e è quello a garantire, si legge in un comunicato del legale di Cadel, Andrea Puccio, un trattamento equo e una remunerazione corretta, cooperando in buona fede per assicurare il benessere di tutti. Il contratto di Cadel per il consolato vale 209 milioni di dollari e il danno di reputazione in questi giorni è stato pesante. L'intenzione è quella di voltare pagina.
1: Il caso della famiglia Nel Bosco, depositata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila alla perizia finale della consulente tecnica. Ce ne parla Alfredo Primante.
3: I consulenti del Tribunale e della famiglia Trevaion divergono su tutto. Un solo punto li unisce: l'auspicio che i 3 figli della coppia neorurale di Palmoli possano tornare presto a casa. Ma questo dipenderà dalla decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Tribunale che ora ha in mano tutti gli elementi per decidere, anche la versione definitiva della consulenza tecnica d'ufficio firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli, che comprende le controdeduzioni della CTU alle osservazioni dei periti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Simona Aiello. Nel documento si ribadiscono i punti fragili dell'educazione familiare impartita ai minori e le criticità già da tempo messe in evidenza. I periti di parte, invece, battono sui criteri metodologici della perizia e sulla sua neutralità, riferimento ad una delle assistenti della Ceccoli, Valentina Garrapetta, che prima dell'incarico aveva affidato ai social alcune esternazioni negative sulla famiglia Del Bosco. Le risposte ai punti sollevati da Cantelmi e Aiello, scrivono i due esperti, non dimostrano che i dati raccolti fossero sufficienti, qualificati, indipendenti, correttamente ponderati e idonei a sorreggere conclusioni così incisive sulla genitorialità, sui minori e sul percorso di ricongiungimento familiare.
1: Dopo il malore accusato al Roland Garros, seconda giornata di controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Jannik Sinner. Ci aggiorna in diretta Maddalena Montecucco.
4: Sì, buongiorno, è proprio così. È arrivato questa mattina intorno alle 9:30 Jannik Sinner per questa ultima mattinata di controlli al San Raffaele. Come vedete, qui lo stanno tutti aspettando. Dopo il clamore della notizia di ieri c'è tanta gente qua, personale dello staff medico, addirittura le infermiere della pediatria che chiedono a Jannik anche di passare a salutare i bambini degenti qui in ospedale. Intanto si sa poco però sulle condizioni cliniche di Jannik, si sa che sta bene sicuramente, ma gli accertamenti servono per approfondire quello che è successo.

0: Sia a Roland Garros sia anche nelle gare precedenti Sinner ha sofferto spesso di un malessere che lo ha condizionato molto in gara e deve capire di che cosa si tratta. Quello che si sa è che potrebbe tornare a Monte Carlo già in serata per riprendere gli allenamenti domani e poi riprendere le gare e rivederlo in campo a Wimbledon. Da Milano per ora è tutto, a voi.
1: Nella Riviera Romagnola, ultimi preparativi per l'Italian Global Series, la RAI protagonista con diverse fiction, anche storiche. Martina Proietti.
2: Da Robert Powell a Sabrina Ferilli, da Raoul Bova a Jerry Ryan, sono solo alcuni dei grandi nomi attesi per la seconda edizione dell'Italian Global Series Festival, che quest'anno si svolgerà dal 3 all'11 luglio a Rimini Riccione, terra di cinema e serie TV, con Matilde Gioli come madrina.
3: In realtà sono qui anche come pubblico, curiosa di sapere quali novità ci saranno, perché appunto so che ci saranno tantissime novità nell'ambito delle serie TV.
4: È un posto al sole ancora!
2: 160 serie candidate provenienti da 34 paesi, un'occasione unica per i produttori di questo genere. Tra gli eventi più attesi, la festa per i 30 anni di Un posto al sole, storica fiction Rai, e l'anteprima del nuovo adattamento della casa nella prateria.
5: In 30 anni noi abbiamo cercato di promuovere culturalmente la serialità per renderla insomma importante come era importante l'opera cinematografica, e quindi questa profondità storica ci dà anche la dimensione di da quanto tempo si lavora su questo settore, su queste opere.
6: Non ci vado.
2: Per 9 giorni, tra sale cinematografiche, teatri, piazze e premi speciali come quello a Rita Pavone per la carriera, Rimini e Riccione diventeranno il punto di incontro della serialità mondiale.
7: È un evento con ospiti di fama nazionale e internazionale e che quindi mette sicuramente la Riviera Adriatica, la Riviera Romagnola al centro dell'attenzione per molti giorni, creando anche ovviamente un flusso importante.
1: Siamo alle anticipazioni di Fuori TG, argomento ed ospiti della giornata, in diretta con Maria Rosaria De Medici. A te.
8: Allora, ci piacerebbe un paese con asili a sufficienza per tutti, con più case di comunità, con più medici, più ospedali di comunità. Ecco, queste erano le premesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mancano 20 giorni alla scadenza, sono anni che ne parliamo. A quei tempi c'era Enrico Giovannini, che era all'epoca ministro dell'Infrastruttura e della Mobilità Sostenibile, e sarà il nostro ospite insieme a Rosaria Amato di Repubblica, tra pochissimo.
1: Le notizie del TG3 tornano come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: Il conto alla rovescia è cominciato a meno di 3 mesi dal 30 giugno, scadenza per la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR, è corsa anche in Piemonte a chiudere cantieri e attivare servizi nelle nuove case e ospedali di comunità, pena la possibile perdita dei finanziamenti.
1: La spinta degli investimenti realizzati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata più intensa a sud. Un dato positivo, confermato dall'IFEL, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, per il Sole 24 Ore. Nel mezzogiorno si è infatti generato un aumento di PIL pro capite e di occupazione doppio rispetto al nord.
2: Da mesi la ditta che sta realizzando alcune delle nuove piste ciclabili di Palermo è alle prese con contestazioni e critiche. La Consulta della Bicicletta, organo consultivo del Comune, denuncia il rischio di perdere i fondi del PNRR, scadenza il 30 giugno.
3: Abbiamo anche scritto e incontrato il sindaco proprio per non rischiare di perdere un finanziamento così importante di quasi 8 milioni di euro che può migliorare la viabilità dell'intera città.
4: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si dovrà concludere entro il prossimo 30 giugno, il che vuol dire che entro quella data tutti i progetti, i lavori e le forniture messe in campo dovranno essere completati, pagati e rendicontati. L'allarme diventa sempre più forte dopo il report della sezione autonomie della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento degli investimenti nei diversi territori, che mostra come se l'Italia sia generalmente in affanno rispetto ad altre nazioni, anche tra le regioni le disparità sono notevoli e la Basilicata, nella rilevazione datata 19 febbraio, appare nelle ultime posizioni per tutti gli indicatori.
5: E questa era la nostra copertina, curata da Patrizia Senatore con Daniele Russo e Simona Giuliani. Metteva insieme una serie di notizie che arrivano dai colleghi delle nostre sedi regionali.

0: sul PNRR. Avete presente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato il 13 luglio del 2021. Tante speranze, sono anni appunto che ne parliamo, e a dicembre di quello stesso anno l'allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile disse: abbiamo allocato il 99% delle risorse del nostro settore. Quel ministro era Enrico Giovannini, che è in collegamento con noi, oggi è a capo dell'Alleanza. Buongiorno, ben arrivato intanto nostro ospite, lo vediamo inquadrato, oggi è a capo dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: L'abbiamo invitata perché voi avete, da un punto di vista diverso, diciamo, e proiettato verso il futuro, analizzato questi dati, e poi le chiederò di parlarcene. Intanto le presento la nostra collega di Repubblica, Rosaria Amato, che sta qua in studio con noi. Bentornata Rosaria.
2: Buongiorno.
0: Accanto a lei è seduto il nostro collega Pier Damiani d'Agata. Pier, ben arrivato, e subito con te vediamo i dati di base e poi quelli che riguardano, diciamo, vorrei dire, abbiamo due siciliani a questo tavolo, una regione in particolare, Amato e D'Agata. Prego.
3: Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato approvato, diciamo, questa è una notizia storica, l'Unione Europea nel luglio del 2021, dopo la pandemia, pensato come il più grande piano di spesa pubblica dal dopoguerra, più grande anche del piano Marshall. 194,4 miliardi a disposizione dell'Italia. Ad oggi i dati ci dicono che ne abbiamo spesi 104 di questi miliardi, circa il 53% del totale, e ne abbiamo impegnati l'80%. Ci sono due scadenze, la prima è prossima, che è il 30 giugno, l'altra è fine agosto. Le regioni sono andate, diciamo, a velocità diverse. Tra queste si trova quelle che sono andate un po' peggio, c'è la Sicilia che aveva a disposizione 16,5 miliardi di risorse complessive di PNRR, al momento sono stati pagamenti effettuati sono il 27%. Questo vuol dire che molti progetti potrebbero non vedere la luce.
0: Oh, guardate, quello che vi sembra un argomento tecnico in realtà è una cosa che riguarda proprio la vita di tutti noi. Per esempio, la gestione dei rifiuti impatta direttamente sull'ambiente. Allora guardate, tra i progetti PNRR c'era anche una discarica che sta in provincia di Messina. Il nostro inviato Pier Damiani d'Agata è andato a vedere.
4: Il Lago Nero ha l'aspetto di una massa informe dall'odore acre e pungente. Le sue argini, la spazzatura frana lentamente. Il percolato è un liquido carico di metalli pesanti e sostanze altamente tossiche che inquinano il terreno. Si forma dalla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, su cui indaga la Procura di Messina per disastro ambientale.
5: Questo è il punto dove c'è stato l'incendio e dove c'è stato il crollo di tutti i rifiuti. Non è ammissibile oggi nel 2026 che ci sia questo abbandono di questo territorio, di queste situazioni. E siamo fortemente preoccupati che i soldi messi a disposizione per la bonifica, per la messa in sicurezza, si perdono.
4: La storia di questa montagna di rifiuti è antica come questa terra di contraddizioni. Doveva servire tre paesi nella valle. C'è finita l'immondizia di 52 comuni della provincia di Messina, che avrebbe anche attirato gli interessi della cosca locale dei Mazzarroti.
6: Una discarica in cui sono finiti 3 milioni di metri cubi di rifiuti e che è stata sottoposta a sequestro nell'anno 2014 da parte della Procura della Repubblica di Barcellona.
4: Nel 2024, poi, l'ISPRA pubblica un documento durissimo su Mazzarrà. Scrive di grave precarietà dal punto di vista ambientale, di corpi idrici sotterranei inquinati da triellina e pozzi di captazione del percolato non funzionanti. Nello stesso anno, il governatore siciliano dichiara lo stato d'emergenza, mettendo in programma bonifiche e messe in sicurezza del sito con fondi del PNRR. 32 milioni per porre fine a questa vergogna, soldi che non sono mai stati utilizzati.
7: La regione è dovuta intervenire periodicamente stanziando delle somme per smaltire il percolato, onde evitare ulteriori rischi ambientali. Abbiamo diverse relazioni dell'ARP e dell'ISPA che cristallizzano una situazione ambientale drammatica che si è acuita con l'incendio del 2024 che ha distrutto la rete di captazione del biogas e del percolato, peraltro finanziata e realizzata qualche anno prima con fondi pubblici poco stanziati dalla regione.
4: Ancora una volta, la Sicilia sta sprecando una buona occasione di crescita. Dei quasi 28 miliardi a disposizione della regione nel piano di resilienza, ad un mese dalla scadenza, risultano pagamenti per appena il 30%.

0: 100%.
1: Quello che è successo prima ha creato probabilmente dei rallentamenti e ha causato magari delle incertezze su chi deve fare cosa.
0: I rifiuti nell'isola vengono gestiti da 18 diversi enti locali, società che creano una confusa frammentazione di competenze, mentre 16 direttori generali della regione si sono avvicendati in appena 13 anni, rendendo così impossibile la continuità dei progetti.
1: Assicuro che la messa bonifica della discarica di Mazara Sant'Andrea partirà.
2: Con i fondi del PNRR.
1: Con i fondi del PNRR. E anche se non ci dovessero essere, dovessero finire, non dovessero bastare, sicuramente la regione siciliana troverà i fondi per porre fine allo scempio che c'è stato negli anni su Mazara.
3: Enrico Giovannini, allora questa storia che abbiamo visto impatta, voi avete fatto, come dicevo poco fa, uno studio a partire dagli obiettivi dell'Agenda 2030, su almeno due di questi obiettivi, cioè la salute e le città sostenibili. Qui non ce l'abbiamo fatta a rispettarli questi obiettivi.
4: Beh, siamo indietro come paese in generale e dal punto di vista dell'attuazione del PNRR, ricordiamo che il PNRR finanzia solo investimenti, tanto per capirci un nuovo ospedale, ma poi queste nuove strutture vanno fatte funzionare con medici, infermieri e la stessa cosa vale per molti nuovi servizi di trasporto. Sono stati costruiti nuovi tram, sono stati acquistati nuovi autobus ecologici. Questo è il quadro della situazione in cui siamo, perché da un lato abbiamo dei ritardi nella registrazione degli investimenti, delle spese, lo avete ricordato anche voi, ma dall'altro probabilmente su altri fronti stiamo meglio rispetto a quello che i finanziamenti spesi ci dicono. Abbiamo dunque bisogno di una rendicontazione precisa. Nella seconda metà di quest'anno finalmente dovremmo averla, ma dobbiamo ricordare un punto, che il PNRR prevedeva anche molte riforme, non soltanto investimenti, ed è qui dove si sono fatti alcuni passi avanti, ma su altri non siamo avanzati in modo rapido. Per esempio la questione dei rifiuti, che voi avete ricordato, in alcune parti d'Italia, in alcune regioni si è andati ad una aggregazione dei soggetti che gestiscono i rifiuti, in altri, per esempio in Sicilia, no. Questo fa parte del ritardo che alcune regioni hanno mostrato proprio sulle riforme, al di là degli investimenti.
3: Ora però ci dobbiamo tornare su questo punto per capire anche quali riforme sono quelle andate, anzi ve lo dica subito, quali sono andate a buon fine?
4: Beh, i tempi delle opere pubbliche si sono ridotti drasticamente. Quando noi programmammo col governo Draghi il PNRR, alcune spese, per esempio gli investimenti con oltre 5 milioni di euro, quindi non una cifra altissima, secondo la Banca d'Italia richiedevano 15 anni per essere realizzati. Bene, abbiamo tagliato drasticamente questi tempi ed è importante che queste acquisizioni vengano mantenute, perché ora stanno arrivando altri fondi europei, i fondi di coesione 2021-2027 e poi arriveranno quelli 2028-34, quindi certo. Le lezioni del PNRR vanno non solo migliorate ma anche proseguite.
3: Allora però Rosaria, c'è una questione, ci sono tanti comuni che stanno dicendo scusate, noi non ce la facciamo, ci manca il personale.
5: Sì, in questo momento c'è un carteggio che va avanti, non solo con i comuni, con diversi anche altri enti locali che sono in affanno, ma è un affanno che abbiamo verificato dall'inizio del PNRR, in affanno sulla rendicontazione e quindi stanno mandando lettere al ministro Foti, che è il ministro del PNRR, e al ministro competente a seconda del progetto, dicendo non ci togliete i finanziamenti, perché poi è vero, come si diceva nel servizio, se non si finisce con i fondi del PNRR magari poi interviene un ulteriore finanziamento, però naturalmente gli enti locali che magari hanno già fatto delle spese si ritroverebbero in un limbo e non si
3: certo,
5: sa se
3: cioè,
5: non si sa

0: diciamo, riesce...
1: non si tratta solo di soldi, si tratta di procedure.
0: Si tratta di procedure. E questo è stato anche un altro dei problemi del PNRR. La storia che voi avete raccontato, molto triste, insomma, dimostra che non sempre i fondi sono sufficienti. Cioè, una volta che arrivano le risorse, bisogna anche saperle gestire. E questa è la storia del Mezzogiorno d'Italia, dove le risorse non sono mai mancate, però non sono state gestite bene. E, circostanza di cui erano consapevoli i governi nel momento in cui si sono chieste le risorse.
1: È quello il nostro punto debole. Pier, facciamola questa lista dei soldi e dei settori.
2: Sì, il piano è una buona occasione per il rilancio di molti settori, come abbiamo sentito. Nella tabella che vedete abbiamo indicato i principali settori su cui sono stati, in cui sono stati investiti i finanziamenti. Come vedete, le spese effettuate ad oggi non superano mai il 50%, si aggirano intorno al 28%, 30% in molti settori, anche se bisogna dire che i grandi paesi d'Europa non stanno andando meglio. Ecco, questo è un merito dell'Italia. Nelle infrastrutture, su un totale, come vedete, di 36 miliardi, abbiamo investito in ferrovie, su patrimonio edilizio e sulle imprese, invece abbiamo investito competitività e agricoltura. Poi c'è la scuola e la transizione ecologica, molto meno è rimasto per la salute, pochissimo purtroppo per gli investimenti negli ospedali di cui parlavamo, circa 800 milioni di risorse PNRR, ancor meno per cultura e inclusione sociale, come per esempio il superamento dei ghetti dei braccianti agricoli. Infine, ecco, pensate che per il dissesto idrologico, in un paese che si sbriciola alle prime piogge, è rimasto appena l'1% del totale.
1: I ghetti ai quali faceva riferimento poco fa Pier Damiani d'Agata, insomma, lo sappiamo che le nostre fragole e i nostri pomodori vengono raccolti da persone che vivono in condizioni veramente al limite della sopravvivenza, vivono in ghetti, come per esempio quello di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia. Era un altro degli obiettivi, è andato il nostro inviato Pier Damiani d'Agata.
3: Il ghetto di Borgo Mezzanone è un pezzo d'Africa nel cuore della pianura pugliese. Nel giro di pochi anni il volto di questo insediamento è cambiato radicalmente. Le baracche di lamiera sono divenute case in mattoni, architettura spontanea, priva di servizi, all'ombra dell'irregolarità.
4: Molte volte il contratto di lavoro non è regolare al 100%, abbiamo tipi di contratti in grigio, si può dire, quindi magari non sono regolari al 100%, la busta paga non è regolare e quindi non possono avere accesso al mercato abitativo. Quindi dove c'è la vulnerabilità documentale soprattutto, lì entra l'irregolarità, l'illegalità ed entra quindi il caporalato.
3: Un migliaio di persone durante l'inverno, fino a 4.000 in estate, braccia sfruttate nei campi della Capitanata, la provincia di Foggia, il grande granaio d'Italia. Un limbo dove si finisce e da cui è difficile uscire.
5: Ce l'ho il documento prima, lavorando a Milano, era la crisi del 2009 e se torno qui...
6: E ha perso i documenti ed è venuto qua.
5: Sì, però non c'è possibilità di... cambiare documento.
7: Ti scopro un po' la schiena che così ti ascolto i polmoni, va bene?
3: La clinica mobile di Intersosso è un presidio di cure e dignità in un luogo dove manca tutto.
8: È un posto veramente per me, non mi auguro anche un nemico proprio di vivere in questo posto.
3: L'idea iniziale era superare i 37 ghetti italiani con 200 milioni di PNRR. Alla sola Puglia viene destinata la metà dei fondi. Ma pochi giorni dalla scadenza del piano europeo, la gestione dei finanziamenti risulterebbe insufficiente per criticità procedurali, scrive la Corte dei Conti. Solo una decina di insediamenti, per lo più di piccole dimensioni, avranno un futuro migliore.
9: Sono diverse le ragioni per cui non sono stati spesi i soldi del PNRR. Forse perché si è perso anche del tempo.
10: Chi ha perso tempo?
9: E il governo per un anno e mezzo non ha fatto sentire la sua voce.
3: Dopo una lunga trafila burocratica, nel 2022 i progetti vengono affidati ai comuni, centri minori con scarse capacità tecniche che chiedono aiuto alla Regione Puglia. Poi la lunga assenza del governo e la nomina di un commissario senza poteri straordinari, un fallimento annunciato.
9: È un fallimento di tutti, in primis dalla politica, perché non ha capito l'importanza di quelle risorse per questo territorio e per il superamento di quelli che vengono chiamati insediamenti.

0: informali, in realtà sono dei ghetti.
1: Rosaria Amato, questo è un altro degli obiettivi, il superamento delle diseguaglianze, e vediamo in che condizioni
2: sì, il PNRR, oltre a essere suddiviso per temi di intervento, aveva anche delle priorità trasversali, che erano quelle di superare le disuguaglianze territoriali, le disuguaglianze generazionali, quelle di genere, e infatti il rischio è che proprio lì sia il più grande fallimento, perché il grosso dei progetti sarà stato portato a termine. Magari non sono stati portati a termine proprio i progetti più necessari, quelli nei territori più a rischio, dove c'era maggiore bisogno di supporto e non c'è stato. E magari saranno stati portati a termine invece soprattutto i progetti nei territori che erano già avanti, che avevano significative capacità gestionali e quindi sono riusciti a
1: risolvere
2: tutti i problemi procedurali, burocratici.
1: È un po' questo, no, professor Giovanni? Il fatto che non c'erano le competenze adeguate e si è perso un po' di tempo nel tentativo di racimolarle queste competenze per superare queste tragiche diseguaglianze che ci affliggono e che lei sa benissimo che sono un altro degli obiettivi dell'Agenda 2030.
3: Sì, questo in parte è vero, però io sono un po' preoccupato, devo dire, che nei prossimi mesi di sentire affermazioni senza dati, perché se guardiamo i dati, ed è quello che noi abbiamo fatto come ASVIS, vediamo che in molte regioni, anche del Mezzogiorno, ci sono state delle performance mai viste con i vecchi fondi europei. Allora dobbiamo da un lato essere corretti nel valutare le cose, comprese le cose che non sono andate bene, come questi villaggi indegni che avete fatto vedere, ma dall'altro riconoscere anche i segnali di cambiamento. Per esempio, nel Mezzogiorno ci sono stati degli investimenti che nessuno pensava si sarebbero potuti fare, invece si sono fatti. Parlo degli investimenti in alcune città, parlo di investimenti in alcuni spazi anche urbani, penso ad alcuni investimenti sull'idrico. Quindi è importante avere un quadro complessivo. Io spero che il governo acceleri sulla rendicontazione, perché
1: Sì.
3: altrimenti discutiamo, diciamo così, di casi concreti.
1: Tanto
3: Sa, da
1: alla fine
3: statistico non
1: dell'estate,
3: posso che amare i dati.
1: ovvio, alla fine dell'estate dovremo
3: Esatto,
1: tornare a fare
3: questo
1: il
3: è
1: punto
3: molto
1: su questo.
3: importante.
1: Adesso purtroppo abbiamo finito il tempo, io la ringrazio.

0: È una bella differenza, andare a trovare il figlio in carcere o andare al cimitero. C'è una bella differenza.
1: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
9: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
17: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
18: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
19: E poi quello è arrivato.
18: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
20: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
18: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
21: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente!
24: Col sesso chiuso.
25: Ci combatto da anni.
26: È molto più che un fastidio.
27: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflorane Cyst, fermenti lattici di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflorane Cyst, ti capisce?
28: Da Montefarmaco, in farmacia.
29: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
30: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo di un tema grande, tragicamente grande, il lungo filo nero è il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi, perché cerchiamo di analizzare quella che può essere definita, e lo fa Enzo Ciconte, ma tra poco vi spiegheremo perché, l'altra Italia, cioè l'Italia degli stragisti, l'Italia di alcune élite che hanno combattuto il progresso, la democrazia italiana, e lo fa attraverso Storia dell'altra Italia. Enzo Ciconte insegna storia delle mafie italiane a Pavia, insomma ha lavorato anche nelle istituzioni, è stato parlamentare.

0: professore, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E incroceremo le sue riflessioni con quella di una studiosa che conoscete, perché è stata più volte qui ospite a Quante Storie, cioè Valentine Lomellini, che da ultimo ha pubblicato Carlos lo Sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale, una storia e una vicenda che incrocia anche alcune pagine della storia italiana. La professoressa Lomellini insegna a Padova Terrorism and Security Cooperation. Professoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Grazie a voi per l'invito e buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgia, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Professor Ciconte, mi permetta di sintetizzare al massimo la sua tesi, cioè da Don Rodrigo a Licio Gelli. Cioè c'è un pezzo d'Italia potente che aveva le leve del potere, che voleva conservare quelle leve del potere, che attraverso la violenza ha combattuto l'evoluzione progressiva della democrazia italiana.
4: Sì, è così. Alcune élite sono, non tutte le élite, hanno utilizzato la violenza per conquistare il potere oppure per mantenere una situazione di impedimento di progresso e di democrazia. Questi fatti risalgono a tanti secoli fa. Io ho iniziato con Don Rodrigo perché era il modo migliore, credo, per fare capire il concetto. Ma in molte realtà italiane del nord e del sud c'erano i baroni, i proprietari terrieri, che utilizzavano i delinquenti, i briganti e alla fine poi anche i mafiosi per mantenere il proprio potere. Ma era una cosa normale, era una cosa aperta a tutti. Il dramma di questa nostra situazione, di questa nostra Italia, è che poi alcune istituzioni hanno utilizzato anche i mafiosi a fine di stabilizzare la situazione. Questa è la tragedia del nostro paese.
0: Posso fare una domanda
4: paese.
0: Secca e enorme, ma questo secondo lei riguarda solo l'Italia o le democrazie deboli o arretrate? Perché è una cosa molto sudamericana, però in altre democrazie più mature non c'è stata.
4: No, riguarda molto l'Italia, soprattutto negli ultimi 80 anni, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove entriamo in un'altra fase, pur mantenendo questo filo, cioè l'utilizzazione dei criminali da parte delle élite sociali o politiche. Ripeto, non lo dirò più, certe élite, non tutte, ci intendiamo.
0: Sì, no, questo è chiarissimo. Allora vediamole alcune delle più tragiche stragi della storia del secondo dopoguerra.
5: Quando si parla di stragi in Italia, in particolare quelle ormai attribuite con certezza alle versione nera, i processi sembrano illuminare solo una minima parte della storia. È così per Piazza Fontana, 1969, esordio esplosivo della strategia della tensione. Il quadro delle responsabilità dei fascisti di Ordine Nuovo è certificato. Stesso ambiente, quello di Ordine Nuovo, in cui la giustizia ha definitivamente indicato Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi come colpevoli per la strage di Piazza della Loggia Brescia. Anche qui le piste false non sono mancate. Era fine maggio 1974. Ad agosto la bomba sul treno Italicus, 12 morti, quasi 50 feriti e nessun colpevole. Nonostante le sentenze abbiano confermato il quadro indicato dalla commissione parlamentare sulla loggia massonica segreta P2, che sentenziò strage ascrivibile a un'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista.
0: Professoressa Lomellini, vengo da lei perché lei nei suoi libri precedenti, tra l'altro, ha lavorato molto sul Lodo Moro, ha lavorato molto sul terrorismo internazionale, in particolare quello libico e palestinese, e ha visitato e studiato archivi internazionali. La lettura del professor Ciconte è interessante vista da fuori, diciamo così?
2: Sicuramente è una lettura interessante, è una lettura che peraltro è in qualche modo confermata dagli osservatori internazionali che a volte hanno anche ingerito, no?
0: Esatto.
2: Lateralmente, diciamo, nelle vicende italiane. Ma diciamo l'Italia come homme malade d'Europe, cioè l'uomo malato dell'Europa, è una lettura che sicuramente negli anni 70 si è molto confermata, diciamo, a livello di leadership internazionali, in particolare europee.
0: È interessante quanto appena detto il malato d'Europa. Io però non scorderei, professor Ciconte, non per dare una visione ottimistica della democrazia italiana, che il sud Europa era tutto in mano a regimi tranne noi, cioè le élite buone hanno vinto, se posso dire così.
4: Ma è la conclusione del mio libro. Nonostante tutto quello che è successo, le stragi fasciste, le stragi mafiose, la Repubblica ha vinto e l'abbiamo dimostrato ultimamente. Cioè quella cosa che è nata dopo la Resistenza ha retto. Le strutture fondamentali dell'Italia non sono stragiste, non sono né fasciste né mafiose. Abbiamo avuto la capacità di rompere questo schema. Se lei pensa che il libro si chiude nel 92-93 con le stragi di Falcone e di Borsellino, ma oggi i Corleonesi, che erano i principali autori di quelle stragi, non solo loro, c'erano anche altri insieme a loro, tutti i Corleonesi, nessuno escluso, sono in galera. Due sono morti, Riina e Provenzano, gli altri sono a 41 bis. Quindi vuol dire che la democrazia ha vinto con tutti i problemi. Semmai c'è da farsi un'altra domanda. Se non, cosa sarebbe stata l'Italia se non fosse successo quello che è successo? Esatto. Questa è la questione vera.
0: Lei è stato parlamentare comunista.
4: Sì.
0: E al Partito, Partito Comunista dobbiamo anche molto da questo punto di vista.
4: Non c'è dubbio, ma tutto quello fu fatto per impedire che i comunisti potessero andare avanti. La cosa tragica è che perfino con le elezioni normali, con una vittoria elettorale, al Partito Comunista sarebbe impedito di fare questo. L'ha detto Scelba a Togliatti, l'hanno detto gli americani nei loro documenti segreti. Hanno voluto impedire questo. L'omicidio di Moro rientra in questa vicenda. Cioè si è impedito una evoluzione democratica, serena e tranquilla dell'Italia.
0: Sì, su questo poi proverò a muovere delle obiezioni, sì. Però un passaggio tragico e che per fortuna, grazie a sentenze recentissime, stiamo chiudendo nella capacità di leggere mandanti e committenti.
1: 17 depistaggi per nascondere la verità sulla strage di Bologna. Nelle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo a Paolo Bellini, quello che colpisce di più sono alcuni dettagli. Perché è certo che Bellini abbia portato l'esplosivo dalla Toscana a Bologna, scrivono gli Armellini, è altrettanto certo che sia lui l'uomo ripreso nell'ormai famoso video. Ma fin da prima dell'esplosione erano stati creati alibi e false piste. I dati su cui ora c'è un sigillo definitivo sono anche altri. È stato Licio Gelli a finanziare la bomba con soldi prelevati dal Banco Ambrosiano. I neofascisti, utilizzati come manovalanza criminale, sono stati manipolati dai servizi segreti legati alla loggia P2. Quello che manca dopo tanti processi e tanti depistaggi è il livello ancora superiore al maestro venerabile della P2. Era probabilmente un burattino anche lui. Sarebbe bello sapere, dopo quasi mezzo secolo, dove finivano realmente i fili.
0: Questa teoria del grande burattinaio non ha appigli documentali.
4: No, ma a me basta Gelli, basta e avanza. Basta Gelli, i servizi segreti, gli uomini del movimento sociale, basta Bellini. Cioè, e questo è il quadro delle responsabilità giudiziarie, ma non soltanto giudiziarie. Se noi siamo arrivati a queste determinazioni dopo tanti decenni, è semplicemente perché una parte dello Stato ha depistato. Cioè i depistaggi...
0: Non deviata, proprio una parte
4: dello
0: Stato.
4: No, una parte dello Stato. Io per questo sostengo che non si può parlare di strage di Stato. Certo. Strage a partecipazione statale, strage a partecipazione massonica, strage a partecipazione fascista, strage a partecipazione mafiosa, perché è l'insieme di questi fatti che spiegano le stragi.
0: Scusi se la interrompo, perché lei stava elencando le matrici. Non strage a matrice a partecipazione palestinese, lo dice con grande chiarezza Valentina Lomellini in Carlo Sosciacallo, giusto professoressa?
2: Assolutamente sì, credo che oltre che il livello giudiziario noi oggi abbiamo delle prove documentali, una ricostruzione storiografica che effettivamente esclude la possibilità di una pista palestinese. La pista palestinese si basava, diciamo, sull'idea che esistesse effettivamente un movente dietro la strage, cioè sostanzialmente l'arresto di un membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, membro del gruppo di Carlos, e che questo arresto avesse in qualche modo violato l'accordo tra lo Stato e le organizzazioni palestinesi. Oggi noi sappiamo che in realtà non ci può essere movente perché c'è stato un negoziato dietro quell'arresto proprio per la liberazione di quel membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi direi che la pista palestinese a questo punto mi pare definitivamente confutata.
0: Peraltro l'analisi del professor Ciconte inizia nel 47, primo maggio, Portella della Ginestra.
6: Noi vogliamo che i nostri figli imparino a leggere.
7: 73 anni fa il bandito Giuliano e i suoi sparavano su ordine della mafia sui contadini in festa, sui loro figli. Questo pianoro calcareo, che prende il nome dalle ginestre spontanee, da giallo si tinse di rosso del sangue delle 11 vittime.
8: Gente che scappava qui, era un tappeto a tutta la gente della terra.
7: Serafino Pecca è l'ultimo testimone di quella che fu una strage politica voluta dalla destra siciliana che chiese aiuto alla mafia. che affidò il compito al bandito Giuliano, un assassino spietato che il mito ancora celebra.
0: Lei dice che inizia qui la strategia della tensione.
4: Sì, e inizia nel modo peggiore, perché inizia con una strage. Teniamo conto, siamo nel 47, sì. C'è ancora Togliatti al governo per 15 giorni, poi cambia il governo e i comunisti non andranno più mai più al governo. Quella strage era fatta per questa ragione, per spingere i comunisti a fare quello che era successo in Grecia. Se avessero fatto come era successo in Grecia, il Partito Comunista sarebbe scomparso perché sarebbe stato represso. Invece Togliatti capì il messaggio e rispose politicamente alla strage di Portella. Iniziò una serie di attività politiche, di movimento, di battaglia in Sicilia e fuori della Sicilia per fare in modo che quella operazione non andasse avanti. Questa è la vicenda di Portella. Non si spiega Portella. Non si spiega perché lì, su quelle colline, spararono i banditi di Giuliano, c'erano i mafiosi, c'erano anche altri che appartenevano alla decima massa. Cioè, personaggi non lo sapevano quelli quel giorno del primo maggio 47. L'abbiamo saputo dopo con una serie di documenti dei segretari.
0: Dice il professor Ciconte, non vanno isolate le stragi nel tentativo di comprenderle, ma vanno messe in una grande cornice. Questa è un'operazione dal punto di vista storiografico, peraltro fa la professoressa Lomellini nei suoi lavori, tra l'altro ha citato la decima mass, e allora dobbiamo occuparci del golpe del protagonista principale della decima mass, cioè Junio Valerio Borghese.
9: Roma, 7 dicembre 1970. L'operazione è guidata dal principe Junio Valerio Borghese, ex capo della decima mass al tempo della Repubblica di Salò. Gli obiettivi della notte di Tora Tora sono i ministeri della difesa e dell'interno, la RAI, le centrali telefoniche e telegrafiche. Sotto la guida del Fronte Nazionale collaborano all'operazione elementi di ordine nuovo, di avanguardia nazionale e di Europa Civiltà. Il rapporto finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 definirà sicuramente documentato il coinvolgimento nel progetto di Licio Gelli e della sua loggia. L'operazione scatta alle ore 20:30, quando un comando, con l'aiuto di un complice, si introduce nell'armeria del Viminale impossessandosi di 200 mitra da distribuire ai rivoltosi, in attesa nei vari punti di raccolta. Nel frattempo una colonna di 14 automezzi provenienti da Città Ducale, con a bordo 197 guardie forestali guidate dal colonnello Luciano Berti, arriva a poche centinaia di metri dal centro di produzione TV in via Teulada. Poi, d'improvviso, il contrordine.
0: Che succede quella notte?
4: Intanto aggiungiamo una cosa alla scheda su Licio Gelli, su il principe. Junio Valerio Borghese doveva essere arrestato e fucilato per crimini di guerra, per quello che aveva commesso durante il periodo di Salò. Chi lo salva? Angleton, che era un personaggio dei servizi americani di altissimo livello. Insieme a lui Umberto Federico D'Amato, che ritroveremo in alcune vicende. Quindi, come vede, i fili bisogna trovarli da lì. Non è che Borghese nasce così. Succede che hanno tentato di fare il colpo di Stato. Poi, per fortuna, qualcuno lo bloccò.
0: Chi?
4: Chi è un problema, perché c'è chi dice Andreotti, c'è chi dice Gelli, c'è chi dice gli americani. Fatto sta che però il golpe c'è stato, il tentativo c'è stato, anche se poi la Cassazione dice ma sì, erano un po' di vecchiarelli, di sessantenni che hanno cercato di fare questa cosa. E il discorso di prima, il fatto di depistare l'importanza di quello che era il golpe, il tentativo ci fu e fu un tentativo serio.
0: Da questo punto di vista, poco fa la professoressa Lomellini diceva, leggendo gli archivi internazionali e quello che si trova sulla nostra storia, si capisce che non tutto è interno, cioè c'erano anche delle eterodirezioni. È sempre un po' fantomatico il ruolo della CIA, però c'è stato senz'altro. E dai suoi studi che emerge, professoressa?
2: Diciamo che dagli archivi statunitensi quello che noi oggi sappiamo è che l'attitudine dell'amministrazione americana nei confronti dell'Italia è stata diversa rispetto, diciamo, agli eventi del 1970 e poi quelli immediatamente successivi. L'amministrazione Nixon sicuramente ha un atteggiamento così di sostegno indiretto nei confronti delle forze di destra. Quello che manca è un po' il discorso sull'eterodirezione, nel senso che vediamo un flusso di finanziamenti, quello che non vediamo è la reale volontà di imporre o di favorire un colpo di Stato. Quello che gli Stati Uniti sempre pensano, e da questo diciamo gli archivi americani

0: americani sono abbastanza, insomma, la disponibilità archivistica documentale è abbastanza ampia, è che vogliono un consolidamento del sistema, non hanno un interesse ad avere un'ulteriore Grecia o un'ulteriore Spagna, diciamo, nel bacino del Mediterraneo, ma in questo senz'altro, insomma, hanno delle responsabilità di natura indirette. D'altronde, insomma, è del 1948 la NSC 68, questa direttiva che appunto prevedeva la possibilità di sviluppo di covert operations in Europa, e la prima manifestazione di covert operations è proprio quella delle elezioni politiche in Italia nel 1948.
1: Prima ancora del 70 c'era stata Piazza Fontana, quindi non abbiamo avuto in successione Piazza Fontana, il golpe, il
2: Però le
1: tentativo di...
2: elezioni del 48, professore, l'avrebbe vinta la DC comunque.
1: Sì, secondo me sì che l'avrebbe vinto, perché lo schieramento a sostegno della DC era formidabile, a cominciare dalla Chiesa. Tant'è vero che finite le elezioni si discusse se era stata una vittoria della DC o una vittoria della Chiesa, questo dà l'idea di quello che era successo. Io non ho dubbi che avrebbe vinto la DC, ripeto per mille ragioni. Quelli che avevano dubbi erano gli americani. Fino a 2 giorni prima c'erano molti che erano convinti che avrebbe vinto il Partito Comunista. C'era addirittura qualcuno che diceva: dobbiamo fare in modo che qualcuno chieda l'aiuto nostro e noi interveniamo, mettiamo le navi davanti ai porti più importanti. C'era un'ossessione anticomunista che era
2: Beh,
1: incredibile.
2: d'altra parte il contesto storico era quello.
1: Ma certo che era quello, mica sto dicendo di no, è esattamente questo. Era quello, e ci fu un tentativo fatto in tutti i modi per impedire che potessero vincere le sinistre. Non vinsero.
2: Ora, altro capitolo irrisolto dal punto di vista giudiziario, perché non sappiamo chi siano stati gli esecutori. Manovalanza mafiosa, manovalanza neofascista, l'omicidio di Piersanti Mattarella.
3: Le prime indagini, affidate al sostituto procuratore Pietro Grasso, seguono la pista legata ai fenomeni di corruzione che Piersanti Mattarella intendeva combattere a fondo con normative e leggi volte a ridisegnare l'urbanistica, del clima che incombeva sulla sua amministrazione, dell'ostilità di alcuni ambienti e personaggi, come l'ex sindaco Vito Ciancimino. Piersanti Mattarella aveva parlato al ministro degli Interni Rognoni qualche settimana prima di essere ucciso.
4: Piersanti Mattarella non era solo un simbolo della lotta alla mafia, contro la quale si scagliava nei discorsi pubblici, ma anche l'erede politico dello scomparso leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Fu solo un omicidio di mafia o ci fu lo zampino dei suoi nemici politici? L'arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo, lo disse con convinzione durante il funerale.
2: Qui, professore, va detto a chi ci sta seguendo, lo sanno, ma insomma lo ribadiamo, sono passati 46 anni, no? Il fratello del Presidente della Repubblica, noi non sappiamo ancora chi l'ha ammazzato.
1: No, non lo sappiamo perché è stata un'operazione condotta non solo dalla mafia. La mafia ha utilizzato persone non mafiose, perché diversamente a quest'ora noi l'avremmo saputo. Il fatto è drammatico che nessuno dei collaboratori di giustizia, a cominciare da Boschetti, a finire agli altri, hanno mai saputo indicare chi era l'omicidio. È possibile che tutti gli omicidi e le stragi hanno degli esecutori materiali, di solito non si trovavano i mandati, ma gli
2: Certo.
1: esecutori materiali sì. Quindi questo dà molto da pensare. L'utilizzazione di personale non mafioso, per una ragione molto semplice, perché c'era uno scontro dentro Cosa Nostra e nessuno voleva fare il primo colpo e nessuno voleva, come dire, caricarsi sulle spalle un omicidio di quella natura. Io sono convinto che lì tutti gli elementi che poi portò avanti Giovanni Falcone sulla
2: Sì.
1: base delle dichiarazioni e della moglie del presidente e del fratello di Fioravanti,
2: Sì. Sì,
1: perché fu lui che
2: questo
1: accusò,
2: ricordiamolo.
1: fu lui che accusò per primo il fratello. Poi i tentennamenti dei collaboratori di giustizia, che prima dissero una cosa, poi ne dissero un'altra, portò, come dire, la
2: Quindi
1: giustizia a
2: mano
1: imboccare un'altra
2: neofascista, sta
1: strada.
2: dicendo il professor Ciconte.
1: Sì.
2: Alice.
5: Allora, io vi porto a Palermo, vi porto nel sito del Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato inaugurato nel quartiere della Calza questo spazio su questo spazio museale voluto dalla Fondazione Falcone, un progetto che intende ricordare non solo la figura di Falcone Borsellino, ma diciamo dedicato ai giovani, perché ora vi mostro delle foto. Ha un allestimento molto vivo, molto interattivo, che mira proprio a far capire ai giovani e farli entrare nella vita di questi due personaggi. Questa è una frase di Giovanni Falcone: la maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. E dentro a questo spazio sono conservati molti oggetti appartenuti. Questa era la bicicletta di Paolo Borsellino. E proseguendo, qui abbiamo la poltrona di Giovanni Falcone con la sua borsa. Qui c'era la sua collezione di papere. E andando avanti, qui c'è il famoso Caravaggio che fu rubato nel 69 dall'oratorio di San Lorenzo di Palermo, rubato dalla mafia. Andando avanti, la toga, la solita collezione di papere che vi ho appena detto. Qui vittime, papere, vittime, che appunto, per Santi Mattarella, i taccuini di Ayala, infine l'agenda, la sua penna preferita. Questa è la fotocopiatrice del maxi processo che quest'anno, diciamo, festeggia i 40 anni. Faldoni. Questa è Maria Falcone, che è la grande animatrice di questo progetto, e le sue parole sono: continuare a parlare di antimafia, trasmettere ai giovani la consapevolezza che ognuno può fare la propria parte.
2: E noi stiamo per vedere le immagini sulle stragi di mafia, però professoressa Lomellini, lo so che è complicatissimo, però lei ha studiato molto il terrorismo internazionale libico, perché i libici, tesi Gotor, Miguel Gotor, altro storico, è venuto qua a parlarne, c'entrerebbero con l'omicidio Mattarella, ad esempio.
0: Dunque, credo che sia una connessione, insomma, complicata, diciamo, da stabilire. Quello che è certo è che i libici avevano tutto l'interesse a mantenere dei buoni rapporti con lo Stato italiano, e quando accade, diciamo, l'omicidio di Piersanti Mattarella, è una fase in cui i rapporti con i libici comunque manifestano, diciamo, degli elementi di continuità e non di rottura. Se posso solo aggiungere una cosa a questo discorso che faceva il professor Ciconte, diciamo che la manovalanza, l'introduzione di manovalanza altra rispetto appunto all'attuazione di attentati terroristici non sarebbe una novità, nel senso che noi a livello internazionale la figura, diciamo, degli sciacalli, cioè di queste persone che non sono mercenari, di Carlos fondamentalmente, di Abu Nidala e altri, e pochi altri, diciamo, però queste figure, diciamo, che si prestano a essere assassini su commissione, ma che non sono puramente dei mercenari, sono, diciamo, degli esponenti politici che portano avanti la propria idea politica, hanno un credo politico e che però anche commettono omicidi per mandanti o per poteri più superiori, più forti, che hanno degli interessi in linea con i propri. Esatto. Quindi in questo caso, diciamo, il caso, diciamo, di Mattarella non sarebbe
2: in linea con i propri. Questa è un'espressione, credo, importante. Chiudiamo però con gli anni delle stragi mafiose, con quel filo nero di cui parlava il professor Ciconte.
6: Bellini era da tempo un riferimento del Sismi. Bellini, che incontrava in Sicilia Nino Gioè, elemento cardine del gruppo di fuoco che fece saltare Giovanni Falcone. Nel 92 Bellini aveva iniziato con Gioè una strana trattativa di cui Mario Mori venne informato dal maresciallo dei carabinieri Tempesta, che aveva incaricato Bellini di recuperare in Sicilia opere d'arte rubate.
7: Siccome l'ok del colonnello Mori mi era stato dato di infiltrarmi, che cosa dovevo fare io? Dire di no?
6: Lo stragista fece dunque l'infiltrato per conto del ROS dei Carabinieri, e con il vecchio amico Gioè Bellini imbastisce una trattativa. Lo Stato ha un occhio di riguardo verso alcuni boss in carcere e in cambio la mafia fa recuperare alcune opere d'arte rubate. Ma lo Stato non risponde, e per questo Gioè gli dice minacciosamente:
7: che ne direste se una mattina vi svegliaste e non ci fosse più la Torre di Pisa?
2: Che dobbiamo capire, professor Ciconte? Perché il rischio è che il cittadino comune faccia crescere la sfiducia nei confronti delle istituzioni in maniera esponenziale.
1: No, perché nonostante il tempo che è passato, Bellini è stato condannato a Bologna, Bellini era presente lì, la conferma che c'è una pista nera. Io non ho bisogno di altre conferme giudiziarie. La presenza di Bellini lì è la conferma di questa pista, nera, dei mafiosi e degli
2: però
1: altri.
2: Però poi le cose vanno provate.
1: Sì, ma dal punto di vista giudiziario, sì. Dal punto di vista storico il ragionamento è diverso. Se lei mi permette, se tu hai un personaggio come Bellini che si incontra con Gioè, con il quale non avevo nulla a che vedere, perché si incontrano? Perché si guardano? Io non ho la prova provata Però non c'è dubbio che, inquadrato nel discorso

0: nel tipo di cose che ha fatto Bellini. Bellini lo dice. La cosa più inquietante, sa qual è? Che Bellini viene mandato dal maresciallo Tempesta in Sicilia. Lui incontra Gioè, riferisce a Tempesta, Tempesta riferisce a Mori e nessuno carabiniere o uomo del ROS lo segue in Sicilia per vedere quello che è successo. Possibile che nessuno abbia, come dire, l'acume o la curiosità di dire vediamo cosa fa? Eppure era uno conosciuto Bellini, non è che era uno scalzacane qualsiasi, un incensurato.
1: Però
0: aveva una storia.
1: L'ipotesi è tremenda, cioè che lo Stato abbia chiuso gli occhi di fronte al due futuro strage,
0: ecco,
1: di Capaci.
0: Bene, questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che c'è stata una incapacità e una non volontà di affrontare il problema. Ripeto, bastava mandare un carabiniere per capire chi era Gioè, chi era Bellini che incontrava Gioè. E forse la strage di Capaci, di Via D'Amelio non ci sarebbe stata. Ma questi sono i fatti. Se tu metti insieme i fatti, riesci a capire alcune questioni. Questo è il punto. Insisto, nessuno è andato a seguire Gioè.
1: E questo è quel filo nero di cui parlavamo e che cerca di ricostruire Enzo Ciconte in Storie dell'altra Italia, così come un affresco su una delle figure più controverse della storia di questo secondo dopoguerra, è quello che ha disegnato Valentine Lomellini in Carlo lo sciacallo, Storia del più temuto terrorista internazionale. Entrambi questi saggi sono pubblicati dalla Terza. Professoressa Lomellini, grazie davvero per essere stata con noi.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: Grazie.
1: Professor Ciconte, grazie.
0: Grazie
1: e a
0: lei.
1: Presto. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E alla prossima con Quante Storie.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Dua Lipa. Cosa vorresti provare oggi? Un espresso altissimo? Un gusto intenso e cremoso?
8: Rilassati e goditi il momento. What else?
9: È la mia battuta.
8: Con Vertuo, esplora infinite possibilità. Nespresso, what else?
10: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
12: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
5: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Oggi parliamo della battaglia più importante della Prima Guerra Mondiale, la battaglia fra francesi e tedeschi a Verdun. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: 21 febbraio 1916. L'esercito tedesco attacca le posizioni francesi, dando avvio a uno dei più lunghi e sanguinosi scontri della Prima Guerra Mondiale. 19 dicembre 1916. Dopo circa 10 mesi di combattimenti, la battaglia si conclude con un bilancio drammatico. Circa 300.000 morti e oltre 700.000 tra feriti e dispersi. 29 maggio 2016. A 100 anni dall'inizio del massacro, François Hollande e Angela Merkel inaugurano il nuovo memoriale di Verdun.
0: Della battaglia di Verdun parliamo col professore Gilles Pecou, con Carlo Umberto Marsilio e Ada Nardacchione. Professore, perché Verdun e non la battaglia della Marne, che fu la prima grande battaglia della Prima Guerra Mondiale, sempre per la francesi e i tedeschi, perché Verdun sì e la Marne no?
2: Verdun, è vero, non è la prima grande battaglia della Prima Guerra Mondiale e soprattutto non è la battaglia più cruenta della Prima Guerra Mondiale. Per esempio, la battaglia della Somme avrà un numero superiore di vittime, però Verdun diventa veramente il simbolo della guerra per ragioni che sono sia ragioni militari, sia ragioni di rappresentazione politica e morale. Mi spiego, ragioni militari e Verdun diventa veramente il sinonimo dell'inferno della guerra. Vedremo perché.
0: Ma sì, veramente, adesso lo vediamo.
2: Poi, non solo questo, ma Verdun è anche il simbolo per la Francia della più grande mobilitazione di resistenza del paese e anche della classe politica in genere, e poi per la Germania diventa il simbolo della battaglia, dell'ultima battaglia della Prima Guerra.
0: E allora entriamo nel primo capitolo, dove vediamo Verdun come prima battaglia della guerra moderna, e lo vediamo guidati da Charlotte Marincola.
3: A Verdun si muore più spesso di quanto si veda uccidere. Maurice Genevoix, scrittore veterano, rievoca così l'alienazione di un fronte dove nel 1916 il nemico diventa un'entità astratta e la morte un processo meccanico. Per decenni Verdun è stata celebrata come un mito di resistenza mistica. In realtà è il punto di non ritorno, l'istante in cui i pilastri del mondo ottocentesco crollano sotto il peso di una modernità atroce. Se nel 1914 il conflitto era iniziato con lo spirito romantico delle cariche di cavalleria, ora l'eroismo individuale soccombe alla supremazia tecnologica. È uno scontro tra epoche che trova la sua immagine più drammatica nei poilus, i fanti francesi indissolubilmente legati alla guerra di trincea. Questi sono travolti non solo dalla battaglia dei materiali, la Materialschlacht tedesca, ma anche dalla risposta francese, della Bataille Méthodique, una guerra concepita in termini sistematici. Si tratta di una spietata equazione industriale in cui l'uomo diventa poco più di un ingranaggio, annientato da armi sempre più disumane, come gas tossici e lanciaframme. È la fine della dimensione eroica della guerra e l'inizio di una distruzione di massa, metodica e impersonale.
1: Dopo i sanguinosi fallimenti anglo-francesi del 1915, ad Arras e nella Champagne, l'anno nuovo appare come quello della svolta. Tuttavia, già all'inizio del 1916, l'illusione di una guerra lampo si sgretola lungo 750 chilometri di trincee che tagliano l'Europa dal Mare del Nord alla Svizzera. Erich von Falkenhayn, capo dello Stato Maggiore dell'esercito tedesco, ritiene che una vittoria risolutiva contro l'esercito francese avrebbe costretto la Gran Bretagna a ritirarsi dal conflitto. Così, nel dicembre del 1915, concepisce un piano brutale, l'Ausblutung, o la saignée in francese, il dissanguamento sistematico della Francia. L'obiettivo è annientare l'esercito nemico attirandolo in un settore geograficamente indifendibile. Verdun è la trappola ideale, un cuneo esposto su tre lati, una piazzaforte morale che Parigi difenderà fino all'ultimo uomo. Mentre il governo francese impone la resistenza a oltranza, nei boschi circostanti i tedeschi ammassano 1200 bocche da fuoco. Il piano, approvato dal Kaiser Guglielmo II, porta un nome profetico, Gericht, il giudizio. L'azione, inizialmente fissata per il 12 febbraio 1916, è affidata alla quinta armata del principe ereditario, ma diretta operativamente dal generale von Knübelsdorff. Intanto, sul fronte opposto, a Chantilly, il generalissimo Joseph Joffre sottovaluta il pericolo. Convinto che i forti siano obsoleti dopo la caduta di Liegi, rimuove i cannoni di Douaumont e Vaux, lasciandoli quasi sguarniti. La notte del 19 febbraio il giudizio può iniziare. All'alba del 21 febbraio 1916 i primi colpi dell'artiglieria pesante squarciano l'oscurità. Alle 7:15 il silenzio della Mosa viene annientato dal cannone ferroviario Langermax, che dà inizio a 9 ore di bombardamento continuo. È il fuoco a tamburo. 1 milione di proiettili rovesciati.

0: versati sul campo in sole 24 ore. Nonostante la sproporzione schiacciante, l'offensiva si arena contro la resistenza eroica dei Chassiers, i cacciatori del colonnello Drian. Ne scaturisce un logorante massacro, reso ancora più atroce dalle truppe d'assalto armate di una nuova terrificante invenzione tedesca, il lanciafiamme, i cui getti di fuoco liquido non lasciano scampo ai soldati. L'aria si satura del fumo acre del cloro e il terreno svanisce sotto un desolato e terrificante paesaggio lunare.
1: Professor Pecù, mi scusi, ma volevo prima chiedere a Adan Ardacchione, Carlo Umberto Marsilio, alcuni chiarimenti sul rapporto storico della battaglia di Verdun, per esempio Adan Ardacchione, con quella che l'aveva preceduta tanti anni prima di Sedan, dove i francesi erano stati sconfitti malamente.
2: Sì, in un certo senso possiamo dire che la battaglia di Verdun non è solamente una battaglia, ma per i francesi è una vera e propria prova nazionale, perché il ricordo purtroppo bruciante della sconfitta di Sedan è ancora molto forte. Sconfitta in cui i francesi hanno perso tra l'altro i territori dell'Alsazia e della Lorena. Quindi in Francia in questi anni si alimenta un sentimento di revanchismo, in un certo senso di rivincita, che poi viene alimentato anche dagli intellettuali del tempo. Penso a Victor Hugo, ma anche a Léon Gambetta, che creano questa immagine di una Francia ferita, mutilata, ma di una Francia che si rialzerà. E quindi quando si arriva a Verdun, tutto questo immaginario vi confluisce e però si scontra appunto con una logica della guerra che è cambiata. E quindi il mito, in un certo senso, della vittoria a Verdun si trasforma nel mito della resistenza. È in questo periodo che appunto si diffonde l'espressione «on ne passe pas», non si passa, proprio perché la Francia non è più disposta a cedere.
1: Benissimo, una notazione molto fine, sì. Ardacchione, ma nel frattempo Carlo Umberto Marsilio, che sistema difensivo hanno saputo costruire i francesi?
3: È un sistema particolare perché sul suo scritto Exposition sur le systèmes défensifs de la France, il generale de Rivière elaborò un nuovo sistema difensivo. Fatto di, non più come nel 1870, di città-fortezza che dovevano difendere, tipo Metz e Sedan, che finirono accerchiate dai tedeschi e causò la sconfitta francese, ma fortificazioni fuori dai centri abitati che potessero essere utilizzabili col tiro incrociato, con vie di comunicazione arretrate, in modo da consentire una difesa più permanente. E difatti funzionò.
4: Io sono completamente d'accordo con quello che disse per prima Ardacchione sul fatto che siamo proprio in una dinamica, non saprei dire di rivincita estrema, ma di memoria di Sedan e di questa guerra e soprattutto dell'annessione non di tutta Lorena, ma di una parte della Lorena e dell'Alsazia. Però io vorrei fare una sfumatura sulla la questione della rivincita e soprattutto sul ruolo di scrittori come Victor Hugo nella rivincita. Certo, Victor Hugo all'inizio, nel 1870, parla di rivincita gloriosa. Ma perché parla di questo? Lui considera che le condizioni della pace dettata dalla Prussia non sono accettabili. E per che ragione? Victor Hugo ne fa come colpevole Napoleone III. Quindi per Victor Hugo la rivincita, prima di tutto, è la rivincita contro l'odiato imperatore dei francesi, Napoleone III, che portò a questa disfatta. Ma appena 5 anni dopo, il 1870, invece di parlare di rivincita, Victor Hugo parla nel congresso della pace di Parigi di grande amicizia tra
1: i tedeschi
4: e i francesi.
1: Lì Victor Hugo cambia, ma lei la considera una trappola a Verdun? Cioè attirarono i francesi, attirarono i tedeschi a Verdun?
4: Verdun appartiene dal canto tedesco a una strategia, la strategia di Falkenhayn, cioè sfondare la linea francese in un settore mirato, quello di Verdun. Perché Verdun? Perché è una cittadella di frontiera, è una vera grande cittadella di frontiera, perché è vicino al nord.

0: ferroviario di Metz, è stato già detto, e poi è vicino alle fabbriche di granate di Brie-Thionville. E basta. Quindi, e cominciamo così. Però,
1: ma professore, la interrompo. Sì. L'esercito tedesco in quel momento è il più forte del mondo.
0: L'esercito tedesco...
1: Come mai non vince?
0: Ah, questa è la storia della
1: battaglia
0: di Verdun, e lo sapremo fra poco.
1: Va bene, allora, sì. Giustamente lei ha i tempi di passato e presente meglio di me. Entriamo nel secondo capitolo, no. Vediamo proprio la cronaca della battaglia, sempre guidati da Charlotte Marincola, stavolta ringraziando il professor Pecù.
2: A poche ore dall'inizio della battaglia, il mondo non ha ancora percepito la portata del disastro. Data la censura ferrea imposta sin dal 1914, i giornalisti non hanno accesso diretto al fronte e i quotidiani pubblicano notizie confuse. Se l'Humanité ipotizza una semplice manovra diversiva, Le Matin intravede già il tentativo supremo per abbattere la Francia. A Berlino il copione è lo stesso, si minimizza. Solo col passare dei giorni la stampa ufficializza la tragedia col titolo «La battaglia di Verdun». Con l'intensificarsi dei bombardamenti, la logistica è paralizzata e ogni comunicazione è sospesa. In questo isolamento forzato cade il Bois de Corée, nonostante una difesa accanita che rivela però la grande vulnerabilità dell'esercito francese. Intanto, al Grand Quartier Général di Chantilly regna il caos. Il generalissimo Joseph Joffre e i suoi collaboratori ignorano i segnali di pericolo. La realtà presenta il conto il 25 febbraio, quando il forte di Domont, pilastro ritenuto inviolabile, viene conquistato senza che sia sparato un colpo. La minaccia è ormai totale e rischia di travolgere l'intero fronte occidentale.
3: Con lo sfondamento della prima linea, il destino della Francia è appeso a un filo. Parigi gioca allora la sua carta decisiva affidando il comando a Philippe Pétain. Ufficiale metodico e atipico, Pétain rompe con la dottrina dell'attacco a oltranza per puntare sulla potenza dell'artiglieria. Il suo ordine è categorico: tenir à tout prix, resistere a ogni costo. Dalla sua sede di Souilly coordina il miracolo logistico della Voie Sacrée, la via sacra, il flusso continuo di automezzi che salverà Verdun dal collasso. Il suo vero capolavoro resta però la Noria, un sistema di rotazione spietato che porta il 70% dell'intero esercito francese a passare per l'inferno di Verdun. Mentre Pétain percorre la sua via sacra, per Falkenhayn l'avanzata è una via crucis. Arenata l'offensiva est, il 6 marzo, i tedeschi estendono l'attacco sulla riva sinistra della Mosa, puntando al Morum e a Fort Vaux, dove l'artiglieria raggiunge una violenza inaudita. Ma la muraglia umana dei Poilu non cede. On ne passe pas, non si passa. Eppure, per lo Stato Maggiore, quella è un'immobilità inaccettabile. Così, il 1 maggio, Pétain, considerato troppo prudente, viene rimosso dal comando a favore del più aggressivo Robert Nivelle. A fine maggio, i tedeschi ottengono l'altura al prezzo di circa 170.000 vite tra entrambi gli schieramenti. A giugno, sul Fort Vaux, il comandante Sylvain Eugène Rinal e i suoi 600 uomini resistono in condizioni disumane. Con le cisterne distrutte, nel buio delle trincee e tra i miasmi dei gas, l'arsura toglie il senno. I soldati leccano la condensa dalle pareti e bevono la propria urina pur di sopravvivere. Ma il 7 giugno, Rinal è costretto alla resa per salvare i pochi superstiti di quello che ormai è un martirio medievale. In questo abisso fisico, la realtà si deforma. Come osserva lo storico Marc Bloch, attivo sul fronte occidentale, lo scetticismo non è altro che una forma di credulità. In quel vuoto di notizie imposto dalla censura militare, era tornata a vivere la tradizione orale, madre antica di miti e leggende. Nelle retrovie, gli uomini accolgono senza esitazione i racconti più fantasiosi. Le cucine da campo diventano la vera agorà delle trincee. Qui cuochi e staffette si improvvisano narratori erranti, seminano voci che di bocca in bocca si fanno specchio di una coscienza collettiva.

0: un folklore spontaneo, l'ultima disperata difesa contro lo shock delle incursioni.
1: Allora, professore, adesso la metto in imbarazzo, perché nei libri, nei manuali di storia francesi, sì, la battaglia dura da febbraio a dicembre. Sì. Nei manuali di storia tedeschi, la battaglia dura da febbraio all'estate.
2: Non mi metti in imbarazzo, veramente è qualcosa di fondamentale. Ci sono due cronologie della battaglia di Verdun. La cronologia tedesca è quella che parte dal febbraio, dall'attacco col bombardamento massiccio,
1: esatto,
2: 2 milioni di granate in 2 giorni, tutto quello che
1: pazzesco,
2: si conosce.
1: Una cosa che non si era mai vista, come l'atomica.
2: E che tra l'altro ci spiega perché Verdun è Verdun. Perché questa battaglia di guerra totale? Perché comincia così. E poi questo va fin a luglio. Primo periodo, un periodo dunque di artiglieria massiccia. Poi un periodo da marzo a aprile di offensiva tedesca, prussiana, sono a 5 chilometri da Verdun. Poi da maggio cominciano le offensive contro offensive francesi e all'estate, all'inizio dell'estate, soprattutto a luglio, si ferma proprio l'offensiva tedesca vicino a Verdun.
1: Cioè, a quel punto considerano che la missione è fallita.
2: Considerano che la missione mirata della città di Verdun, certo, è fallita. Però per la Francia la difesa di Verdun non è solo la difesa della fortezza di Verdun. La difesa di Verdun è la difesa dell'intera area e anche della riva destra del fiume Mosa. Un'ambizione terribile, ma anche geniale da un punto di vista politico e strategico, fu di riconquistare o di assicurare, infatti, tutta la zona fino a Duomo.
1: Un momento che lei ha descritto, Carlo Umberto Marsilio, ha un nome, Pétain. Ci racconta la storia di Pétain in questa fase della guerra?
3: La storia del maresciallo Pétain è emblematica della caparbietà dello Stato Maggiore francese. Pétain ricorda un po' il Diaz francese per certi aspetti, o meglio, Diaz è un po' il Pétain italiano, perché...
2: Speriamo di no, completamente.
3: No, perché fu lui che comunque ebbe una sorta di empatia nei confronti dei soldati, inventando questo sistema della noria, ovvero del ricambio al fronte, in modo che si mettesse in prima analisi il fatto che quelli erano degli uomini che andavano a morire, quindi c'era un aspetto umano che prima era stato un po' lasciato. E dopo fu colui che, diciamo, diede vita alla voie sacrée, una via sacra di aiuti, di rifornimenti che consentì all'esercito francese di resistere, quindi un significato patriottico. L'azione di Pétain fu fondamentale. Difatti, probabilmente dopo la vicenda del regime di Vichy, la sua azione durante la Grande Guerra gli salvò la vita, probabilmente, credo.
1: Piano, perché Vichy, dobbiamo spiegare agli spettatori, che avviene molti anni dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania occupa la Francia e concede una zona ai francesi, per i francesi, guidati appunto da quel maresciallo Pétain. Devo integrare, perché non tutti...
2: Sì, con un regime di collaborazione, ma questo è un'altra affare. Quello che disse Marsilio è chiaro: abbiamo non ancora il maresciallo, ma un vecchio generale, vecchio, 60 anni per un generale, quindi
1: giovane
2: al periodo di Verdun, e lui pensa con un approccio strategico, certo, politico, ma soprattutto strategico globale. La battaglia di Verdun è l'illustrazione della globalizzazione del conflitto e della militarizzazione della società civile.
1: Avverto.
2: E questo si vede con la via sacra che va da Bar-le-Duc, 60 chilometri sono, da Bar-le-Duc a Verdun. Ma perché? Le ferrovie non possono più funzionare, quindi abbiamo bisogno, per gli autocarri, per tutto questo sistema di

0: mobilitazione, abbiamo bisogno di una via di accesso, e questa è la via sacra, una ragione strategica, pragmatica, che poi diventa proprio un simbolo politico.
1: Giustissimo. E allora entriamo nel terzo capitolo, dove vediamo il paradosso di un massacro, sempre guidati da Charlotte Marincola, e parliamo anche di questo terribile 1917, sì, l'anno dopo della battaglia di cui stiamo parlando.
2: Mentre Verdun è ancora avvolta dal fumo delle esplosioni, un nuovo attacco scuote il fronte occidentale. Il 1 luglio 1916 inizia la battaglia della Somme. È la grande offensiva anglo-francese che deve decidere la guerra, ma per i soldati della Mosa è soprattutto una boccata d'ossigeno. I tedeschi, colpiti duramente a nord, sono costretti a ritirare batterie e reggimenti dal tritacarne per correre a tappare le falle del loro schieramento. Il mulino sulla Mosa rallenta finalmente i suoi giri e la pressione nemica comincia a spegnersi a pochi chilometri dalla città. La battaglia di Verdun è però tutt'altro che finita. I francesi sono intenzionati a riprendersi il terreno perduto. In questo stallo, il comando francese adotta una tattica scientifica e implacabile: il fuoco di sbarramento mobile. Sotto la guida del generale Nivelle, l'artiglieria coordina millimetricamente l'avanzata della fanteria con il tiro dei cannoni, permettendo ai francesi di riconquistare, tra ottobre e novembre, i forti di Domont e Vaux, i simboli di questo massacro.
3: Giunsi in trincea con 175 uomini. Solo 34 hanno fatto ritorno, molti dei quali impazziti.
4: Nelle parole del capitano Augustin Cochin c'è l'intero peso di Verdun. Dopo 10 mesi di massacro, il 19 dicembre 1916, la battaglia si conclude formalmente, ma il bilancio è un macabro paradosso. I due eserciti occupano quasi le stesse posizioni di partenza. Centinaia di migliaia di vite sacrificate per pochi metri di terra. Per la Francia è un successo ottenuto al costo di un'ecatombe. Extrema reductio ad absurdum della Grande Guerra, con oltre 700.000 tra morti, feriti e dispersi. Verdun è stata, per chi l'ha vissuta, un incubo ultraterreno. Chi riemergeva da quell'abisso non portava solo cicatrici, ma un'anima devastata. Uomini ridotti a spettri, automi persino irriconoscibili a se stessi. Sotto i loro piedi il paesaggio è stravolto dalla glace, un fango limaccioso che inghiotte tutto. In questo inferno la parola diventa l'ultima trincea. Il linguaggio quotidiano addomestica l'orrore. Il termine Boche, testa di legno, nato come insulto per i tedeschi, esprime ora una forma di rispetto tra combattenti, quasi a rendere il nemico meno demoniaco. Sui crinali di Le Morom, gli ufficiali leggono versi per sfidare, con la metrica, il tuono dei cannoni. Poeti come Apollinaire e Cédras cercano di trasfigurare l'Apocalisse in arte. Le esplosioni sono fiori di fuoco che sbocciano nel buio, una magnificenza del cielo. Ma il registro lirico deve fare presto i conti con una realtà che nessuna metafora può mitigare. Lungo la via sacra, l'abbaglio della gloria svanisce nel logoramento. Lo scrittore René Neglen, come tanti altri, non sogna più medaglie, ma la blessure filonne, la ferita fortunata, spesso autoinflitta, che permette di abbandonare il mattatoio restando vivi. Sul fronte opposto, il tedesco Arnold Schweig vede ormai la guerra per quello che è: un mostro coercitivo al servizio di logiche imperialiste. E se le odi di Théodore Botrel celebrano ancora un eroismo patriottico, il cinema ne denuncerà decenni dopo l'insensata crudeltà. Nel 1957, con Orizzonti di gloria, Stanley Kubrick rivela il cinismo degli alti comandi pronti a decimare i propri uomini pur di non ammettere un fallimento strategico. A Verdun, il sacrificio individuale si fa tragedia collettiva e oggi memoria universale. Ad un secolo dalla battaglia, nel 2016, François Hollande e Angela Merkel si sono riuniti davanti all'ossario di Douaumont per rendere omaggio ai resti di 130.000 soldati senza nome, finalmente uniti. Verdun resta così la prova estrema della resistenza umana, il luogo dove l'uomo ha opposto all'implacabile distruzione industriale il proprio cuore.

0: invece quella che era una dinamica che si è verificata a Verdun, quella che molti storici poi hanno anche definito la pedagogia del terrore, quel meccanismo secondo cui la disciplina per essere applicata ricorreva anche all'estrema punizione, ovvero alla minaccia della morte. E i generali nel film appunto mettono in scena questo meccanismo perfettamente, ma Kubrick denuncia nel suo film proprio una critica nei loro confronti, perché fa vedere che quando un'operazione andava male, a essere messa in discussione non era mai l'efficacia del piano, ma l'uomo che la combatteva, un uomo che non era più giudicato come individuo, essere umano, ma come una pedina sacrificabile. E quindi Kubrick in questo senso dissacra il mito di Verdun in parte, perché sì. Pur, anche se questo film in realtà si ispira a un fatto avvenuto nel 1915,
1: a un libro,
0: I fucilati di Soane, appunto, in realtà a Verdun è stato un meccanismo che si è ripetuto perfettamente con grande violenza. Quindi lui in un certo senso dissacra appunto la memoria di questa guerra e ci fa capire a volte come la memoria di un grande fatto eroico allo stesso tempo a volte ci imponga anche di riflettere su la ragionevolezza di certi comandi. Non a caso, aggiungo, professore, poi mi fermo, che questo film non è stato distribuito in Francia fino al 75 anche.
1: Ma lo sa perché non è stato distribuito? Perché è stato girato nel 57. Mm-mm. E nel 57 in Francia siamo in piena guerra d'Algeria. E quindi il film era considerato non tanto come una critica, lo era, come una critica antimilitarista francese, ma come, infatti, con personaggi pericolosi per la visione e l'immagine dell'esercito e della disciplina nel periodo della guerra coloniale, di decolonizzazione della guerra d'Algeria. Il colonnello Dax, che è interpretato da Kirk Douglas, è un personaggio che pare pericoloso così, anche, non solo rispetto alla Prima Guerra Mondiale, ma nella sua immagine di indipendenza rispetto all'alta gerarchia.
2: Ma che anno è il 17? Drammatico per la Francia.
1: È un anno drammatico perché? Perché la storiografia ci mostra che è veramente la fine dell'eventuale consenso di guerra, perché siamo stati di fronte alla guerra totale, anche, come dire, totale nei paesaggi, la guerra lunare e l'inferno. Quindi questo conta molto. Secondo, perché siamo proprio in un periodo nel quale la disciplina e l'alto comando hanno veramente esercitano degli ordini considerati eccessivi. Veramente eccessivi.
2: Ma è per questo che Pétain perde il posto?
1: Sì, è per questo. E terzo elemento, che è un elemento del contesto esteriore alla guerra, ma che però molto importante. Siamo l'anno 17, è un anno di sviluppo proprio del pacifismo nazionale e internazionale, quindi è un anno veramente di svolta, un anno di resistenza, il che non significa che i soldati
2: allora,
1: non continuino.
2: Professore, che arriva l'eco della rivoluzione russa,
1: esatto,
2: prima in febbraio, poi in ottobre.
1: Arriva la pace separata dei russi. Ma questo

0: le azioni di reduci tedeschi erano, non erano pacifisti. Quindi c'erano due visioni di Verdun. Per i tedeschi l'immagine di Verdun come ultimo sacrificio, ma sacrificio che potrebbe anche annunciare o essere recuperato dalla mitologia nazionalista tedesca e nazista. In Francia, idea del sacrificio, ma sacrificio che deve portare alla pace. Poi ci fu la Seconda Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale Verdun ridiventò simbolo, molto dopo, nel 66, nel cinquantenario della battaglia di Verdun, General de Gaulle si rifiuta di invitare i tedeschi, anche se ci fu il trattato del 63 dell'Eliseo per la battaglia di Verdun. General de Gaulle, che era un ex combattente di Verdun, disse: non si possono invitare i tedeschi. Ma sappiamo bene che nel 1984 Kohl e Mitterrand considerano che Verdun è simbolo della pace, ma soprattutto della pace di Europa.
1: Ed è un buon punto. Professore, lei è strepitoso. Informo gli spettatori che, siccome Verdun è un posto meraviglioso, quella zona, io, il professor Pecù e Carlo Umberto Marsilio e Adam Radacchione faremo un viaggio in cui siete invitati, un viaggio su questi posti. Lei intanto dia i libri ai nostri spettatori che vorranno unirsi a noi.
0: Allora, i tre libri sarebbero La battaglia di Verdun di Paul Jankowski, poi Il prezzo della gloria di Alistair Horn, e un libro collettivo che ci permetta proprio di risituare la battaglia nella Prima Guerra Mondiale, Becker, Stéphane Audouin-Rousseau e Gibelli, La Prima Guerra Mondiale.
1: Soprattutto il secondo volume di questo libro. Ringrazio il professor Gilles Pecù. Vi invito nuovamente a fare un viaggio. Si unirà anche Charlotte Marincola, che ci ha guidato, Carlo Umberto Marsilio, Ada Nardacchione. E prima di fare questo viaggio, voi scrivete i titoli dei libri e io mi preparo per le conclusioni.
2: La battaglia di Verdun, Paul Jankowski. Il mulino, 2014. Il prezzo della gloria, Verdun, 1916. Alistair Horn, Rizzoli, 2014. La Prima Guerra Mondiale, secondo volume, a cura di Stéphane Audouin-Rousseau, Jean-Jacques Becker, Antonio Gibelli, Einaudi, 2014.
1: Gilles Pecù ci ha detto in modo esemplare la situazione molto difficile che si creò in Francia fra il 1916 e il 1917. A risolverla fu Paul Deschanel. Chi era Paul Deschanel? Era il presidente della Camera, che aveva un ufficiale molto amico, il quale lo avvertì di alcune cose che non andavano, e Deschanel riuscì a trasmettere queste cose al ministro della guerra e in qualche modo facilitò, fluidificò il meccanismo che portò la Francia alla vittoria. Come compenso, Deschanel nel 1920 fu eletto presidente della Repubblica, però durò solo 7 mesi perché aveva qualcosa che non andava nel cervello. Riceveva gli ambasciatori degli altri paesi nudo col cordone della Legione d'Onore, poi faceva il bagno in uno stagno davanti. Un giorno cadde o scappò da un treno e si perse. Lo trovarono dei contadini del luogo e, trovandolo, non capivano chi era, pensavano fosse un barbone, finché alla fine fu identificato come il presidente, ma a quel punto si capì che era meglio farlo dimettere.

0: Noi preferiamo andare nei campi dove si produce la frutta, che sia esotica o italiana, perché vale la pena scoprire cosa succede là.
1: Indovina chi viene a cena cult questa sera alle 21:20 su Rai 3.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso da lunedì 21:15 su Rai 3.

0: con il prezzo del carburante, c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero e EcoG120 a giugno da 16.500 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
3: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
4: Drutex, finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex, serramenti di qualità dal 1985, consegna in 10 giorni lavorativi.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: In edicola c'è una collezione da campioni con la Gazzetta dello Sport. Rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola da giovedì 11 giugno.
7: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino non si è accorto di nulla.
10: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
11: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? L'ampia zona living.
12: Allora la prendete?
11: La prendete.
13: Salve.
14: La prendiamo.
15: Idealista. Nino, l'ecografia.
16: Complimenti, tutto il papà.
15: Beh, veramente sono due.
16: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
15: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
16: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
15: Non possiamo aspettare.
16: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
17: Più prestito di così.
18: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
15: Nino, mi dà una mano?
16: No, sto lavorando. Vada, vada.
19: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
20: E come?
19: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
21: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
19: i risultati si sentono.
21: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
22: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
23: Sì, ho cambiato.
22: E questa volta?
23: È sempre.
24: Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Per sempre.
25: Come Iliad, c'è solo Iliad.
26: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

3 rapine e altre 2 tentate in 24 ore. Arrestati dai carabinieri 3 ventenni armati di coltello avevano colpito alcune attività commerciali. Alla foce del Volturno i pescherecci restano ormeggiati, costo del gasolio raddoppiato, chiediamo aiuto alle istituzioni, altrimenti uscire in mare non conviene, dicono i pescatori. Dopo la frana a Positano, operai al lavoro per bonificare dai massi la provinciale che collega il centro con le frazioni, ancora disagi per residenti, turisti e commercianti. Reggio di Portici riapre la galleria al piano nobile dopo il restauro che l'ha riportata al suo assetto originario, recuperando pavimenti e affreschi.

0: Calcio. Il futuro della Juve Stabia si deciderà domani al Tribunale di Napoli con il passaggio del club dagli amministratori giudiziari ai nuovi proprietari. Avellino sarà Alessandro Nesta il nuovo allenatore. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura del nostro TG La Cronaca, tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri. Sono accusati di aver commesso tre rapine e di averne tentate altre due tra il 24 e il 25 aprile scorso. Il servizio di Vincenzo Perone.
1: Tre rapinatori, due ventenni e un 25enne, arrestati dai carabinieri di Varcaturo coordinati dalla Procura di Napoli Nord su ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP dello stesso tribunale con l'accusa di rapina col passamontagna e armi bianche da fuoco. Nell'indagine, attraverso l'utilizzo delle immagini dei circuiti di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, sono state ricostruite cinque rapine, due tentate e tre portate a compimento ai danni di tre distributori di carburante, un tabaccaio e un'agenzia di scommesse tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. Assunto contorni diversi, quella che all'inizio sembrava un tentativo di rapina domenica mattina in via Cavalleggeri d'Aosta. Una Smart si schianta tra le auto in sosta dopo un inseguimento mozzafiato di un Audi tra le strade di Bagnole alle prime luci dell'alba. Tre malviventi escono dal SUV, si avvicinano alle portiere della Smart e intimano al guidatore, poco più che ventenne, al passeggero, 27 anni, precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di armi, cognomi legati a clan di spessore dell'area nord, di consegnare l'orologio. Minuti concitati girati da un abitante dei palazzi circostanti e ripresi sul mattino. Grida, minacce, poi colpi esplosi contro l'utilitaria prima di darsi alla fuga senza bottino a bordo dell'Audi Q2, noleggiata, ritrovata poco distante. Volevano rapinarci, dichiarano ai carabinieri di Bagnoli, giovani di Secondigliano. Non è così. Nell'escalation della movida selvaggia, che sconta una recrudescenza nei locali di Coroglio, la dinamica più verosimile è la lite tra tavoli riservati e champagne, seguita fin dentro al parcheggio per motivi banali o per livori amplificati dall'appartenenza a consorterie criminali in lotta. Una rissa che pretende vendetta, una spedizione punitiva che sfocia in un regolamento di conti da consumare subito, camuffandolo dalla rapina del Rolex per esibire l'affronto finale a quei nemici giurati della notte violenta.
0: La polizia ha fermato un giovane accusato di aver gambizzato un 29enne disabile al quartiere Arenaccia di Napoli, accusato di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Agli investigatori ha raccontato di aver sparato per vendicarsi di un like che la vittima aveva messo sui social alla sua fidanzata. Il 29enne è ancora ricoverato in ospedale e non si sa ancora se potrà recuperare la funzionalità del suo unico arto oppure resterà costretto in sedia a rotelle. La scorsa notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cupa vicinale dell'Olivo a Napoli per un incendio. In fiamme tre grossi frigoriferi usati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli in un capannone in un'area di circa 3.000 metri quadri. Il rogo è stato domato, non ci sono feriti, indagano i carabinieri. Il caro carburante, effetto della guerra in Medio Oriente, colpisce anche i pescatori del litorale Domizio. Il costo del gasolio è raddoppiato, hanno raccontato Annello Di Costanzo. Vediamo il servizio.
2: Castel Volturno, terra di allevatori, casari, balneari, ma anche di pescatori. Tante le famiglie che in questo lembo di litorale Domizio vivono di pesca, un comparto che sta vivendo una crisi senza precedenti. Qui i pescherecci ancorati lungo la banchina alla foce del Volturno non escono più, colpa del caro carburante, conseguenza delle tensioni nel Golfo Persico.
3: Da 0,70 il costo del gasolio è arrivato ad 1,40 euro, praticamente il doppio. Purtroppo i costi di gestione superano di gran lunga i guadagni. Quindi non è ad oggi possibile uscire in mare.
2: Quanto costa uscire con un'imbarcazione di media grandezza?
3: Tra equipaggio e costi vivi intorno agli 800 euro giornalieri.
2: Prima della guerra in Medio Oriente?
3: Giusto la metà, 400 euro.
2: Avete deciso di non uscire più con i vostri pescherecci, ma questo ha una ricaduta anche sull'ambiente.
4: Noi attraverso le nostre attrezzature riusciamo a ripulire i fondali a tutela dell'ecosistema marino.
2: Vi aspettate un aiuto non solo dal governo centrale ma anche dalla regione Campania e qualcosa si sta muovendo.
3: Aspettiamo qualche buona notizia per poter iniziare sia lavorativamente parlando che come supporto che diamo all'ecosistema per la pulizia dei fondali ad uscire in mare.
2: Siete ottimisti?
3: Noi viviamo di questo, dobbiamo essere ottimisti.
0: Ci spostiamo sul litorale flegreo. Nonostante i tavoli istituzionali e le soluzioni tampone, il trasporto di merci e passeggeri tra le isole e i porti di Napoli Pozzuoli continua a creare disagi. Ora è venuto a meno anche una nave per il trasporto dei rifiuti. L'inviata Francesca Coppola.
5: Prima c'era la Traspemar che partiva a mezzanotte e mezza. Adesso la Traspemar non c'è. che sarà...
6: Perché non può fare servizio?
5: La nave sta nel cantiere.
6: È fermo da 5 mesi il traghetto Traspemar, dedicato al trasporto di mezzi della nettezza.

0: urbana di Ischia e Procida verso la terraferma. Gli imbarchi che garantiva alle 2.30 e alle 4.30 dalle isole, in seguito a più tavoli tecnici tenuti in prefettura, sono stati sostituiti da corse della compagnia Medmar. Capita però che le navi notturne si saturino di mezzi per i rifiuti e camion e tir per le merci, raccontano i trasportatori, devono imbarcarsi nelle partenze successive all'alba, generando sovraffollamento.
1: Io sto dalle 6 qua, devo prendere la nave alle 9.40, perché devono viaggiare l'immondizia, la frutta non può viaggiare.
0: Lei trasporta proprio l'immondizia?
2: Solo questo noi trasportiamo, solo questo. Noi utilizziamo il traghetto delle 2.30 da Ischia e poi dipende il ritorno a che ora ce lo fanno, perché non lo troviamo sempre la stessa oraria e quindi è un disagio pure per noi.
3: 3 giugno, sono le 7.20 di mattina, siamo sul molo di Casamicciola. Il traghetto doveva partire alle 6.20, quindi se tutto va bene partirà con più di un'ora di ritardo.
0: La segnalazione alla nostra rubrica dal vostro inviato è di un pendolare ischitano. Chi viaggia per lavoro tra le isole e Napoli e Pozzuoli lamenta ritardi frequenti. Ritardi che arrivano a quanto?
4: Anche superano le mezz'ore. La mezz'ora, sì, abbondante.
5: Chi lavora che pendolare si soffre molto di questi problemi in pratica.
6: Parliamo della gara per le concessioni balneari a Posillipo. Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, sono stati assegnati 3 lotti di arenile a bando per gli stabilimenti per 2 anni. Alla spiaggia di Donnana la concessione torna agli storici gestori del bagno Elena e del bagno Ideal con offerte di 53.000 e 67.000 euro. Al Lido delle Monache l'aggiudicazione va all'imprenditore alberghiero Alfredo Romeo, che ha offerto 127.000 euro contro i 20.000 presentati dai proprietari del bagno Sirena. A Positano sono partiti i lavori di bonifica per riaprire la strada provinciale che collega il centro del comune della Costiera a 2 frazioni. Siamo stati lì con Ivan Palumbo, vediamo.
7: La pulizia del costone è il primo intervento dei rocciatori, seguirà la rimozione dei massi franati venerdì scorso.
8: E poi ci sarà un intervento provvisionale, una soluzione provvisionale che consiste nel puntellamento del tetto di strato che si è creato e nel ricoprimento della scarpata con una rete ad alta resistenza.
7: Strada provinciale chiusa, 2 frazioni collinari di Positano isolate dal centro, una navetta le collega fino al punto dello smottamento.
9: Abbiamo attivato un servizio di assistenza sul posto con un infermiere presente a Montepertuso e a Nocella e inoltre c'è un servizio di consegna dei medicinali a domicilio.
7: Ma i disagi restano, il cammino in salita per molti non è una metafora.
10: Sei andato al lavoro?
11: Sì.
10: Stai tornando adesso?
11: Sì, ce lo spacco adesso.
10: È dura?
11: È dura, sì, però si torna a casa per i bambini.
7: Ieri salire con le valigie è stato orribile, ci dice questa turista dalla Florida.
12: Orribile.
13: I fornitori non possono passare, tutti gli altri servizi sono terminati.
10: Turisti anche passano voi?
13: Assolutamente, molti turisti stanno facendo disdette, non stanno tornando.
10: Adesso come sta facendo?
12: A piedi, io purtroppo le scale non le posso fare. Che ho problemi alle gambe.
7: Per la riapertura bisognerà pazientare ancora un po'.
9: Io spero entro la fine settimana.
10: Lunga la strada da fare a piedi?
14: Molto lunga, moltissimo.
6: Politica, con lo spoglio e l'elezione dei sindaci e ballottaggi, si chiude la tornata di elezioni amministrative in Campania. Per i partiti è tempo di bilanci. Massimo Calenda.
15: Chiuse le urne, contate le schede, tempo per i partiti di bilanci. Dopo il secondo turno di amministrativi in Campania, il centro-sinistra in versione campo largo è quello che porta a casa il maggior numero di sindaci, partendo dai 2 capoluoghi al voto, Avellino e Salerno, con le dovute differenze però. Il centrodestra in quest'ultima tornata può contare sui sindaci di Sorrento e Pompei e Cava dei Tirreni, ma è un risultato non in linea con la maggioranza politica che governa il paese e pone un problema di radicamento territoriale. Anche in vista dell'appuntamento amministrativo per antonomasia, che è il comune di Napoli, che ha una sua valenza nazionale. Per intanto, caso Salerno a parte, la Campania nel suo complesso in questa fase ha premiato, dati alla mano, la formula ampia della coalizione, che ha il suo perno nell'alleanza tra PD, 5 Stelle e Centro Moderato. Un dato sottolineato dal presidente Fico e dal sindaco di Napoli Manfredi, gli interpreti in salsa campana di una coalizione che punta alle politiche del 2027.
6: A Villa Literno l'associazione Unica incontra i giovani per parlare di legalità e lotta alla camorra. L'inviato Enzo Calise.
16: Una piccola chiesetta nel cuore della campagna di Villa Literno. Da qui parte il messaggio di Unica.
17: Sì, il messaggio.

0: Di legalità è un messaggio universale che parte proprio dai luoghi che sono stati scenario di faide, di omicidi.
1: L'educazione alla legalità è un problema che non riguarda soltanto la Campania e il Sud, ma tutta Italia.
0: Assolutamente sì, purtroppo è molto diffusa la tendenza ad adottare modelli sbagliati. I giovani sono bombardati da questo tipo di pulsioni negative. E bisogna perciò ancora di più insistere nel recuperare i valori.
1: Un territorio difficile questo di Villa Literno, un territorio che però è ricco anche di tante eccellenze, anche tante positività, e quindi è un peccato non stare su questi territori nel governare dei processi, aiutare le popolazioni e le comunità a imboccare la strada giusta. Quindi bisogna ancora lavorare. Un messaggio che si rivolge soprattutto ai giovani e in particolare alle scuole.
2: Perché quando si va nelle scuole, ragazzini di 12-13 anni, si è ancora in tempo per provare a fargli scegliere la strada corretta e non quella sbagliata.
1: L'obiettivo quindi è anche la sensibilizzazione delle istituzioni.
2: Sì, soprattutto far comprendere agli adulti cosa insegnare ai giovani. Capito questo, la metà del problema è risolto.
3: Lavori in corso per ristrutturare l'edificio che ospita il carcere minorile di Airola nel Beneventano. Luigi Carbone.
4: A fine febbraio sono iniziati i lavori di ristrutturazione all'istituto penale minorile di Airola in provincia di Benevento. 18 milioni di euro del PNRR stanziati per restaurare il settecentesco palazzo ducale che ospita il carcere. I reclusi oggi sono stati ridotti a 20, a cantiere chiuso. Fine lavori prevista tra un anno e mezzo, torneranno 60.
5: Oltre ad avere quello che diciamo e fare quello che facevamo prima, avremo anche tante altre opzioni, opportunità in più, perché ci saranno tanti locali nuovi, diciamo, che prima non c'erano, perché la struttura è immensa.
4: Uffici amministrativi nei container, ma le attività educative fervono: teatro, laboratori di ceramica, di pasticceria, di musica. E da maggio con l'artista Luca Pugliese è partito il progetto Le ali della libertà, con i reclusi chiamati a dipingere murales negli ambienti comuni, trasformando i quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, in metafore di vita e di cambiamento.
6: Erano molto increduli all'inizio quando li ho messi a dipingere, poi i risultati fanno sì che loro capiscono che il tempo anche qui ha un valore.
5: La valenza dell'arte è importante in quanto è catartica. L'arte libera le emozioni, purifica la persona.
3: Una sentenza della Corte di giustizia europea dà ragione ai lavoratori che avevano citato la loro azienda. Spostare la sede in una località troppo distante equivale a licenziare i dipendenti. Claudio Pappaianni.
7: Erano stati i primi lavoratori della ex Jabil di Marcianise a lasciare l'azienda e fidarsi di quel percorso di reindustrializzazione. In 23 abbandonarono il colosso statunitense dell'elettronica e sposarono il progetto Orefice, società sarda che aveva preso in carico quegli operai dopo la firma di un accordo che prevedeva l'insediamento di uno stabilimento nel napoletano. Fu individuato un capannone nell'area industriale di Caivano, qualcuno tra i dipendenti fu pure chiamato a contribuire a lavori di ristrutturazione per partire il più in fretta possibile. Ma di fatto la produzione non è mai cominciata. Gli operai non hanno mai fatto un giorno di lavoro fino a quando fu chiesto loro di trasferirsi in Sardegna. Bere o affogare, lasciare la terraferma per inseguire un lavoro a 800 km che i patti stipulati avrebbero voluto nell'area di Marcianise o limitrofa. L'alternativa era il baratro, dalla cassa integrazione alla disoccupazione. Quel trasferimento così fatto era in realtà un licenziamento mascherato, è quello che sostiene una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea alla quale si erano rivolti alcuni lavoratori e la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL. Quando cioè un datore di lavoro impone il trasferimento della sede a centinaia di chilometri di distanza e il lavoratore, non potendo accettare una modifica così radicale, rifiuta, si devono applicare le garanzie previste dalla normativa europea sui licenziamenti collettivi. Un principio che varrà per tutti da oggi in poi, meno che per gli interessati che intanto hanno trovato una nuova occupazione.
3: Torna all'antico splendore la Reggia di Portici con un vasto programma di restauri. L'inviata Antonella Fracchiolla.
8: Noi stiamo portando avanti un progetto molto impegnativo di restauro di tutto il piano nobile della Reggia di Portici, ovviamente d'accordo anche con l'università per avere una fruizione museale.
9: La Reggia di Portici nasce nel 1738 per volere di Carlo di Borbone. Il progetto porta la firma di grandi architetti, tra cui Vanvitelli e Fuga. Giardini, bosco, scalone monumentale, sale splendidamente affrescate ne fanno un capolavoro naturalistico, architettonico, artistico. La galleria del Piano Nobile faceva da collegamento tra lo scalone e il teatrino di corte. Oltre 600.000 euro i fondi investiti dalla città metropolitana di Napoli, nel cui patrimonio rientra la Reggia, e convenzione con la Federico II, che qui ospita la facoltà di Agraria, per liberare l'ambiente occupato da uffici. Tornati alla luce gli affreschi e parte del pavimento originario.
10: Un intervento che restituisce al presente e al futuro uno spazio che ha visto davvero tante evoluzioni storiche e che di nuovo rappresenta uno spazio di condivisione, di innovazione.
9: Lavori eseguiti sotto la sorveglianza della soprintendenza.
11: Come soprintendenza abbiamo diversi interventi in corso, quello imminente per cui siamo in fase di aggiudicazione della gara e restauro dello scalone monumentale per 1.800.000 euro, più una serie di interventi programmati che ci vedranno impegnati sicuramente anche nei prossimi 2-3 anni.
3: Dal 13 al 20 giugno la 14ª edizione del Festival Salerno Letteratura, quest'anno segnata dalla polemica che ha coinvolto lo scrittore Henry De Luca. Andrea Siano.
12: C'è stata una drammatizzazione eccessiva. Henry De Luca non è stato affatto escluso dal festival.
13: Gennaro Carillo, condirettore artistico del Salerno Letteratura Festival, torna sulle polemiche generate dal caso Henry De Luca.
12: Si è semplicemente trattato di un passaggio, di un cambio di sezione, e lui, in maniera del tutto legittima, ha preferito declinare questo invito per ragioni personali.
13: Lo scrittore partenopeo avrebbe dovuto tenere la prolusione di questa 14ª edizione. Poi l'intervista in cui ha detto «sono sionista, a Gaza non c'è genocidio» e la decisione del festival di cambiare direzione.
12: Abbiamo deciso ovviamente non di sostituire Henry De Luca, non di sostituire la sua prolusione, ma di tenere in quello spazio un confronto tra Paolo Di Paolo e me sui problemi, sui limiti, le criticità del discorso pubblico in tempi difficili quali quelli che stiamo vivendo.
13: Dal 13 giugno a Salerno incontri e laboratori in un festival dedicato al poeta Alfonso Gatto, in cui ha spazio quest'anno anche la cultura d'impresa.
14: Come sempre sarà una festa della cultura, perché noi abbiamo la fortuna, avendo costruito un progetto negli anni molto interessante da tutti i punti di vista, abbiamo una partecipazione di pubblico eccezionale.
15: L'idea, diciamo, attraverso Confindustria Salerno, di un gruppo di aziende che tra l'altro hanno costituito un club che si chiama Lettera 21, sostanzialmente amici del Festival della Letteratura, è l'idea di essere vicino a un grande evento che crea una identità territoriale per aprirsi e non per chiudersi.
3: Calcio in Serie B, ore decisive per il futuro della Juve Stabia. Domani udienza per decidere il nuovo proprietario. L'Avellino intanto ufficializza Alessandro Nesta come prossimo allenatore dei biancoverdi. Vittorio Marotta.
16: Non si può dire che sia una sorpresa la scelta di Francesco Agnello di non seguire l'aumento di capitale deliberato dal CDA della Juve Stabia. L'imprenditore di Torre Annunziata, che aveva rilevato il club da Soulmate, avrebbe dovuto coprire entro ieri una cifra di 6.901.000 euro per consentire il rispetto dei parametri necessari all'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La rinuncia chiude un capitolo che non aveva mai convinto amministratori giudiziari e città, memori dei tanti tentativi dell'imprenditore di rilevare società in crisi, mai andati a buon fine. La prossima decisiva tappa è domani, con l'udienza al Tribunale di Napoli alle 12.30, quando si valuteranno le garanzie delle due società che hanno manifestato interesse all'acquisizione. In pole position la proposta di Alfredo Guerri, più indietro il fondo svizzero. A meno di clamorosi retromarcia, domani la Juve Stabia avrà una nuova proprietà da cui ripartire. Lavora già la nuova stagione l'Avellino, ieri l'ufficialità di Alessandro Nesta e lui il successore di Davide Ballardini. Domani la conferenza stampa di presentazione dell'ex bandiera di Lazio e Milan, ultima esperienza in panchina a Monza in A, conclusa con una retrocessione. Riparte dalle certezze il Benevento, che punta a un mercato in cui affiancare elementi di categoria al gruppo che ha dominato la Serie C.
3: Basket Serie B, in gara 1 della finale promozione per la 2, la Juve Caserta ha battuto in trasferta Vigevano 80-79. I bianconeri nel secondo quarto scivolano sotto anche di 17 punti, poi completano la rimonta dopo l'intervallo. A 18 secondi dal termine Vigevano è avanti di 4, decisivi per il quintetto di coach Lardo due canestri da 3 di Nobile e poi di Sperduto quasi sulla sirena. Mercoledì gara 2 sempre a Vigevano, poi la serie si sposta a Caserta il 13 e il 15 giugno per l'eventuale gara 4. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
17: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
18: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano c'è

Cielo per lo più sereno, salvo temporanei addensamenti, locali foschie o banchi di nebbia dalla notte. Sull'Appennino campano qualche temporale pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sul Salernitano condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: In edicola c'è una collezione da campioni con la Gazzetta dello Sport. Rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola da giovedì 11 giugno.
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato.
1: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
5: Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Qui da generazioni i nostri allevatori ci mostrano come questa terra sia in realtà dolce, come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
8: Sei soddisfatta della nuova doccia?
9: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
8: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
10: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
8: Sopralluogo preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
10: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.
11: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
12: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio, perquisizione per tre persone, tra cui Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Risico bancario Messina, Intesa è l'unica vera offerta, alta probabilità di successo. La Borsa di Milano, maglia rosa in Europa, Salvini, non sto con nessuno, CEI, non sia speculazione. Israele colpisce nel sud del Libano, vittime a tiro, elicottero americano precipita a Hormuz, equipaggio in salvo. Trump torna ad annunciare la prossima chiusura dell'accordo con l'Iran. Flottiglia, l'inchiesta per torture e sequestro di persona, indagato il ministro israeliano Ben-Gvir che insulta Italia, paese delle ciabatte, Tajani, indegno, opposizioni, azioni concrete. Max Pezzali torna in tour e celebra gli anni 90 negli stadi. Dopo il successo della serie TV, sul palco citazioni e un tuffo nel passato ai tempi degli 883, che ne hanno fatto un mito. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, lo avete sentito in apertura, all'inchiesta della Procura di Roma sul progetto per il ponte sullo Stretto. Corruzione e rivelazione del segreto di ufficio sono le ipotesi di indagine. Tre gli indagati che, secondo i magistrati, avrebbero provato a condizionare la Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I dettagli con Jacopo Cecconi.
1: Un avvocato e un imprenditore avrebbero corrotto un giudice della Corte dei Conti per tentare di ottenere un giudizio favorevole sulla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. È l'ipotesi per cui la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta che vede indagati due professionisti calabresi, Giacomo Saccomanno e Vincenzo Virgilio, e il magistrato Tommaso Miele, in quiescenza da febbraio, ma all'epoca dei fatti addirittura presidente aggiunto della Corte. Così parlava in un'intervista di un anno fa.
2: Occorre anche liberare, dico, le amministrazioni dai lacci e lacciuoli che incontra con le procedure ordinarie.
1: Gli avrebbero promesso incarichi prestigiosi dopo la pensione, si legge nella nota diffusa da Piazzale Clodio, al fine di condizionare l'esame della Corte dei Conti in favore della società Stretto di Messina S.p.A. Avrebbe chiesto in particolare la presidenza dell'antitrust. In realtà il 29 ottobre scorso i giudici contabili hanno negato l'approvazione del progetto definitivo. Miele non era nel collegio, ma secondo la Procura romana avrebbe redatto una memoria per la società Ponte sullo Stretto, rivelando informazioni riservate sui colleghi e su ciò che era avvenuto in camera di consiglio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati apparecchi elettronici che potrebbero contenere elementi importanti.
0: Un progetto da sempre travagliato, quello del Ponte sullo Stretto, che era nel programma elettorale del centrodestra ed è sul tavolo del governo Meloni dal primo giorno di legislatura. Allora andiamo a Palazzo Chigi, dove c'è per noi Matteo Valerio. Matteo.
3: Sì, quella del ponte, si sa, è una medaglia che il ministro delle infrastrutture Salvini vuole assolutamente appuntarsi, ma è anche un'opera fortemente sostenuta dalla stessa presidente del Consiglio Meloni, che più volte ne ha sottolineato l'utilità, tanto che il governo ha anche cercato di inserire le risorse necessarie, circa 14 miliardi, anche fra le spese per gli investimenti sulla difesa. Opera che invece è fin dall'inizio fortemente contestata dalle opposizioni, appunto per il costo che definiscono esorbitante, per la vetustà del progetto, per la mancanza di trasparenza, per le mancate garanzie ambientali e appunto per i rischi di infiltrazione della criminalità, come hanno ricordato e più volte segnalato i leader di AWS Fratoianni e Bonelli, che oggi ricordano i diversi esposti e chiedono al governo di fermarsi. Questa inchiesta, avverte il Partito Democratico, evidenzia zone d'ombra inquietanti che il governo deve chiarire. Ovviamente lo scontro politico su questo è destinato ad accendersi, mentre in queste ore resta alta l'attenzione di tutti i partiti sul fronte economico, in particolare su quello che è il risico che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Banca Intesa si dice fiduciosa sulla sua offerta di acquisto, la Borsa di Milano pare crederci, ma la CEI avverte si eviti la speculazione. Allora su questo facciamo il punto con Stefano Marcucci, poi il confronto politico e linea allo studio.
4: Il risico bancario spinge in alto Piazza Affari, con tutti i titoli coinvolti in forte rialzo tra il 3 e il 5%. L'operazione di Banca Intesa per conquistare MPS raccoglie il favore non solo dei mercati, ma anche degli analisti e del Financial Times, che parla di ritorno del buon senso nel sistema bancario italiano.
5: So the only real offer now in the market.
4: L'unica offerta sul mercato è la nostra, taglia corto Carlo Messina in un'intervista a Bloomberg e spiega: non faremo rilanci, ma se spuntasse un'offerta concorrente rimarremo nella partita fino in fondo. L'obiettivo di Intesa è la partecipazione in Mediobanca, abbiamo alte probabilità di successo, sentenzia. Perde forza a questo punto la proposta di fusione lanciata a MPS da BPM. Tra le incognite restano le possibili mosse di Unicredit. La banca di Orcel però al momento è impegnata in una difficile scalata alla tedesca Commerzbank. Se il piano di Intesa e Unipol andrà in porto, verrà completamente smontato il lavoro dell'attuale numero uno di MPS, Lovaglio, che con l'aiuto del Tesoro aveva dato l'assalto a Mediobanca e puntava a integrarla dentro Siena. Sulla vicenda interviene sollecitato dalla stampa anche il presidente dei Vescovi Italiani.
6: Ma ricorda sempre che al centro ci stanno le persone e che se questo viene messo in discussione, se c'è soltanto logica speculativa, è davvero pericoloso.
3: Il partito della Premier si espone il giusto, ma è evidente la soddisfazione per un'iniziativa che, se andasse in porto, garantirebbe l'italianità dell'operazione. Bene Intesa, dunque, bene la possibile aggregazione fra BPR ed MPS, banca quest'ultima risanata con fatica, rivendicano i meloniani. Di segnale positivo parlano i moderati, ricordando anche i riflessi dell'operazione su Mediobanca e Generali. Sarà comunque il mercato a decretarne l'eventuale successo, precisano insieme a Forza Italia, ribadendo che i governi non devono interferire in queste vicende, eppure non è sempre

0: Così Salvini, che aveva auspicato un'aggregazione di MPS con il Banco Popolare di Milano, oggi fa buon viso.
1: Non sto con nessuno, osservo quello che il mercato deciderà. Quello su cui stiamo lavorando come Lega è chiedere agli istituti bancari, alle grandi banche, un contributo sugli enormi guadagni che stanno facendo.
0: Stavolta il governo resti davvero imparziale, avverte il PD, assicuri piuttosto che tutto si svolga rispettando i lavoratori e la storia del Monte dei Paschi. Indipendentemente dall'esito, ogni soluzione, avvertono i 5 Stelle, che presenteranno un'interrogazione, dovrà garantire ai risparmiatori la possibilità di accesso al credito. Caustica AWS.
2: La vicenda MPS è il caso di scuola della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti, perché MPS è stata risanata con 5,4 miliardi di euro di soldi pubblici e lo Stato ha incassato solo 1,1 miliardi di euro.
0: Nel campo delle opposizioni l'entusiasmo resta così appannaggio solo di Azione e Italia Viva.
3: Conflitto Israele-Iran. La Casa Bianca in pressing su Netanyahu per l'interruzione delle ostilità, ma Tel Aviv non frena. Ancora raid a tiro nel sud del Libano e sono almeno 5 i morti e oltre 30 i feriti. Allora andiamo in diretta da Lucia Goracci per gli aggiornamenti. Lucia.
4: I morti sono saliti a 8 nei quartieri orientali della città più grande del sud e soprattutto nelle stesse ore raggiungevano per la prima volta in 32 mesi di conflitto anche i quartieri cristiani di Tiro, gli ordini di sfollamento forzato. Questa è l'area dove migliaia di sfollati in questi mesi si sono raccolti, dove è il quartier generale di Medici Senza Frontiere, che infatti ha dovuto sospendere le sue attività, dove facciamo base anche noi reporter internazionali quando alloggiamo a Tiro, e l'agibilità anche della stampa internazionale nel sud viene erosa ogni settimana che passa. L'accusa di Israele è che anche qui si nascondesse Hezbollah, non ha fornito però prove. I leader cristiani hanno respinto queste accuse e alcuni di loro dicono che resteranno nonostante tutto in città e hanno scritto al presidente Aoun, al capo di stato maggiore Haikal. Tra l'altro l'altolà sul Libano è stato dato proprio ieri dall'Iran, altrimenti dice torneremo a colpire Israele, ma per questo vediamo meglio con Andrea Rustichelli.
5: Proprio in queste ore il capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore tra Washington e Teheran, ha ricevuto in visita i vertici delle forze armate libanesi. Non è un caso, visto che il paese dei cedri è un pezzo importante dei negoziati, che ieri hanno di nuovo rischiato di infrangersi sotto i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran. La TV di Stato iraniana ammette ora perdite dagli ultimi attacchi. Almeno 2 militari della difesa aerea uccisi, mentre stanno bene recuperati quasi subito 2 piloti di un Apache statunitense precipitato ieri per cause non chiarite. E dopo la vampata di conflitto fermata in extremis, oggi sembra prevalere la diplomazia, secondo un copione ad alternanza che si ripete da settimane. E la prospettiva negoziale per quello che spetta a Teheran è affidata alle parole del suo ambasciatore all'ONU, Yara Vani. Il diplomatico descrive un dialogo in atto tra Stati Uniti e Iran e conferma che si lavora a un memorandum di intesa tramite il Pakistan. Si punta a chiudere entro la fine di questo mese, dice. Cosa diversa dalla versione della Casa Bianca, negli ultimi mesi, ben 37 volte contate dalla CNN, Trump ha annunciato un accordo imminente, regolarmente smentito dai fatti.
3: Il presidente Donald Trump è tornato a parlare, lo abbiamo appena sentito, di un accordo ormai prossimo con l'Iran. Intanto ieri nella sua New York è stato sommerso dai fischi. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
6: L'intesa con l'Iran è vicina, la potremo raggiungere entro 2 o 3 giorni. Trump ostenta sicurezza. Gli Stati Uniti dichiareranno la vittoria totale nelle prossime 2 settimane, afferma, e ci tiene a ribadire di avere il pieno controllo sul suo alleato, il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quel che fai o resterai da solo contro l'Iran. Se gli dico di fare qualcosa, lui lo fa, assicura. Finora sembra però che Netanyahu abbia preso più di una decisione in autonomia. Se lo stesso Trump si deve giustificare, Israele ci ha avvertito molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran. Ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco, assicura il presidente degli Stati Uniti. Il problema è che in questo momento gli interessi dei due leader divergono in vista delle rispettive elezioni. A Netanyahu serve la guerra, a Trump serve un accordo. Il suo gradimento nel frattempo però sembra in caduta libera, a giudicare dai fischi che gli ha riservato il Madison Square Garden alla finale dell'NBA nella sua New York durante l'inno nazionale.

0: La squadra del cuore perde, fuori dall'arena imponenti le misure di sicurezza, alcuni isolati blindati per precauzione. Ma la voce dei manifestanti che urlano contro Trump e contro la guerra si fa sentire fin lì.
1: E ora parliamo dell'inchiesta della Procura di Roma per torture e sequestro di persona sugli attivisti della flottiglia. Indagato il ministro israeliano Ben Gvir, che insulta l'Italia definendola paese delle ciabatte. Parole indegne, è la replica di Tajani. Sentiamo Maria Chiara Grandis e poi il servizio di Serena Mautone.
2: Siamo stati sequestrati in acque internazionali mentre trasportavamo aiuti umanitari da militari che ci hanno minacciato e hanno sparato verso di noi. Non c'è mai stata formalizzata nessuna accusa e siamo stati trasportati su un campo di concentramento galleggiante dove le violenze sono state di infinito tipo. Parlo di taser, di scariche elettriche su corpi bagnati, di colpi di arma da fuoco. Ci è stata negata acqua e cibo in quasi ogni momento del sequestro e l'umiliazione e la violenza sono state la costante per tutti i giorni di detenzione.
3: Testimonianze come questa sono al centro dell'inchiesta dei magistrati di Roma che ora hanno iscritto il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir nel registro degli indagati. Il fascicolo è quello che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona dopo le denunce dei partecipanti alla missione umanitaria. Agli atti anche il video diffuso dallo stesso Ben Gvir che ritrae proprio il ministro accanto agli attivisti, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, dopo gli arresti e l'abbordaggio delle autorità israeliane in acque internazionali a metà maggio. Lui commenta sui social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Non mi lascerò scoraggiare, continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, scrive. Non solo la sua condotta al vaglio dei PM romani, ma anche altre eventuali responsabilità lungo tutta la catena di comando.
4: Respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
5: È il ministro degli esteri ad esprimere la protesta del governo per le offese di Ben Gvir. Tajani è con Crosetto in Parlamento a riferire sulle missioni all'estero, quando stigmatizza con durezza la reazione del ministro israeliano. Non una parola invece dagli alleati. Per tutta la mattina Fratelli d'Italia e Lega non commentano quelle frasi sull'Italia paese delle ciabatte. A protestare sono i centristi che precisano con Tel Aviv il rapporto non cambia.
6: Le parole di Ben Gvir sono inaccettabili e vergognose, tristemente coerenti con il suo stile volgare e provocatorio.
5: Ma in aula, dove si discute il decreto lavoro, la richiesta di PD e 5 Stelle è per un'informativa completa. Le parole non bastano, ripetono, chiedendo di interrompere il protocollo d'intesa con Israele e di dar seguito alle rogatorie internazionali preparate 6 mesi fa dalla Procura.
7: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben Gvir, ma attendiamo i fatti.
5: Alla protesta si uniscono i 5 Stelle, semplicemente vergognose le parole del ministro israeliano.
8: Ancora più vergognoso però è stato il trattamento inumano che è stato riservato agli attivisti della Global Summit su flottiglia.
5: Meloni si costituirà parte civile, chiede caustica AWS. Ben Gvir è un criminale.
1: Seconda tappa del viaggio in Spagna di Papa Leone, che questa mattina ha lasciato Madrid per la capitale catalana. Allora, in diretta da Barcellona c'è l'inviata Vania De Luca, a te.
9: Qui dalla Sagrada Famiglia, dove domani sera Papa Leone celebrerà la messa ed inaugurerà la Torre di Gesù Cristo che completa l'opera di Gaudì, ma stamattina prima di lasciare Madrid il Papa ha voluto salutare i tanti volontari che hanno lavorato anche per mesi alla sua visita, è passato tra di loro con l'auto elettrica, ha ascoltato le testimonianze, ha tenuto un breve discorso per celebrare proprio il senso della gratuità del servizio. Poi la partenza da Madrid, arrivo a Barcellona per andare direttamente in cattedrale per la recita dell'ora media. Si sono risentite risuonare le due lingue, catalano e castigliano. Nell'omelia il Papa ha detto che in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualista, i cristiani vogliono essere dei martiri. Ha spiegato questa parola, ha detto testimoni di unità, di accoglienza, di concordia e di pace anche a costo di sacrifici e rinunce. Ieri il Papa è stato allo stadio di Madrid, questa sera sarà qui allo stadio di Barcellona per una veglia di preghiera. A voi.
1: Ora l'inchiesta a Milano sul caporalato nel cantiere del consolato statunitense. Convalidato il controllo giudiziario della Cardel, la Jeep dice sfruttamento, insulti e minacce agli operai. Iari Pilati.
10: La minaccia più estrema: se ti lamenti, se cerchi altri lavori, ti rimando in India, in una bara. Sottopagati per lavorare 6 giorni su

su 7, 10 ore al giorno più trasferimenti, con la promessa di vitto e alloggio gratis. In realtà erano gli operai a pagarli, 800 euro al mese, con addebiti automatici sottoscritti con l'inganno, in sostanza a loro insaputa. Ora a certificare tutto questo non è più un PM, ma un giudice, che oggi ha convalidato il decreto di controllo giudiziario del ramo italiano di Cadell Construction, la multinazionale americana che costruisce il consolato USA a Milano. Convalidato anche il fermo di Haji Appukuttan, ritenuto il principale caporale. Lo sfruttamento e le minacce, scrive il giudice, non erano conseguenza di iniziative individuali, ma sembrano una sorta di consuetudine aziendale. 10 giorni fa il blitz dei carabinieri nucleo lavoro su mandato del PM Paolo Storari. Poco più di una settimana dopo arriva la risposta dell'azienda. Hanno promesso di cambiare tutto questa settimana. Alloggio e cibo non saranno più detratti dal nostro salario. Oggi pago 370 euro per il vitto e 510 per la stanza. Contento? Sì, quando lo faranno sarò felice. A giugno gli operai riceveranno 2000 euro in più, piccola parte del pregresso. Ma Cadell sta facendo di tutto per risanare in fretta la situazione.

0: costruisce un viaggio nella tua vita, insomma, perché ti ritrovi magari molto tempo dopo certi disegni che hanno le lunette delle finestre dello Yemen, i deserti della Mongolia. Mi ritrovavo a fare dei bracciali con queste crepe meravigliose, cioè dei disegni magnifici che l'uomo, volendo guidarle, non riesce a farli così belli, insomma. Ti entra dentro il viaggio nella maniera più naturale possibile. La trasmissione del sapere, ci vogliono almeno 3-4 anni, insomma, per formare un artigiano come Davide. È stato 20 anni da me, era, come dire, completo la mia terza e quarta mano dopo 4-5 anni, insomma. Le volte che si compra una pinza nuova, qualcosa di nuovo, bisogna star lì a smerigliarlo, perché sono appena venuti fuori dalle frese delle macchine che li hanno formati, ma l'oro ha bisogno di delicatezza. Accetto tutto quello che è tecnologia interessante, però perché l'artigianato resti sempre artigianato, ancora fatto con le mani, con la testa dell'uomo. Cioè, io sbaglio, anche faccio cose magari un po' storte, cioè, ma ha la sua anima questa cosa, secondo me, piuttosto che l'oggetto perfetto, assolutamente rifinito, simmetrico. Metallo, cioè certe volte vince lui, certe volte vinco io, è una lotta continua. Metallo ti permette di realizzare un'idea, cioè prima non esiste niente, poi riesci a comporre la tua idea nello spazio, cioè esiste, è tridimensionale. Più di così, secondo me, non c'è quasi.
1: Verona ispira dunque i suoi artigiani. Lo stesso emblema scaligero che Andrea ha riprodotto con la sua fusione in oro costituisce il ricamo delle cancellate che circondano le gotiche arche scaligere, le tombe dei tre signori che dominarono la città. Primo fra tutti Can Grande della Scala, al cui servizio Dante fu per 6 anni, dedicandogli il paradiso della sua Divina Commedia.

All'interno della Biblioteca Capitolare, una delle biblioteche più antiche al mondo, frequentata anche da Dante, si possono ammirare libri antichi dal valore inestimabile e consultare manoscritti che stupiscono per la calligrafia, i colori e lo stato di conservazione in cui sono giunti fino a noi.

Fuori dalla biblioteca, la Piazza dei Signori anticipa il cortile del romanico Palazzo della Ragione, un tempo centro del potere politico cittadino. La medievale Torre dei Lamberti, la più alta di Verona, che appartiene al Palazzo della Ragione, dai suoi 84 metri di altezza domina la città in un abbraccio che ne coglie la storia con i molteplici palazzi e i campanili. E sono proprio le botteghe storiche disseminate nel tessuto della città a custodire la memoria di mestieri che continuano a vivere grazie alla cura e alla dedizione degli artigiani che li portano avanti.

In un laboratorio di pelletteria, a pochi passi dall'arena, Mario Gastaldin porta avanti la sua passione per la pelle, individuando nei migliori artigiani il suo punto di forza. C'è una particolarità, però, che aggiunge valore al suo operato: l'opportunità di lavoro offerta a lui.

0: Luca Formaggio, detenuto del carcere di Verona in semilibertà.
1: Allora, i difetti della pelle, quindi mettiamo un davanti qua, il fianco va fatto doppio, un davanti lo metto qua.
2: Il progetto riscatto me lo sono inventato io, perché mi è venuta naturale di offrire a queste persone la possibilità di riscattarsi. Credo che il riscatto unito all'artigianato italiano, che sia pelle, che sia legno, che sia ceramica, che sia marmo, che sia materia prima di lavorare, noi abbiamo da insegnare al mondo.
1: Una, due, tre, qua c'è un difetto.
2: La direzione del carcere è solo entusiasta quando gli propone di far lavorare dei detenuti e sono partito con questo progetto. Io ho fatto un colloquio con Luca e sapevo che era stato responsabile del forno all'interno del carcere per 3 anni, quindi mi aspettavo un

riescono ad adorare. Durante il mese vengono 4-5 persone, uno è un maestro di portafogli, un altro è un maestro di cinture, un altro è un maestro di borse, quindi mi trasmettono tutto questo sapere e io un po' alla volta me faccio un bagaglio di esperienza da paura.

0: La pelle conciata al vegetale è la materia prima del lavoro di Luca, che è diventato un abile creatore di borse. Le realizza in tutte le fasi, con grande attenzione e cura. Dalla fustellatura alla scarnitura, dalla incollatura alla cucitura delle parti.
1: È una collaborazione che è basata prima sul rapporto umano di fiducia reciproca. Non si potrebbe andare avanti se non scattasse quel meccanismo lì.
0: È tempo ora di lasciare il centro storico per passare al di là del fiume. Dopo una passeggiata sul Lungo Adige, sotto i portici che evocano atmosfere medievali, il romano Ponte Pietra è il percorso privilegiato che conduce a una Verona più defilata, lontana dalle folle turistiche, quasi silenziosa, la Veronetta. Qui Luca Negrini è la quinta generazione di una famiglia che da più di un secolo ha con la Scherma un legame indissolubile.
2: L'azienda è nata nel 1897 dal bisnonno di mio padre. Venne contattato da degli uomini provenienti dalla Spagna che gli chiesero se poteva fabbricare delle maschere da scherma. Essendo lui un fabbro molto abile, acconsentì a questa offerta. E da lì cominciò la storia della nostra azienda. Qui siamo all'interno della sartoria, dove troviamo tutti i tipi di tessuti che utilizziamo per le divise da scherma. Questi che sto prendendo in mano sono gli stampi. Mi occupo del taglio della sartoria, quindi seguo le sarte nel taglio dei tessuti. Ordino tutto il materiale necessario per la sartoria e poi in ufficio mi occupo dell'e-commerce della nostra azienda. Il bello di questa attività è che tocca tanti settori, dal tessile al metalmeccanico, quindi è un'attività molto varia, è un lavoro molto dinamico e questa cosa mi appassiona molto. Nella nostra azienda, essendo un'attività ancora molto artigianale, i dipendenti devono saper fare tantissime cose. Qui le sarte sanno sia fare i grafici che tagliare che cucire. In officina i ragazzi sanno sia tagliare la rete che fare proprio le maschere fisicamente. L'artigianale è non avere troppi macchinari che lavorano al posto di una persona. E l'artigiano ha l'occhio per correggere i difetti. Una maschera, una divisa, cerca di renderla sempre migliore. E un artigiano posso dire che lavora con il cuore anche, lavora con le mani e con il cuore. Io sono la quinta generazione. Vivendo a 100 metri dall'attività di famiglia, sono cresciuto in mezzo alle maschere, in mezzo ai fioretti, in mezzo alle sciabole. E penso che al mondo ci siano veramente poche realtà come la nostra, dove una bottega storica viene portata avanti con lo stesso cognome da 5 generazioni. Quindi penso che sia veramente un peccato non portare avanti un'attività così. Sono innamorato della mia città. È una città ancora a misura d'uomo, quindi è piccola ma è grande.

Appena fuori dal vicolo, sede dell'azienda di Luca, il teatro romano si apre alla vista con la sua cavea, che sembra una roccia a strapiombo sul fiume.

Lo scenario del teatro romano prepara a un altro non meno bello e suggestivo, quello del rinascimentale Giardino Giusti, un gioiello di architettura dei giardini e centro di attrazione per molti letterati che nei secoli visitarono Verona, tra i quali Goethe. «Non c'è mondo per me al di là delle mura di Verona», diceva Romeo, l'eroe shakespeariano. E forse il mondo che Verona contiene, un mondo intriso di epoche che si susseguono, di testimonianze artistiche presenti negli angoli più diversi, di opere letterarie che si fanno vita, è un mondo così ricco e attraente che nessuno vorrebbe mai lasciare.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Idealista, app per cercare casa. Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
2: Noi preferiamo andare nei campi dove si produce la frutta, che sia esotica o italiana, perché vale la pena scoprire cosa succede là.
3: Indovina chi viene a cena CULT questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: Ci siamo, le stelle del calcio accendono il mondo.

0: FIFA World Cup 2026. Giovedì alle 19.30 su Rai 1 la cerimonia di apertura e a seguire Messico-Sudafrica.
1: Pubblicità.
2: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
4: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
12: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Una sensazione di ipersensibilità.

0: Amico mio, ho sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
1: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
2: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva,

0: Marito di Nessy Guerra condannato in Egitto per adulterio, denunciato dal console per minacce. La donna: spero che il fermo serva a farci tornare a casa. L'inchiesta a Milano sul caporalato nel cantiere del consolato USA ha convalidato il controllo giudiziario del ramo italiano della multinazionale americana. Sarebbero una cinquantina gli operai minacciati. Luca Parmitano è nell'equipaggio della prossima missione della NASA Artemis 3 verso la Luna. L'astronauta, onorato ed emozionato: l'Italia, la mia rampa di lancio. Buonasera dal TG3, l'inchiesta per corruzione sul progetto del ponte sullo stretto, coinvolto un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, avrebbe ricevuto pressioni da un consigliere d'amministrazione leghista della società Stretto di Messina e da un imprenditore, anche loro indagati. Sentiamo Jacopo Cecconi.
1: È una situazione in salita ora, l'importante è che tu dai comunque il report, che io sto sul pezzo, noi stiamo sul pezzo. Parlava così, intercettato, il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Secondo la Procura di Roma, è una prova che passava informazioni riservate all'imprenditore Vincenzo Virgilio e all'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria e membro del CDA della società Stretto di Messina. Sono tutti e tre indagati per corruzione. In cambio, Miele avrebbe chiesto incarichi ben remunerati in vista del suo imminente pensionamento, arrivato in effetti a febbraio scorso. In particolare la presidenza dell'antitrust. Un anno fa in un'intervista affermava:
2: mettere in grado anche chi deve realizzare determinate infrastrutture di muoversi con gli strumenti adeguati.
1: Nonostante i suoi sforzi, però, il 29 ottobre scorso la Corte dei Conti bocciò la delibera CIPES per la costruzione del ponte. Il giorno dopo, atteso a un convegno sul tema, non si presentò con i suoi referenti e coindagati, si giustificava dicendo di non voler spiegare pubblicamente, di non essere assolutamente allineato a questi deficienti dei miei colleghi. Dall'altro lato, invece, i miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. Nelle carte dell'inchiesta risulta anche che Virgilio e Saccomanno, almeno in un'occasione, il 2 ottobre, abbiano riferito informazioni ottenute da Miele a Pietro Ciucci. L'amministratore delegato, non indagato, afferma che la società Stretto di Messina è totalmente estranea e pronta a collaborare. Saccomanno poco fa ha scritto: inchiesta aberrante, vogliono colpire Salvini, è un'opera straordinaria.
0: E con l'apertura dell'inchiesta si riaccende lo scontro politico sul ponte. Le opposizioni chiedono al Presidente del Consiglio di fermare il progetto. A Palazzo Chigi c'è Matteo Valerio.
3: È un'inchiesta questa che ovviamente imbarazza il governo, non solo per l'indagine in sé, per la gravità dei reati contestati che abbiamo sentito, ma anche per il fatto che il ponte sullo stretto è uno dei fiori all'occhiello del programma di governo dell'intero centrodestra ed è in assoluto l'opera sulla quale sia il ministro delle infrastrutture Salvini sia la stessa presidente del Consiglio Meloni si sono testardamente battuti fin dall'inizio contro le critiche piovute da parte delle opposizioni, comprensibile forse allora che in questi minuti il governo ai massimi livelli stia cercando di acquisire più informazioni possibili prima di esporsi. Nel frattempo però, lo dicevi, il pressing delle opposizioni si è fatto sempre più stretto, quel ponte non si può e non si deve fare. Sentiamo allora i servizi che abbiamo preparato con Serena Mautone e poi nello studio. Il terreno è troppo scivoloso, l'ordine di scuderia è cautela. Fra le destre di governo sono in pochissimi a esporsi sull'inchiesta per corruzione che coinvolge il ponte sullo stretto.
4: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite per il loro tentativo di essere scorrette. Non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
3: La responsabilità di singoli professionisti, fa eco Rampelli, va distinta dal valore dell'infrastruttura che si deve realizzare con urgenza. Poi la consueta stoccata contro i giudici. Mi rifiuto di pensare, dice il vicepresidente della Camera, che certa magistratura intenda intralciare il naturale corso delle grandi opere. Forse Italia sfoggia garantismo.
5: Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti, ma no alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.
3: Per il resto, nella galassia governativa regna il silenzio, non parla Meloni, resta in disparte Tajani, declinano Salvini e la Lega. A esporsi sono invece gli acerrimi nemici del vicepremier leghista, animatori del patto per il nord. Stop al ponte, si usino i 14 miliardi per famiglie e imprese, un'eterogenesi dei fini che porta i padani

0: della prima ora ad attaccare Salvini, ripetendo esattamente l'auspicio delle opposizioni.
1: È un sentimento trasversale di indignazione quello che arriva dalle opposizioni, ma non di sorpresa, perché da mesi, almeno da quando la Corte dei Conti ha bloccato la delibera del CIPES, che PD, 5 Stelle e AVS chiedono al governo di fermarsi. Le stesse forze che ora fanno un ulteriore passo in avanti. In CDM erano stati stanziati 13 miliardi e mezzo, ricordano. Il governo li dirotti sulle emergenze vere, sanità, scuola, lavoro, senza risparmiare l'attacco a Meloni. La Premier, dicono i 5 Stelle, ha avallato un disastro pur di compiacere Salvini.
2: Non solo il progetto era fallato, non solo c'è stata una forzatura addirittura contro la Corte dei Conti, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione su questo progetto. L'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una.
1: La protesta è la stessa del PD che, in attesa di vedere quale piega prenderà l'inchiesta della Procura, chiede un'informativa urgente alle Camere.
3: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici. È un progetto che fa acqua da tutte le parti. Fermiamolo e destiniamo quei fondi a strade, ferrovie e infrastrutture per il Sud.
1: Durissima anche AVS, che per fare chiarezza sul dossier non aveva lesinato esposti. Il governo ha gestito tutto con la massima segretezza e opacità, attacca Bonelli. Ora Meloni, fermi tutto.
4: Il nuovo risico bancario intorno a Monte dei Paschi, tutti in rialzo oggi i titoli degli istituti coinvolti che portano a un nuovo record in borsa. Stefano Marcucci.
5: Il consolidamento del settore bancario piace al mercato. Piazza Affari segna un nuovo record spinta dai titoli dei principali protagonisti del nuovo risico. Da Intesa a Unipol, passando per MPS, i rialzi vanno fino al 4,6%. Apprezzata l'iniziativa di Intesa, San Paolo e Unipol per acquisire il Monte dei Paschi di Siena. Il Financial Times parla del ritorno del buonsenso nel sistema bancario italiano.
6: The only real offer now. In the market.
5: L'unica offerta sul mercato al momento è la nostra, assicura Carlo Messina, numero uno di Intesa, in un'intervista a Bloomberg, e spiega: se spuntasse un'offerta concorrente rimarremmo nella partita fino in fondo, ma l'ipotesi alternativa, quella di una fusione tra MPS e la milanese Banco BPM, sembra sempre più remota. Il piano di Cadesas prevede di comprare MPS per oltre 30 miliardi, compresa la partecipazione in Mediobanca, per poi conferire metà degli sportelli dell'istituto senese, 635, a Biper attraverso Unipol. Verrebbe così vanificato il lavoro dell'attuale numero uno di MPS Lovaglio, che con il sostegno del Tesoro aveva dato l'assalto a Mediobanca. Sulla vicenda interviene sollecitato dalla stampa anche il presidente dei Vescovi Italiani. Le operazioni finanziarie, dice, abbiano una logica di sviluppo e di crescita.
7: Ma ricorda sempre che al centro ci stanno le persone e che se questo viene messo in discussione, se c'è soltanto una logica speculativa, è davvero pericoloso.
4: Treni regolari dopo domani. I sindacati confederali hanno revocato lo sciopero che avrebbe bloccato giovedì la circolazione per 8 ore. La protesta legata alle gare per gli intercity è rientrata dopo un incontro al Ministero dei Trasporti. Alcune sigle di base invece hanno confermato uno stop sempre nella giornata di giovedì. E siamo alla guerra in Medio Oriente. Nonostante gli appelli di Trump, Israele non si ferma. Decine di morti in Libano nelle ultime 24 ore. Ancora sanzioni contro i coloni violenti da parte di un gruppo di paesi. Tra questi non c'è l'Italia. Il punto con le nostre inviate, cominciando da Gerusalemme, con Lucia Goracci.
8: E come dicevi, dopo il ministro Ben-Gvir, l'altro ministro che vive nelle colonie, Smotrich, viene interessato dal provvedimento della Francia di non accedere al proprio paese. Francia che si affianca a Gran Bretagna, Canada, poi altri paesi dell'Occidente nel prendere una serie di misure sanzionatorie nei confronti di individui ed entità responsabili dell'estensione violenta delle colonie. Protesta Israele, dice che sono delle decisioni vergognose, sono politiche anti-israeliane che non fanno che alimentare l'antisemitismo. Con Ivo Bonato però noi siamo andati proprio in uno di questi luoghi colpiti dagli ordini di sfollamento forzato di Smotrich e poi, lo dicevi, la situazione in Libano con Gerardo Vitali Rosati.
9: A Khan al-Ahmar la guerra è un gioco, finché non arriva.
10: This is the children from my community.
9: Lui è un bimbo della mia comunità.
10: This is the,
9: il colono gli ha appena urinato addosso.
10: He is

0: Poi gli ha puntato la pistola, così. Villaggi beduini, qui da sempre, protetti dall'Unione Europea. Gli ho detto, ci sostengono tutti. Mi ha risposto, non li temo. L'America in tasca. La scuola l'ha costruita l'ONG Vento di Terra. E ci voleva tutta l'Italica inventiva per aggirare il divieto di usare cemento concesso solo ai coloni. È fatta tutta di pneumatici. Ma neanche questo la salverà dalle ruspe. Il ministro Smotrich ha appena firmato l'ordine di sgombero. Vede i nuovi caravan. Dicono sono pazzi. No, sono il governo.
1: This is the government.
0: Attivisti israeliani in solidarietà. La salviamo questa scuola?
2: I hope so.
0: Una spruzzata di villaggi tra Gerusalemme e la Valle del Giordano. Un ostacolo su cui E1, il progetto di tagliare in due la Cisgiordania e costruire migliaia di nuovi alloggi per coloni al posto dello Stato di Palestina, non vuole inciampare.
3: Quando sono arrivati i soccorsi a Tiro, hanno trovato strade invase dalle macerie, palazzi distrutti, decine di persone rimaste ferite. Sono 29 le vittime in Libano nelle ultime 24 ore, 133 i feriti. L'ordine di evacuazione emesso dall'esercito di Tel Aviv riguardava per la prima volta anche il quartiere cristiano. Per la vostra sicurezza lasciate immediatamente le vostre case e spostatevi a nord del fiume Zarani, ha detto il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano. In migliaia si sono messi in viaggio all'alba, auto e furgoni sono rimasti bloccati in lunghe code per uscire dalla città. Siamo partiti subito dopo l'annuncio, dice Ali, ma non sappiamo dove andare. E dopo i bombardamenti di ieri in Iran, adesso il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano minaccia: ci sarà un attacco molto più potente, continueremo a operare e a infliggere danni. Nei raid incrociati tra Israele e Iran, anche un elicottero Apache statunitense è stato abbattuto sullo stretto di Hormuz, vicino alla costa dell'Oman. Per trarre in salvo i piloti, è stato inviato per la prima volta in assoluto un drone marino, un'imbarcazione senza equipaggio.
4: E Trump, fischiato ieri a New York per le finali NBA di basket, ha confermato che l'elicottero russo è stato abbattuto dalle forze iraniane. In diretta la corrispondente Laura Pepe.
5: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38ª volta che il presidente parla di un attacco imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi, quelli successivi, cioè all'annuncio del cessate il fuoco. Un disco rotto, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che ieri sera a New York, alla partita dei Knicks al Madison Square Garden, è stato accolto da una bordata di fischi mentre veniva inquadrato dietro il vetro antiproiettile durante l'esecuzione dell'inno americano, parlando con la BBC, è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, ha detto Trump, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato, ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele.
4: E Roma e Tel Aviv divise dalle parole contro l'Italia del ministro Ben-Gvir dopo l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Maria Chiara Grandis.
6: Io non ho avuto modo di vedere il ministro Ben-Gvir perché ero con la testa a terra, sentivo tante urla sia di compagni e compagne che stavano subendo violenza, sia di militari che intimavano di smettere.
7: Fra le persone inginocchiate e con le mani legate dietro la schiena c'era anche lui. Immagini scioccanti diffuse dallo stesso ministro israeliano per la sicurezza nazionale, ora iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. L'inchiesta è quella che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona dopo le denunce degli attivisti della flottiglia.
6: Poi noi siamo stati prelevati in acque internazionali da dei militari e nel nostro caso siamo stati anche colpiti da colpi di arma da fuoco. Per fortuna nessuno di noi è stato colpito, ma ci è passato a pochi centimetri dal volto. Siamo stati poi trasportati su una nave carcere che mi sento di chiamare campo di concentramento.

0: un centramento galleggiante. Alcune persone dei vari equipaggi hanno subito anche taser direttamente sul corpo, direttamente in testa, sui genitali. E dopodiché nel porto si è replicata una dinamica simile.
1: Ben-Gvir commenta via social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza sull'Italia. Parole inaccettabili che rispediamo al mittente, risponde con durezza il ministro degli esteri Tajani. Mentre chi ha partecipato alla missione umanitaria diretta a Gaza fa appello a tutti i governi europei.
0: In questo momento ci sono ancora 10 persone sequestrate in Libia, ci sono 2 italiani ancora in carcere, quindi teniamo alta l'attenzione e facciamo pressione affinché vengano rilasciati il prima possibile.
2: Dal vertice coi paesi del Baltico, Zelensky chiede negoziati con Russia, USA ed Europa. Von der Leyen annuncia altre sanzioni contro Mosca e rilancia sull'adesione di Kiev all'Unione. L'inviato Riccardo Cavaliere.
3: Per il cessate il fuoco sarebbe auspicabile un incontro con i leader di Russia, Stati Uniti ed Europa, lo dice il presidente ucraino Zelensky, che aggiunge: l'Ucraina c'è e la Russia invece. Questo mentre è in viaggio nei paesi baltici, dove ha stretto un accordo per la cooperazione nella produzione di droni. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, al centro degli obiettivi in particolare energia, finanza, ma anche il divieto di accesso all'Unione europea per i veterani della guerra in Russia. Nel frattempo sull'Ucraina si sono susseguiti oggi gli attacchi, gli ultimi nella città di Kharkiv, dei droni Shahed si aggiungono agli attacchi della notte che hanno causato almeno 4 vittime nella regione, ma da ieri sono in tutto 10 le vittime e oltre 100 i feriti, mentre anche l'Ucraina continua ad attaccare la Russia e le regioni occupate, tra le ultime esplosioni quella registrata nell'area di Belgorod, dove le forze ucraine fanno sapere è stato colpito un deposito di munizioni. Da Odessa con Roberta Nolè è tutto, la linea a te.
2: La vicenda della donna condannata in Egitto per adulterio, l'ex marito è stato arrestato per minacce. Maria Grazia Fiorani.
4: Abbiamo ricevuto notizia dai nostri avvocati che il mio ex Tamer Hamouda è stato arrestato a seguito della denuncia fatta dal console onorario, il quale avrebbe ricevuto delle minacce gravissime e un'aggressione all'interno del consolato onorario di Hurghada.
5: È un nuovo capitolo della dolorosa vicenda che riguarda Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con Aisha, la sua bambina di 3 anni, e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'ex marito.
4: Sappiamo che il mio ex attualmente si trova in procura, dove verrà svolto l'interrogatorio ad entrambe le parti. Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca presto.
5: Tamer Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, tra i quali atti persecutori, lesioni personali, furto e truffa, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativi di aggressione, dopo aver ricevuto anche altre denunce in Egitto. Nessy Guerra vive nascosta insieme alla sua bambina contesa dal padre, è sottoposta ad un divieto di espatrio che le impedisce di rientrare in Italia. In Egitto è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio.
4: Io e la mia bambina siamo ancora bloccate qui e speriamo vivamente che il nostro governo ci aiuti a ritornare in patria il prima possibile.
2: La piaga del caporalato, oggi blitz in provincia di Cosenza. A Milano convalidato il controllo giudiziario della branca italiana della multinazionale USA che sta costruendo il consolato. La cronaca di Iari Pilati. Poi con Gabriele Carletti il nodo del decreto flussi crea le condizioni per lo sfruttamento, denunciano le associazioni.
6: Davanti al cantiere del consolato USA, a fine turno, il solito trasporto verso i residence fuori Milano. Stanze che a parole dovevano essere a carico dell'azienda e che invece erano i lavoratori a pagare. 800 euro tra vitto e alloggio, con addebiti automatici sottoscritti sostanzialmente a loro insaputa, scrive oggi il giudice. A 10 giorni dal blitz di carabinieri e procura che ha portato al controllo giudiziario della Caddel Construction Italia, la multinazionale americana vuole cambiare il registro. Hanno promesso di cambiare tutto questa settimana. Alloggio e cibo non saranno più detratti dal nostro salario. Contento? Sì, quando lo faranno sarò felice. Caddel spera di uscire in fretta dall'amministrazione giudiziaria che proprio oggi il giudice ha convalidato, scrivendo che lo sfruttamento pareva non tanto iniziativa di singoli, quanto una consuetudine aziendale. Paghe da fame per 60-70 ore settimanali e minacce, la più estrema, quella pronunciata da un caporale: ti rimando in India in una bara. Ora Caddel in una nota giura che garantirà trattamento e salari equi, cooperando con le

0: un'autorità per il benessere di tutti. A giugno i lavoratori riceveranno un extra di 2.000 euro.
1: Verificheremo che l'azienda voglia sanare la situazione pregressa, regolarizzare per il futuro senza che i lavoratori debbano rinunciare a un euro di quanto gli spetta.
0: È un caso particolarissimo eccezionale, ma non così eccezionale.
1: Sì, 400 lavoratori tutti nello stesso cantiere in condizioni disumane, però in altri cantieri con numeri più ridotti il giochetto del ricatto è sempre lo stesso.
2: I carabinieri li hanno fermati lungo le rotte degli stagionali tra Calabria e Basilicata. Di notte, decine di van stipate di migranti. Oltre 130 lavoratori identificati. Un blitz contro il caporalato dopo la strage dei braccianti.
3: Quello che è successo ai Mandolara è assolutamente un episodio che racconta di un sistema ormai anacronistico creato 20 anni fa di ingressi regolari che non fa altro che effettivamente essere un sistema criminogeno.
2: Fabrizio Coresi conosce ogni piega, ogni stortura del decreto flussi, l'unica modalità concessa a imprese e famiglie che cercano lavoratori che in Italia non trovano.
3: È un sistema che crea nei fatti l'irregolarità che dovrebbe combattere. Basti pensare che solamente 17 delle persone che entrano su 100 riescono effettivamente ad avere un permesso di soggiorno, un contratto regolare e quindi a stabilizzare la propria posizione in Italia.
2: Il sommerso, il terreno fertile per ricatti, caporalato e paghe da fame. Vasen, Fasal, Ullà e Safi in Calabria. Nel Mediterraneo, nelle ultime ore, almeno 11 i migranti morti nell'ennesimo naufragio.
3: Sono due facce della stessa medaglia nella misura in cui non si favoriscono gli ingressi regolari per lavoro, nella misura in cui questa procedura è una procedura a ostacoli burocratici.
2: Ecco perché la loro rete di associazioni che cura il rapporto Ero Straniero chiede di cambiare politiche.
3: Si dovrebbe dare la possibilità, come peraltro avviene in altri stati membri dell'Unione Europea, penso alla Spagna e penso alla Francia, di regolarizzare la propria posizione sul territorio. Questa è la misura minima per tornare ad orientare, diciamo, l'ingresso dei lavoratori extracomunitari in base a diritti e non solamente a logiche di sfruttamento.
4: L'inchiesta per l'omicidio alla stazione Milano Certosa ha fermato a Bardonecchia un altro giovane ricercato, Elisa D'Alto.
5: Gli agenti di polizia lo scortano all'esterno. Isaías Gonzalo Linares Meléndez, 20 anni, nato in Argentina ma cittadino peruviano, era ricercato dal 26 maggio. È stato fermato a Bardonecchia, al confine tra Francia e Italia, a bordo di un pullman, fuggito all'estero subito dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, assassinato alla stazione Certosa di Milano. E lì, nel capoluogo lombardo, pare che Isaías fosse intenzionato a tornare, come già aveva anticipato a sua nonna.
6: Lui va di qua, di là, poi quando finisce i soldi sicuramente poi ritorna senza un soldo.
5: Nelle prossime ore verrà sentito dal GIP per la convalida del fermo per omicidio aggravato, accusa che condivide con Jefferson, Smith e Cevarria Verano, 19enne peruviano già finito in carcere e che ieri davanti al giudice ha tentato di ridimensionare il suo ruolo. Dietro l'aggressione una spedizione punitiva da parte dei Latin Kings, che solo poche ore prima in stazione avevano affrontato un gruppo rivale. Poi, di sera, l'agguato contro Gianluca e gli altri due, che però non appartenevano a nessuna banda. Una ventina di ragazzi, alcuni ancora da identificare, contro tre, si accaniscono sulla vittima, caduta per terra nel tentativo di scappare. Le indagini vanno avanti per chiarire dinamiche e responsabilità. Domani l'autopsia sul corpo di Gianluca.
4: A Barcellona, seconda tappa del viaggio del Papa in Spagna, appello all'unità e in omaggio alla città, Leone ha anche parlato in catalano durante l'omelia in diretta all'inviata Vania De Luca.
7: Sì, siamo allo Stadio Olimpico di Barcellona dove si attende il Papa che questa sera presiederà una veglia di preghiera, ma presso la cattedrale dell'omelia dell'ora media, come dicevi, ha parlato sia in catalano che in castigliano, ha parlato di un mondo dilaniato da guerre e divisioni, di una società sempre più frammentata e individualistica. Vogliamo essere martiri, ha aggiunto, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia, di pace, anche a costo di sacrifici e di rinunce. In questi giorni il Papa sta avendo anche degli incontri fuori programma. Si è appena saputo che ieri sera al Bernabéu di Madrid ha ricevuto la star portoricana anti-Trump Bad Bunny con la famiglia. Domani sera celebrerà la messa alla Sagrada Famiglia e benedirà la torre di Gesù Cristo che completa l'opera di Gaudì. Ebbene, autore della scultura Agnus Dei è un italiano, un bergamasco. Diana Fichera lo ha intervistato, sentiamo.
8: Gaudì disse, scrisse.

0: che ci sarebbe stata una croce a quattro bracci sopra la torre di Gesù Cristo, e all'interno della croce, e questa croce va a essere un simbolo di luce per la città, all'interno della croce l'agnello di Dio, l'Agnus Dei.
1: Ed ecco l'agnello di Dio circondato da una cascata di 24 raggi d'oro, come la Santa Teresa di Bernini sospesa nell'estasi. A crearlo è stato l'artista di Bergamo, Andrea Mastrovito, vincitore del concorso internazionale. A 100 anni dalla morte di Gaudì, l'opera è stata collocata in cima alla Torre di Gesù Cristo, a oltre 170 metri di altezza, nel punto più elevato della Sagrada Famiglia, il tempio umano più vicino al cielo. Il 10 giugno il Papa sarà qui in occasione della fine dei lavori dell'ultima torre.
0: Io penso che quando uno arriva lì, dopo aver fatto tutti i gradini, anche e soprattutto della scalata dell'ultimo pezzo della croce, potrà avere una visione di conforto, ma al contempo anche forse può anche pensare al nostro tempo, alle urla di tutti quanti, del dolore di ognuno di noi.
1: Le urla sono i cocci taglienti di comuni bicchieri con cui questo artista eclettico e multimediale ha ricoperto il suo Agnus Dei, destinato però ad essere attraversato per sempre dalla luce. Il 10 giugno alla messa del Papa Andrea Mastrovito ci sarà.
0: Non solo verrà benedetta tutta la torre, la croce, quindi l'agnello al suo interno, ma verrà anche per la prima volta illuminata tutta la Sagrada Famiglia. Mi sento parte di un miracolo.
2: Belen Rodriguez è indagata a Milano per omissione di soccorso. Secondo la denuncia della polizia locale, la showgirl a maggio avrebbe provocato due incidenti nello stesso giorno senza fermarsi, procurando lievi lesioni a 3 persone. Pochi giorni dopo, il breve ricovero in ospedale per l'allarme lanciato dai vicini di casa che l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Ci sarà anche Luca Parmitano tra gli astronauti della missione Artemis 3 per testare i prossimi viaggi lunari. Claudio Pandolfi.
3: Risale al gennaio 2020 l'ultima passeggiata nel vuoto cosmico di Luca Parmitano quando era sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta siciliano, veterano dell'ESA, primo italiano a compiere attività extraveicolari nello spazio, nato 50 anni fa a Paternò, tornerà l'anno prossimo a volare con la missione Artemis 3 in collaborazione con la NASA. Sarà il pilota della navetta spaziale Orion, che nella seconda metà del 2027 verrà lanciata in orbita per sperimentare le tecnologie di attracco con i veicoli di aziende private Blue Origin e SpaceX, pensati per raggiungere in futuro la Luna. Con lui ci saranno il comandante Bresnik e gli specialisti di missione Douglas e Rubio. Un quarto astronauta della NASA, Bob Hines, sarà membro di riserva. Il loro addestramento comincerà subito. Sono onorato, ha detto poco fa Parmitano, durante la presentazione al Johnson Space Center di Houston. È riconoscente. La mia rampa di lancio è stata il mio paese, l'Italia, con il suo sistema educativo, le forze armate, l'ESA. Ma il mio carburante è la mia famiglia, il loro amore che è la scintilla di ogni mia passione.
4: Thank you, grazie.
2: Dopodomani il via ai mondiali di calcio tra Messico, Stati Uniti e Canada, un'edizione, la terza di seguito senza l'Italia, che parte nel pieno delle tensioni geopolitiche. In diretta l'inviato Riccardo Porcu.
5: Sì, e qui a Città del Messico l'entusiasmo si sente anche tutto intorno a noi, un intero paese non vede l'ora di festeggiare, abbracciarsi ed entusiasmarsi per la propria squadra, di poter rivendicare con un po' di orgoglio di essere l'unica nazione al mondo a ospitare per la terza volta una cerimonia inaugurale di un mondiale dopo le edizioni storiche del 70 e dell'86. Dopodomani la cerimonia di apertura sarà firmata da Marco Balic, poi via al calcio con la partita di inaugurazione tra i padroni di casa del Messico contro il Sudafrica, la prima delle 104 gare che ci porteranno alla finale del 19 luglio di New York, un mondiale mai visto con 48 squadre, 3 paesi coinvolti insieme al Messico, anche Canada e Stati Uniti. L'entusiasmo però qui si salda anche una rivendicazione da parte del sindacato dei professori, che chiede delle paghe aggiornate e delle pensioni adeguate allo stile di vita, e anche la ricerca di verità da parte delle madri dei tanti desaparecidos del paese. Qui c'è un clima di grande accoglienza, non è così però dappertutto, come possiamo vedere nel servizio di Paolo Piras.
6: Sarà una festa di sport, dicevano, del mondiale. Sì, ma per chi? Non al momento per Fabio Cannavaro e per la nazionale dell'Uzbekistan, che lui allena, a meno che uno non si diverta a essere perquisito a fondo con tanto di cani antidroga come potenziali narcos. È una scena che si ripete in più città statunitensi con molte nazionali, ma non tutte. La rigidità aumenta di molto a seconda della bandiera di appartenenza. Quindi può succedere che l'attaccante Hussein dell'Iraq venga bloccato e interrogato per 7 ore dagli agenti dell'immigrazione all'aeroporto di Chicago, manco si chiamasse Saddam. Alla fine, ammesso

0: Lui è rimandato a casa il fotografo della sua nazionale. Hussein dichiara una cosa semplice: ma se siete così ostili con gli stranieri, perché ospitate un mondiale? Persino gli spettatori di alcuni paesi che hanno acquistato biglietti salatissimi vedono negarsi l'ingresso, ma quasi tutti gli sportivi preferiscono abbozzare e tacere per non rischiare di finire a casa. L'esempio più feroce è quello di Omar Artan, è un arbitro, anzi il migliore arbitro d'Africa, premiato dalla federazione ma colpevole agli occhi dell'immigrazione di essere somalo. La Somalia fa parte della lista nera delle nazioni bandite da Trump, che la definì paese spazzatura e si scagliò contro l'intera comunità somalo-americana. Quindi niente visto per Artan e la FIFA ha semplicemente taciuto e preso atto della sua esclusione. Il mondiale era il sogno di una vita intera, ha spiegato Artan al New York Times. E invece la sua festa dello sport non è mai cominciata.
1: Si chiama Canzoni a sdraio, il nuovo album dal vivo di Daniele Silvestri, che ripropone brani del repertorio, è un nuovo singolo dedicato alla Costituzione. L'ha intervistato Luciana Parisi.
2: Un paese di sana e robusta Costituzione.
3: L'ambizione era quella di provare a raccontare qualcosa di ciò che significa la Costituzione. L'ho fatto attraverso un espediente, quello di dare voce un po' anche ai luoghi comuni che ci sono. Non serve preoccuparsi di nulla perché tanto tutto resta così, c'è qualcun altro che vota al posto nostro. La verità è che nessun diritto è acquisito per sempre e per ricordare che quella della Costituzione è una bellissima storia.
4: Possiamo cantare. Scritto nelle settimane precedenti il referendum di marzo, Sana e robusta Costituzione è l'unico brano completamente nuovo di Canzoni a sdraio, un disco live in studio di Daniele Silvestri che recupera alcuni brani meno ascoltati del suo repertorio.
3: Il bello delle canzoni a volte è questo, che proprio quelle magari un pochino meno note possono essere riscoperte. Questo disco è piuttosto nudo, piuttosto spoglio, ma allo stesso tempo credo emotivamente ricco, molto vero.
4: Sei direttore artistico di Roma in Musica, qual è l'idea che sostiene il tuo progetto?
3: Fare rete, fare censimento, mettere insieme forze basse, piccole, che partono dal basso, cioè. Invece che pensare ai grandi eventi, ai grandi nomi, che tanto quelli ci sono,
4: ci sono già.
3: Non servivo io, diciamo.
2: E senza scuse per proteggermi.
1: Stasera alle 21:20 su Rai 3, ultima puntata di Indovina chi viene a cena, il programma di Sabrina Giannini. Oggi indaga sul lato nascosto della frutta tropicale, inchieste sui trattamenti chimici sulle banane, analizzate anche quelle degli scaffali italiani, sullo zucchero di canna e il cioccolato, i grassi aggiunti, ma anche il suo potere antidepressivo. Ed è tutto, ora i TG regionali, a mezzanotte linea notte, grazie per averci seguito, buona serata.

0: raga, da bere. Oggi paga Ettore, oggi paga.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità.
2: Visto che ha già un conto, attiviamo l'opzione risparmio smart.
3: Sì, va bene.
1: Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa.
4: Ettore, ti aspetto per il prossimo investimento.
1: Certo. E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
5: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
6: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
7: Vieni alla Coop. C'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.

0: Vortex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
1: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
2: Ciao, mamma.
1: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu?
3: Che ne dice, capo?
2: Sì, ma chiamami Anna.
1: Siamo Confcommercio.
2: E lei?
4: Perfetta, cara.
1: Per gli amici, Confcom.
5: Non mi troverà mai.
6: Beccata!
5: Jerry, finalmente! Oh, io prendo...
6: E con la My Arredissima Card più arredi, meno spendi.
5: Arredissima, dove la vita è issima. Che qualità!
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Cosa ho imparato viaggiando? A cogliere le opportunità come deposito Super Smart Premium.
9: Ti offre il 3,25% annuo lordo alla scadenza sulle somme accantonate.
10: Ed è garantito dallo Stato italiano.
9: Deposito Super Smart Premium. Attivalo in app, su poste.it o vieni qui.
11: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
12: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip. In un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
13: Suzuki.
14: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Giornata impegnativa. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità.
16: San Benedetto Fruit and Power. My energy break.

0: Omicidio Correra, la procura chiede 20 anni di reclusione per Renato Caiafa, accusato di aver ucciso l'amico con un colpo di pistola alla testa. Trasporti, protestano gli utenti della linea 1, dal 22 giugno la metropolitana sarà chiusa tra le fermate di Colli Aminei e Piscinola per 3 mesi. Le spiagge di Napoli, assegnati 3 lotti degli arenili di Lido delle Monache e Baia Donnanna, le concessioni hanno durata di 2 anni. 10.000 spettatori per Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta, primo dei 10 concerti del suo tour estivo, presenti fan di ogni età. Matrimonio che sa da fare quello tra Allegri e il Napoli, ma occorre aspettare che il tecnico livornese si liberi dal Milan. Domani giornata decisiva per il futuro della Juve Stabia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. La procura di Napoli ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Renato Benedetto Caiafa, il giovane accusato dell'omicidio del 18enne Arcangelo Correra, ucciso da un colpo di pistola alla testa la notte del 9 novembre 2024 a Napoli. I dettagli nel servizio di Enzo Perone.
1: Uccise l'amico puntandogli la pistola alla testa, dalla quale partì involontariamente un colpo che ferì a morte il 18enne Arcangelo Correra. Un gioco al massacro, una specie di roulette russa finita in tragedia. Renato Benedetto Caiafa, come Arcangelo Correra, faceva parte della stessa comitiva di giovanissimi che tiravano tardi in via dei tribunali, angolo Sedil Capuano, il 9 novembre 2024. Secondo le ricostruzioni della polizia, Caiafa recuperò una 9x21 con caricatore maggiorato, poi risultata rubata, che era nascosta sulla ruota di un'automobile parcheggiata poco distante. La puntò verso l'amico, non premette volontariamente il grilletto, ma il ragionamento dell'accusa, che ha portato all'imputazione di omicidio volontario con dolo eventuale, è che in questo modo accettò il rischio potenziale di ucciderlo. Per queste argomentazioni il PM Ciro Capasso ha chiesto per Caiafa, all'epoca ventenne, la pena di 20 anni di carcere. La ringa dell'avvocato dell'imputato, Giuseppe De Gregorio, è fissata per il prossimo 29 giugno. Agli inquirenti Caiafa riferì di aver trovato l'arma in quella circostanza, ma le successive risultanze investigative hanno portato a credere che essa fosse già nella disponibilità della comitiva. L'imputato è il fratello di Luigi Caiafa, il 17enne che venne ucciso da un poliziotto il 4 ottobre 2020, mentre insieme a un complice tentava una rapina tra via Duomo e via Marina, e il figlio di Ciro Caiafa, ucciso in un agguato in casa nel maggio 2020.

0: 2023.
1: Cambiamo argomento, i passeggeri della linea 1 della metropolitana di Napoli protestano per i disagi. Dal 22 giugno la tratta Colli Aminei-Piscinola sarà chiusa per 3 mesi. Alessio Aversa.
2: Nuovi disagi in vista per i pendolari della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dal 22 giugno al 14 settembre sarà chiuso il tratto da Piscinola a Colli Aminei per consentire la sostituzione dei binari arrivati al termine del ciclo di manutenzione ventennale. L'intervento, finanziato in parte con i fondi del PNRR, punterà a migliorare l'efficienza e la sicurezza della linea.
3: Un po' di disagio ci sarà però?
4: Ci saranno, sicuramente, ma dobbiamo avere anche la sicurezza.
5: Credo che per molte persone che sono abituate a muoversi a piedi sicuramente di disagi ne creerà parecchi.
2: Durante i lavori sarà attivo un servizio sostitutivo e potenziato di autobus con corse ogni 10 minuti tra le stazioni interessate. Ma attenzione, non è esclusa una nuova chiusura in futuro per intervenire sugli scambi ferroviari dell'area di Piscinola. La cittadinanza è stanca, l'estate è alle porte e ci si organizza come si può.
6: Un grande disagio soprattutto per noi studenti che dobbiamo fare gli esami, per chi lavora soprattutto.
2: Ma c'è anche chi ne fa una questione di sistema. I binari e i disagi alle porte sarebbero solo uno dei tanti problemi del trasporto urbano su rotaia in città.
7: Non me la prendo con i lavoratori di ANM o in generale tutti i lavoratori, purtroppo dipende da chi ci amministra che non sa fare il proprio dovere.
8: Il fatto che ci siano le navette sostitutive non aiuta?
7: Assolutamente, io ci credo molto molto poco nelle navette sostitutive. Quante saranno? Una, due, il traffico aumenterà, è tutta una conseguenza.
1: E restiamo sui trasporti perché a seguito dell'accordo con le organizzazioni sindacali, EAV ha revocato lo sciopero previsto per il prossimo 12 giugno. Voltiamo pagina, il bradisismo continua a creare problemi al porto di Pozzuoli, dove è sempre più difficile lo sbarco dei traghetti. Il pontone galleggiante per favorire le operazioni non è ancora entrato in funzione. Francesca Coppola.
9: Inclinazione vertiginosa per le motonavi al porto di Pozzuoli, come mostra questo video realizzato da passeggeri. Chi sbarca è costretto quasi ad arrampicarsi. Il fondale continua a sollevarsi di 1 centimetro al mese per effetto del bradisismo, in totale negli ultimi 20 anni di 1,65 metri. Emergono spiagge e il mare indietreggia. Il risultato è che anche le imbarcazioni scendono di livello e al porto anche i traghetti più grandi hanno le rampe sollevate e difficoltà per sbarco e imbarco. Doveva entrare in funzione un pontone galleggiante che abbassa la banchina e agevola l'approdo. Investiti 1.800.000 euro dal commissario di governo Soccodato, la struttura doveva essere attiva già da un anno. È arrivata invece alla fine dell'estate scorsa e da allora non è ancora entrata in funzione.
10: In realtà la struttura era quasi pronta per essere consegnata ed entrare in esercizio. Questo doveva avvenire il 27 marzo 2026, poi il 25 marzo si verificò un incidente che ha riguardato un operaio intento nei lavori di posizionamento del pontone, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro ed è stato tutto rimandato e quindi oggi ci troviamo in questa situazione per questo.
9: All'ultimo tavolo in prefettura la regione ha annunciato che entro la metà di giugno saranno completi i lavori di messa in sicurezza, poi si andrà verso il definitivo dissequestro, il completamento dell'opera entro la fine di giugno.
10: Recupereremo 2 posti di ormeggio, quindi avere a disposizione 2 posti di ormeggio fa sì che si possa avere la contestuale presenza di ulteriori 2 unità nel porto di Pozzuoli e quindi questo chiaramente potrebbe andare a ridurre gli eventuali ritardi dovuti alla mancanza di posti di ormeggio.
1: Ancora disagi a Positano dopo la frana di venerdì scorso. Il servizio di Ivan Palumbo.
11: Il paradiso è giù e te lo lasci alle spalle salendo. L'inferno per chi abita in collina, a Monte Pertuso, a Nocelle e lavora in centro a Positano è un viaggio attraverso 1000 scalini.
12: Abbastanza faticoso, sì. Però è l'unico modo per tornare a casa, quindi la facciamo per forza.
11: La frana di venerdì ha isolato le 2 frazioni. La navetta che le collega aiuta a ridurre il percorso da fare a piedi. C'è chi preferisce attraversare il punto dello smottamento in via Monsignor 5. Passaggio consentito interrompendo per pochi secondi il lavoro degli operai. Il costone viene messo in sicurezza.
13: Dobbiamo fare affidamento anche all'approvvigionamento dei materiali, anche alle fasi di realizzazione che ancora non sono definite nel dettaglio.
14: In questo modo sarà possibile riaprire al traffico, sempre con il semaforo, questa corsia e quindi lasciare quell'altra come chiusa.
11: Ci vorranno tra i 5 e i 10 giorni. Fino ad allora chiusi Micronido e Scuola dell'Infanzia di Monte Pertuso. Il comune ha attivato i servizi di consegna farmaci a domicilio e assistenza infermieristica. Il bar vuoto suggerisce che le

0: attività commerciali e il settore turistico stanno pagando il prezzo più alto. Occorre fare presto.
1: Lavoreremo senza sosta.
2: Il Consiglio di Stato ha sancito la legittimità degli atti con i quali il Comune di Sant'Antonio Abate ha revocato le licenze per il Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto anche come il Castello delle Cerimonie. E noi cambiamo argomento e passiamo alle spiagge di Napoli. Sono stati assegnati i 3 lotti degli arenili di Lido delle Monache e Baia Donnanna. I dettagli con Fabio Forlano.
3: 2 conferme su 3 e un aumento sensibile dei canoni è l'esito della gara per le concessioni balneari a Posillipo. Le aggiudicazioni per 2 anni sono ancora provvisorie e diventeranno definitive dopo le verifiche dell'autorità portuale al netto di eventuali ricorsi. La stagione intanto è già cominciata. Non ci saranno variazioni in 2 dei 3 lotti, quelli relativi alla spiaggia di Donnanna. Ad aggiudicarseli Bagno Elena e Bagno Ideal, con Palazzo Petrucci escluso per un vizio di forma. I rialzi superano di gran lunga il 1000%, Bagno Elena ha offerto circa 53.000 euro, Bagno Ideal circa 67.000 euro. La novità riguarda la spiaggia delle Monache, dove ha vinto Romeo Alberghi con una maxi offerta di circa 127.000 euro, superato lo storico Bagno Sirena. Sull'assegnazione il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli ha annunciato un'interrogazione parlamentare per le passate vicende giudiziarie e amministrative di Alfredo Romeo legate a presunti abusi in quel tratto di costa. Oltre ai 3 lidi, infine il 40% dell'arenile posillipino resterà ad accesso gratuito.
2: Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato, nell'ambito dell'inchiesta del sistema Sorrento, con rito abbreviato a 4 anni e 2 mesi, Francesco Di Maio per il reato di induzione indebita. Di Maio era componente dello staff dell'ex sindaco di Sorrento. E ora la politica, somma vesuviana, la sua prima donna sindaca, Silvia Svanera, il servizio di Carlo Solimene.
4: Si comincia da alcuni punti che poi in sostanza si condensano intorno ad una parola sola, cura. Mi interessa molto restituire il decoro a questa città.
5: Basta fare una breve passeggiata davanti al municipio di Somma Vesuviana o nell'area verde immediatamente alle spalle per comprendere come il decoro sia effettivamente un'emergenza. Silvia Svanera, neosindaca forte del 58% ottenuto al ballottaggio, assicura che se ne farà carico nonostante i quasi 20 milioni di euro di deficit nelle casse comunali e la spada di Damocle del dissesto, un problema, quello delle risorse, che promette di affrontare con trasparenza e controllo e che non le impedisce di indicare il primo atto della sua giunta.
4: Restituire questa dignità attraverso un'attenzione ai disabili, alle persone con disabilità, e quindi lavorare sin dal primo giorno per riaprire un centro disabili per questa città.
5: Da dirigente scolastica guarda con attenzione al mondo degli under, promettendo di istituire il consiglio dei ragazzi che affiancherà il forum dei giovani, ma la candidata, capace di riportare il centrosinistra alla guida della città dopo oltre 20 anni, è soprattutto la prima donna a vestire la fascia tricolore alle pendici del Monte Somma.
4: Un'iniziale diffidenza c'è stata soprattutto da tutte le persone che vedevano in me la non politica che si affacciava per la prima volta all'amministrazione della città. Il consenso però è nato giorno dopo giorno, nel vero senso etimologico della parola, con senso. Tutti insieme sentivamo la stessa cosa e siamo arrivati al risultato di oggi.
2: E ora il resto della politica con Diego Dionoro.
6: Percorsi integrati, aree interne e destagionalizzazione, parole chiave del bando che l'assessorato al turismo della regione ha stilato per la programmazione giugno-maggio 2027.
7: Abbiamo condiviso col mondo ANCI e quindi col sistema dei comuni ai quali è riferito questo bando, questa misura di oltre 10 milioni di euro, l'opportunità e la necessità di

0: e i parametri di sicurezza. Si rivolgono ancora alla Regione, ma per commentare i primi sei mesi della giunta Fico, gli esponenti della Lega che in conferenza presentano anche nuove adesioni al partito.
1: Penso alla sanità, dove il turismo sanitario è alle stelle, dove le liste d'attesa sono diventate una vera emergenza e dove andare in un pronto soccorso è diventato una cosa da non augurare.
0: Una delegazione di Fratelli d'Italia ha invece incontrato il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha ascoltato, dice il capo dell'opposizione in consiglio regionale Gennaro San Giuliano, le proposte per mettere fine alla disparità nazionale sulle RC auto. Altra proposta, quella che viene dal movimento Idea Sociale.
2: I giornali devono autofinanziarsi e non vivere con le tasse degli italiani.
3: Libere di scegliere, una manifestazione organizzata dall'Ordine degli Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità che si è svolta al Palazzo di Giustizia di Napoli. A 80 anni dal primo voto femminile in Italia, un'iniziativa dedicata alla memoria di una delle più importanti conquiste della democrazia italiana. Una riflessione, ha detto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, sul ruolo delle donne nella società contemporanea, attraverso un percorso che unisce diritto, cultura, memoria ed arte, presentata anche una mostra tematica con opere degli artisti Antonella Romano, Margherita Grasselli e Mario Iaione. Alla Federico II fino a venerdì gli studenti diventano manager in un progetto in collaborazione con le imprese. Piero Vitiello.
4: Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni e la Digit Academy, e dove un gruppo di 35 studenti sono stati selezionati per partecipare a questa competizione.
5: 5 giorni come se fossero manager. Alla formazione, affidata a insegnanti e addetti ai lavori, seguirà un progetto per testarne competenze e capacità decisionali. Solo un gruppo di studenti al complesso universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio uscirà vincitore dalla prima edizione della Rise Intensive Week.
6: Devono sviluppare innanzitutto una business idea in modo tale da risolvere tutta una serie di sfide che abbracciano 4 aree tematiche che sono la resilienza, l'innovazione, la sostenibilità e l'analisi economico-finanziaria.
5: Un'opportunità per crescere e per farsi conoscere da realtà aziendali nazionali e internazionali che affiancano l'iniziativa e che da tempo considerano l'università come il principale bacino da cui attingere i manager del domani.
7: Aspettiamo da loro una spinta emotiva, una spinta all'innovazione, una spinta a vedere le cose in maniera diversa dentro un'organizzazione che spesso è troppo statica da quel punto di vista.
8: Più di 250 aziende partner, questa iniziativa rafforza ancora di più il legame tra i dipartimenti della Federico II e il legame con il territorio.
3: Confronto su diplomazia e corpo consolare, Massimo Calenda.
9: Un momento di confronto a più voci sulle funzioni e sull'attualità del ruolo del corpo consolare si è svolto a Napoli alla presenza, tra gli altri, del sindaco Manfredi e del capo del cerimoniale della Repubblica, l'ambasciatore Bruno Antonio Pasquino, unitamente al segretario generale del corpo consolare Mariano Bruno, che ha promosso l'incontro.
10: Un momento di confronto anche sul ruolo e le attività del corpo consolare che svolge a Napoli.
11: Sì, una riflessione importante. Il livello di internazionale della nostra città sta crescendo sempre di più, sia per l'esplosione turistica ma anche per le tante relazioni commerciali, quindi la presenza di un corpo consolare molto nutrito che si è molto arricchito negli ultimi mesi fa sì che questo sistema di relazioni anche diplomatiche sia sempre più rafforzato ed è indispensabile in una città come la nostra.
12: Vediamo che quando ci sono degli eventi tragici o degli accadimenti, il primo che arriva sui luoghi e assiste i cittadini è sempre il console. Ecco, la rete che ha la diplomazia italiana, i consolati onorari che sono presenti nel mondo sono tanti e sono sempre disponibili, sono dei professionisti che quasi volontaristicamente assistono i loro compaesani.
3: Ieri sera prima del concerto di Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta e stasera si replica. Claudio Pappaianni.

0: Uno spettacolo per far cantare fan di ogni età, con mamme che accompagnano i figli e figli che accompagnano le loro madri. La Scaletta attraversa oltre 30 anni di repertorio, cadenzata con equilibrio per divertire senza mai strafare. Un vero e proprio happening che proseguirà tra i giardini di Piazza Carlo di Borbone con altri 9 live esclusivi, un viaggio musicale che si rinnoverà di sera in sera davanti a uno dei più imponenti siti UNESCO.
1: La Reggia ti fa sentire importante perché è l'imponenza di questo grande monumento. Io spero di esserne all'altezza, di essere il cantante, il cantautore della Porta Accanto per cantare davanti ai re e alle regine che saranno presenti come pubblico nelle mie 10 serate.
2: E ora il calcio con Vittorio Marotta.
3: Giorni di attesa da declinare con diverse modalità. C'è l'attesa prolungata per un matrimonio che comunque si farà, ma che ancora non si può celebrare, quello tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Poco è cambiato dalle parole di De Laurentiis di pochi giorni fa. L'allenatore al momento non c'è, o meglio c'è, ma non si può annunciare, perché l'accordo che libera il tecnico livornese dal Milan manca e senza quello Allegri non va da nessuna parte. C'è l'attesa delle voci di mercato. Vergara, corteggiato da un paio di club, per un'offerta tra i 25 e i 30 milioni potrebbe essere sacrificato. C'è l'attesa per il futuro, quella di Castellammare di Stabia. Domani, giornata decisiva. Agnello, che aveva rilevato il club da Soulmate, in città non si è visto. I soldi richiesti per la ricapitalizzazione, neanche. Via libera, quindi, ai gruppi che hanno manifestato il loro interesse all'acquisto. Quello che fa riferimento ad Alfredo Guerri è in pole position. Alle 12.30 il tribunale valuterà chi offre le maggiori garanzie e sarà il nuovo proprietario. C'è poi l'attesa di curiosità, quella dell'Avellino che accoglie uno dei campioni del mondo del 2006 sulla propria panchina. Domani Alessandro Nesta si presenta a Città e Tifoseria. L'ultima esperienza in A a Monza non è stata delle migliori. Più fortunate quelle in B tra Perugia, Frosinone e Reggiana.
2: Bene, era questo il nostro ultimo servizio. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, locali foschie al mattino lasceranno posto a un cielo sereno per ripresentarsi poi in nottata. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche locale addensamento. Sul Salernitano, condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Quando inizia a intonare Non dirgli mai, i 10.000 davanti alla reggia di Caserta si abbracciano a lui, diventando un tutt'uno con l'interprete. È forse il momento più emozionante del primo dei 10 concerti di Gigi D'Alessio con il Palazzo Vanvitaliano a far da sfondo a un evento unico.

0: Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone a 249 euro. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio, è irresistibile, è Maxibon.

perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A giugno su tutta la gamma Dark Line, anticipo zero e interessi zero.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente.
7: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky.
8: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Caffettino?
10: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma e sono buone anche per l'ambiente. Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
11: Ce l'ha il BioRepack?
9: Ce l'ha! Ce l'ha!
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
13: Il primo viaggio di Overland ci porta nell'affascinante sud-est asiatico, alla scoperta del Laos e della sua rinascita. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21:15, Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.

0: Presto, molto presto, colpiremo in modo durissimo nelle prossime 2 o 3 settimane. Li riporteremo all'età della pietra, distruzione completa entro mezzanotte. E potrebbe accadere in 4 ore se lo volessimo.
1: Certamente.
2: Faremo in modo che non abbiano un'arma nucleare. Oppure dovremo fare qualcosa di molto drastico.

il MAS 38 ha una lunghezza di 3 spanne, come potete vedere, e fu proprio questo MAS 38 a sparare.

0: I volenterosi hanno la forza di convincere Putin oppure no?
1: Atlas! Forse tu non lo sai, Antonio, ma il gatto è il simbolo dell'antico popolo atlantico. Capisci? Atlantico!
2: Marchese, ma lo so! Ma come si fa a non saperlo? Lo sanno tutti, ne parlano tutti! Il gatto atlantico!
3: Per quanto riguarda l'Iran, l'idea di Netanyahu è quella del suo annientamento come nazione, ripeto. Cioè, non meno la sconfitta militare, proprio l'annientamento politico, economico e militare. È un obiettivo possibile? Non credo che sia un obiettivo possibile, ma ci hanno provato, hanno incominciato gli ateniesi e la Lega greca a cercare di farlo, non ci sono riusciti. Dovete ricordare, è una cosa secondo me importantissima, che l'idea di Stato moderno, la prima idea di Stato moderno risale al 540 a.C., per mano di Ciro il Grande. E lo troviamo documentato nel famoso cilindro di Ciro.
4: Ciro!

C'è un'ultima ora che ci porta ancora a Pordenone, la vicenda della cornacchia che terrorizza un intero quartiere, ebbene non sarà abbattuta.

il prefetto di Reggio Emilia ha annullato il concerto di Kanye West e ha annullato il concerto di Travis Scott, che detta così fa già ridere di suo. Ma il problema è che è una cosa seria, una notizia seria. Il prefetto di Reggio Emilia, in nome dell'ordine pubblico, vieta un concerto. E questo accade anche perché ci sono state interrogazioni parlamentari di politici che, anziché occuparsi di grandi questioni internazionali o del bilancio del paese, si preoccupano di decidere chi può suonare, chi non può suonare, chi può cantare, chi non può cantare.

0: Siete delle reti di parte e disoneste. Ma va bene, basta così, ne ho abbastanza. Grazie tesoro, buona giornata. Sono rimasto seduto sotto la pioggia con lei per un'ora e le ho dato abbastanza tempo. Un paese non potrà mai essere grande se ha una stampa disonesta. Chiudiamola qui.
1: Da un punto di vista proprio di governo, come volete fermare Netanyahu?
2: Perché lo deve fermare l'Italia.
3: Ma chi c'è il governo italiano? Ieri. Ma come lo può fermare il governo italiano? Ma che discorso è?
2: No, questo è sempre platerofobia. Aggiornamento,
1: loro,
2: la sente
1: ragazzi,
2: benissimo.
1: Non si scherza su queste cose, non si scherza.
2: La sente
1: in Europa loro stanno votando contro le sanzioni a Netanyahu.
2: Ma allora,
1: non si scherza su queste cose, non si può ridere.
3: Proprio si chieda questo, il problema
1: si,
3: è tutto
1: c'è un
3: lì.
1: Genocidio si sta consumando.
3: Quindi non è un problema
1: di che siamo diventati l'Italietta. Volete l'Italietta?

0: La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Aveva schernito in un video gli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati con le mani legate. Nel fascicolo degli investigatori italiani si ipotizzano anche reati di tortura e sequestro di persona.
1: So, I'll just drill into a healthy tooth until I reach the pulse. Unless, of course, you can tell me that it's safe.

0: ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran.
1: Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte.
2: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: E ho detto tutto.
4: Dice
3: ho detto tutto, mi dispiace.
5: As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
6: Grazie mille per questa invitazione per la festa dei lavoratori. Meno male c'è qualcuno come te che passa a noi, anche noi se lavoriamo veramente come i negri.
7: Non si dice.
6: Un po' siamo fieri anche di quello, magari qualcuno si arrabbia, però noi siamo fieri di quella roba lì.

0: Cosa, scusi?
1: No, dimmi, il figlio.
0: Non ho sentito.